l'ombra, femmina scura nei miei pensieri, lei che se la vedi da fuori poi non è come sembra.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra quelli che sono i benefici immediati e poi a lungo termine dello smettere di fumare, perché sono centinaia le sostanze tossiche e decine delle quali anche cancerogene rilasciate quando accendiamo una sigaretta. Che il fumo sia una delle prime cause evitabili di morte prematura è noto da tempo, così come gli effetti di questa abitudine sulla salute. Ma che cosa accade quando si smette di fumare? Bene, vediamone la prima parte. Nei primi 20 minuti la pressione torna normale e piedi e mani si riscaldano. Pressione sanguigna e battito cardiaco ritornano a livelli e frequenze normali. Questo avviene perché la nicotina stimola il rilascio di epinefrina o adrenalina e norepinefrina, due neurotrasmettitori che fanno aumentare il battito cardiaco e restringono i vasi sanguigni. Proprio per la minore funzionalità dei vasi sanguigni, i fumatori tendono ad avere sempre mani e piedi freddi, ma a 8 ore dall'ultima sigaretta accesa questo primo sintomo dovrebbe essere ormai passato. Dopo 2 ore inizia l'astinenza. È questo, diciamo, il lasso di tempo in cui iniziano a farsi sentire i sintomi d'astinenza da nicotina: umore nero, senso di stordimento, tensione, difficoltà a dormire. Questo avviene perché la nicotina, di cui si sta iniziando a fare a meno, favorisce il rilascio di ormoni del benessere come serotonina e dopamina, lo stesso meccanismo che contribuisce a creare la dipendenza da sigarette. Dopo 8 ore il sangue inizia a ripulirsi. Il sangue dell'ormai ex fumatore inizia a liberarsi dal monossido di carbonio, un gas inodore e incolore che si forma nei processi di combustione ed è tipico del fumo di sigaretta. Questo gas ha una capacità di legarsi all'emoglobina, una proteina presente all'interno dei globuli rossi, molto superiore a quella dell'ossigeno. La concentrazione di un monossido di carbonio nel sangue limita pertanto la capacità di assorbimento dell'ossigeno. Tuttavia, nei fumatori di lungo corso, il monossido di carbonio fa aumentare le dimensioni dei globuli rossi, rendendo il sangue più denso e aumentando la probabilità di rischiosi e coaguli. Finiamo poi con le prime 24 ore, perché dopo 24 ore si inizia a tossire. È una reazione fisiologica dell'organismo che tenta di liberarsi dalle tossine ancora presenti nelle vie respiratorie. Inoltre, anche se è passato solo un giorno dall'ultima sigaretta, a questo punto inizia a calare anche il rischio di sviluppare malattie coronariche, cioè a carico delle arterie coronarie che trasportano il sangue verso il cuore. E allora, con questa prima lista di consigli molto utili, io vi lascio al prossimo appuntamento e state con noi per scoprire gli altri benefici dello smettere di fumare. Allora, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 5 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.30 e tramonta alle 19.27, ora legale. La luna tramonta alle 15.53 e sorgerà domani, luna calante. La chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta, San Bertino e San Quinto.
0: Accadde oggi.
1: Il 5 settembre del 1957 veniva pubblicato Sulla strada, romanzo autobiografico dello scrittore statunitense Jack Kerouac. Scritto nel 1951 e basato su una serie di viaggi in automobile attraverso gli USA, in parte con il suo amico Neil Cassidy e in parte in autostop, il romanzo divenne il manifesto della cosiddetta Beat Generation.
0: Benessere naturale.
1: Capelli lucenti e in salute. Con le vacanze ormai alle spalle è il momento di prendersi cura dei capelli, reduci dallo stress dell'estate e dei raggi solari. Molto salutare consumare miglio e alghe, alimenti ricchi di minerali, eppure il lievito di birra in compresse ricco di vitamina del gruppo B. Utile poi fare massaggi delicati al cuoio capelluto stando a testa lì in giù e ungere i capelli per 40 minuti prima di lavarli con olio di mandorle o di noce o fare impacchi con olio di ricino. Poi si risciacqua con acqua fredda.
0: Consigli pratici.
1: La scelta dell'acqua. Le acque minerali gassate possono favorire la digestione se bevute durante i pasti. L'anidride carbonica, una volta nello stomaco insieme ai cibi, aumenta le secrezioni dello stomaco. Contro le gastriti, invece, sono indicate le acque salse, contenenti cioè cloruro di sodio, il comunissimo sale, indispensabile soprattutto per la digestione degli amidi. Per verificare se questi elementi sono presenti nell'acqua che si consuma abitualmente, basta controllare le etichette.
0: Hanno detto?
1: La maestria è raggiunta quando nell'esecuzione non si sbaglia né si indugia. Friedrich Nietzsche. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

mentre cercavo la felicità. L'ho visto uscire dalla finestra mentre cercavo la felicità. Avrei potuto corrergli dietro, avrei potuto chiedere aiuto.

e chiedere aiuto mentre cercavo la felicità. Ho perso tutti i capelli mentre cercavo la felicità. Si è fatta notte ed è finita la festa mentre cercavo la felicità. Cercavo

mamma sono invecchiati mentre cercavo la felicità. Vivono soli in case giganti mentre io cerco la felicità. Qualche volta vorrei andare a trovarli, ma mi organizzo sempre troppo tardi, perché cerco la felicità senza trovare la felicità.

Ma come fai a trovare qualcosa che non sai che cos'è? La forma, il colore, il verso, l'odore, la lingua che parla o almeno una mappa, un orizzonte verso il quale puntare e un mezzo di locomozione per poterci arrivare. E se arrivi a trovare qualcosa, poter capire cos'è, se è un premio o una scusa, una madre o una rosa, se è un uomo, una donna, un bambino, un animale o un ideale. Io la felicità me la immagino con le ali, leggera come la primavera e piena di misericordia.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio del primo weekend di settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Teresa all'ascolto e non. Sono invece nati in data 5 settembre l'ammiraglio Horatio Nelson, l'attrice Rachel, come la chiamavo io da bambina, ma si dovrebbe pronunciare Rachel Welch, lo storico meteorologo Edmondo Bernacca e la regista Cinzia T.H. Torrini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 13° grado della Vergine, sei gentile, di cuore aperto e onesto. Avrai una vita sedentaria e il tuo progresso sarà lento, caratterizzato da costanza, capacità e attaccamento al lavoro. La tua forza di immaginazione non è molto forte, ma quando rifletti riesci veramente a tirare fuori buone idee. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, sabato buono per chiudere trattative in corso e inviare proposte in attesa. Giove dà una mano. Venere opposta ci chiede di scegliere, trascinare una situazione oppure portarla a conclusione adesso. Toro, qualcuno ci sorprende con un gesto gentile, un invito a cena, un complimento sincero, un piccolo regalo che non ci aspettavamo proprio. Con il passare delle ore diventiamo più sensibili, il bisogno di tenerezza aumenta e le difese si abbassano. Gemelli, la mattina scorre piacevole con belle energie per coltivare gli affetti e dedicare tempo a chi amiamo. Sfruttiamo le prime ore di oggi per stare con le persone care. Ci aspetta un pomeriggio emotivo e riflessivo. Cancro, nel pomeriggio la luna entra nel segno e ci sentiamo finalmente a casa, in sintonia profonda con noi. Il momento è favorevole per ascoltare la voce interiore. Le intuizioni odierne sono davvero preziose. Leone, un'ondata di leggerezza attraversa le nostre relazioni. Stiamo bene in compagnia e riscopriamo il valore di una risata tra veri amici. Un gesto premuroso verso chi ci sta a cuore porta molta armonia e serenità in questa piacevole giornata. Vergine, dopo una settimana intensa, il corpo richiede una pausa di qualità. Dedichiamoci a un'attività che non abbia uno scopo produttivo. Il riposo consapevole è un'ottima medicina. Bilancia, sabato che parte bene si tinge di emozioni intense. Chi ci sta vicino sente che siamo presenti in modo diverso dal solito. Vale la pena verificare abbonamenti inutili ancora attivi. Il risparmio parte da una revisione onesta. Scorpione, nel pomeriggio la luna entra in cancro e il campo emotivo si ammorbidisce. Sentiamo gli altri in modo più netto, quasi fisico. Mettiamo da parte il nostro istinto di risolvere tutto e oggi proviamo semplicemente a stare senza agenda. Sagittario, un momento di osservazione strategica. Il cielo ci chiede di guardare come si muovono gli altri prima di compiere la nostra mossa definitiva. La nostra libertà e l'indipendenza di pensiero sono valori che vanno sempre protetti dalle influenze esterne, ricordiamolo. Capricorno, possiamo ancora migliorare nel modo di operare. Da piccoli cambiamenti possono scaturire dei vantaggi. Venere in quadratura rende il cuore esigente. Servono comprensione e delicatezza verso chi amiamo. Acquario, il trigono della luna con Venere accende il fronte sentimentale con disinvoltura, mentre la sfera professionale arranca ancora in salita. Oggi le stelle lavorano a favore dei legami, non delle trattative. Distribuiamo la forza di volontà di conseguenza. Pesci, nel pomeriggio con la luna che entra in cancro le acque si calmano e troviamo finalmente il ritmo giusto per la giornata. Un momento di connessione emotiva autentica vale più di qualsiasi programma organizzato con cura. E prima di chiudere, una citazione, come sempre, quella odierna è la seguente. La capacità di semplificare significa eliminare il superfluo in modo che sia il necessario a parlare. Hans Hoffmann.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manamana. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra quelli che sono i benefici immediati e poi a lungo termine dello smettere di fumare, perché sono centinaia le sostanze tossiche e decine delle quali anche cancerogene rilasciate quando accendiamo una sigaretta. Che il fumo sia una delle prime cause evitabili di morte prematura è noto da tempo, così come gli effetti di questa abitudine sulla salute. Ma che cosa accade quando si smette di fumare? Bene, vediamone la prima parte. Nei primi 20 minuti la pressione torna normale e piedi e mani si riscaldano. Pressione sanguigna e battito cardiaco ritornano a livelli e frequenze normali. Questo avviene perché la nicotina stimola il rilascio di epinefrina o adrenalina e norepinefrina, due neurotrasmettitori che fanno aumentare il battito cardiaco e restringono i vasi sanguigni. Proprio per la minore funzionalità dei vasi sanguigni, i fumatori tendono ad avere sempre mani e piedi freddi, ma a 8 ore dall'ultima sigaretta accesa questo primo sintomo dovrebbe essere ormai passato. Dopo 2 ore inizia l'astinenza. È questo, diciamo, il lasso di tempo in cui iniziano a farsi sentire i sintomi d'astinenza da nicotina: umore nero, senso di stordimento, tensione, difficoltà a dormire. Questo avviene perché la nicotina, di cui si sta iniziando a fare a meno, favorisce il rilascio di ormoni del benessere come serotonina e dopamina, lo stesso meccanismo che contribuisce a creare la dipendenza da sigarette. Dopo 8 ore il sangue inizia a ripulirsi. Il sangue dell'ormai ex fumatore inizia a liberarsi dal monossido di carbonio, un gas inodore e incolore che si forma nei processi di combustione ed è tipico del fumo di sigaretta. Questo gas ha una capacità di legarsi all'emoglobina, una proteina presente all'interno dei globuli rossi, molto superiore a quella dell'ossigeno. La concentrazione di monossido di carbonio nel sangue limita pertanto la capacità di assorbimento dell'ossigeno. Tuttavia, nei fumatori di lungo corso, il monossido di carbonio fa aumentare le dimensioni dei globuli rossi, rendendo il sangue più denso e aumentando la probabilità di rischiosi e coaguli. Finiamo poi con le prime 24 ore, perché dopo 24 ore si inizia a tossire. È una reazione fisiologica dell'organismo che tenta di liberarsi dalle tossine ancora presenti nelle vie respiratorie. Inoltre, anche se è passato solo un giorno dall'ultima sigaretta, a questo punto inizia a calare anche il rischio di sviluppare malattie coronariche, cioè a carico delle arterie coronarie che trasportano il sangue verso il cuore. E allora, con questa prima lista di consigli molto utili, io vi lascio al prossimo appuntamento e state con noi per scoprire gli altri benefici dello smettere di fumare. Allora, alla prossima, ciao!
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 5 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.30 e tramonta alle 19.27, ora legale. La luna tramonta alle 15.53 e sorgerà domani, luna calante. La chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta, San Bertino e San Quinto.
0: Accadde oggi.
1: Il 5 settembre del 1957 veniva pubblicato Sulla strada, romanzo autobiografico dello scrittore statunitense Jack Kerouac. Scritto nel 1951 e basato su una serie di viaggi in automobile attraverso gli USA, in parte con il suo amico Neil Cassidy e in parte in autostop, il romanzo divenne il manifesto della cosiddetta Beat Generation.
0: Benessere naturale.
1: Capelli lucenti e in salute. Con le vacanze ormai alle spalle è il momento di prendersi cura dei capelli, reduci dallo stress dell'estate e dei raggi solari. Molto salutare consumare miglio e alghe, alimenti ricchi di minerali, eppure il lievito di birra in compresse, ricco di vitamina del gruppo B. Utile poi fare massaggi delicati al cuoio capelluto stando a testa all'ingiù e ungere i capelli per 40 minuti prima di lavarli con olio di mandorle o di noce o fare impacchi con olio di ricino. Poi si risciacqua con acqua fredda.
0: Consigli pratici.
1: La scelta dell'acqua. Le acque minerali gassate possono favorire la digestione se bevute durante i pasti. L'anidride carbonica, una volta nello stomaco insieme ai cibi, aumenta le secrezioni dello stomaco. Contro le gastriti, invece, sono indicate le acque salse, contenenti cioè cloruro di sodio, il comunissimo sale, indispensabile soprattutto per la digestione degli amidi. Per verificare se questi elementi sono presenti nell'acqua che si consuma abitualmente, basta controllare le etichette.
0: Hanno detto?
1: La maestria è raggiunta quando nell'esecuzione non si sbaglia né si indugia. Friedrich Nietzsche. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: mare qua.
1: Flyspot.
2: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio del primo weekend di settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Teresa all'ascolto e non. Sono invece nati in data 5 settembre l'ammiraglio Orazio Nelson, l'attrice Rachel, come la chiamavo io da bambina, ma si dovrebbe pronunciare Rachel Welch, lo storico meteorologo Edmondo Bernacca e la regista Cinzia T.H. Torrini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 13° grado della Vergine, sei gentile, di cuore aperto e onesto. Avrai una vita sedentaria e il tuo progresso sarà lento, caratterizzato da costanza, capacità e attaccamento al lavoro. La tua forza di immaginazione non è molto forte, ma quando rifletti riesci veramente a tirare fuori buone idee. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, sabato buono per chiudere trattative in corso e inviare proposte in attesa. Giove dà una mano. Venere opposta ci chiede di scegliere, trascinare una situazione oppure portarla a conclusione adesso. Toro, qualcuno ci sorprende con un gesto gentile, un invito a cena, un complimento sincero, un piccolo regalo che non ci aspettavamo proprio. Con il passare delle ore diventiamo più sensibili, il bisogno di tenerezza aumenta e le difese si abbassano. Gemelli, la mattina scorre piacevole con belle energie per coltivare gli affetti e dedicare tempo a chi amiamo. Sfruttiamo le prime ore di oggi per stare con le persone care. Ci aspetta un pomeriggio emotivo e riflessivo. Cancro, nel pomeriggio la luna entra nel segno e ci sentiamo finalmente a casa, in sintonia profonda con noi. Il momento è favorevole per ascoltare la voce interiore, le intuizioni odierne sono davvero preziose. Leone, un'ondata di leggerezza attraversa le nostre relazioni. Stiamo bene in compagnia e riscopriamo il valore di una risata tra veri amici. Un gesto premuroso verso chi ci sta a cuore porta molta armonia e serenità in questa piacevole giornata. Vergine, dopo una settimana intensa, il corpo richiede una pausa di qualità. Dedichiamoci a un'attività che non abbia uno scopo produttivo. Il riposo consapevole è un'ottima medicina. Bilancia, sabato che parte bene si tinge di emozioni intense. Chi ci sta vicino sente che siamo presenti in modo diverso dal solito. Vale la pena verificare abbonamenti inutili ancora attivi. Il risparmio parte da una revisione onesta. Scorpione, nel pomeriggio la luna entra in cancro e il campo emotivo si ammorbidisce. Sentiamo gli altri in modo più netto, quasi fisico. Mettiamo da parte il nostro istinto di risolvere tutto e oggi proviamo semplicemente a stare senza agenda. Sagittario, un momento di osservazione strategica. Il cielo ci chiede di guardare come si muovono gli altri prima di compiere la nostra mossa definitiva. La nostra libertà e l'indipendenza di pensiero sono valori che vanno sempre protetti dalle influenze esterne, ricordiamolo. Capricorno, possiamo ancora migliorare nel modo di operare. Da piccoli cambiamenti possono scaturire dei vantaggi. Venere in quadratura rende il cuore esigente. Servono comprensione e delicatezza verso chi amiamo. Acquario, il trigono della Luna con Venere accende il fronte sentimentale con disinvoltura, mentre la sfera professionale arranca ancora in salita. Oggi le stelle lavorano a favore dei legami, non delle trattative. Distribuiamo la forza di volontà di conseguenza. Pesci, nel pomeriggio con la Luna che entra in cancro le acque si calmano e troviamo finalmente il ritmo giusto per la giornata. Un momento di connessione emotiva autentica vale più di qualsiasi programma organizzato con cura. E prima di chiudere, una citazione, come sempre, quella odierna è la seguente. La capacità di semplificare significa eliminare il superfluo in modo che sia il necessario a parlare. Hans Hoffmann.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra quelli che sono i benefici immediati e poi a lungo termine dello smettere di fumare, perché sono centinaia le sostanze tossiche e decine delle quali anche cancerogene rilasciate quando accendiamo una sigaretta. Che il fumo sia una delle prime cause evitabili di morte prematura è noto da tempo, così come gli effetti di questa abitudine sulla salute. Ma che cosa accade quando si smette di fumare? Bene, vediamone la prima parte. Nei primi 20 minuti la pressione torna normale e piedi e mani si riscaldano. Pressione sanguigna e battito cardiaco ritornano a livelli e frequenze normali. Questo avviene perché la nicotina stimola il rilascio di epinefrina o adrenalina e norepinefrina, due neurotrasmettitori che fanno aumentare il battito cardiaco e restringono i vasi sanguigni. Proprio per la minore funzionalità dei vasi sanguigni, i fumatori tendono ad avere sempre mani e piedi freddi, ma a 8 ore dall'ultima sigaretta accesa questo primo sintomo dovrebbe essere ormai passato. Dopo 2 ore inizia l'astinenza. È questo, diciamo, il lasso di tempo in cui iniziano a farsi sentire i sintomi d'astinenza da nicotina: umore nero, senso di stordimento, tensione, difficoltà a dormire. Questo avviene perché la nicotina, di cui si sta iniziando a fare a meno, favorisce il rilascio di ormoni del benessere come serotonina e dopamina. Lo stesso meccanismo che contribuisce a creare la dipendenza da sigarette. Dopo 8 ore il sangue inizia a ripulirsi. Il sangue dell'ormai ex fumatore inizia a liberarsi dal monossido di carbonio, un gas inodore e incolore che si forma nei processi di combustione ed è tipico del fumo di sigaretta. Questo gas ha una capacità di legarsi all'emoglobina, una proteina presente all'interno dei globuli rossi, molto superiore a quella dell'ossigeno. La concentrazione di monossido di carbonio nel sangue limita pertanto la capacità di assorbimento dell'ossigeno. Tuttavia, nei fumatori di lungo corso, il monossido di carbonio fa aumentare le dimensioni dei globuli rossi, rendendo il sangue più denso e aumentando la probabilità di rischiosi e coaguli. Finiamo poi con le prime 24 ore, perché dopo 24 ore si inizia a tossire. È una reazione fisiologica dell'organismo che tenta di liberarsi dalle tossine ancora presenti nelle vie respiratorie. Inoltre, anche se è passato solo un giorno dall'ultima sigaretta, a questo punto inizia a calare anche il rischio di sviluppare malattie coronariche, cioè a carico delle arterie coronarie che trasportano il sangue verso il cuore. E allora, con questa prima lista di consigli molto utili, io vi lascio al prossimo appuntamento. State con noi per scoprire gli altri benefici dello smettere di fumare. Allora, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomana.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 5 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.30 e tramonta alle 19.27, ora legale. La luna tramonta alle 15.53 e sorgerà domani, luna calante. La chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta, San Bertino e San Quinto.
0: Accadde oggi.
1: Il 5 settembre del 1957 veniva pubblicato Sulla strada, romanzo autobiografico dello scrittore statunitense Jack Kerouac. Scritto nel 1951 e basato su una serie di viaggi in automobile attraverso gli USA, in parte con il suo amico Neil Cassidy e in parte in autostop, il romanzo divenne il manifesto della cosiddetta Beat Generation.
0: Benessere naturale.
1: Capelli lucenti e in salute. Con le vacanze ormai alle spalle è il momento di prendersi cura dei capelli, reduci dallo stress dell'estate e dei raggi solari. Molto salutare consumare miglio e alghe, alimenti ricchi di minerali, eppure il lievito di birra in compresse ricco di vitamina del gruppo B. Utile poi fare massaggi delicati al cuoio capelluto stando a testa in giù e ungere i capelli per 40 minuti prima di lavarli con olio di mandorle o di noce o fare impacchi con olio di ricino. Poi si risciacqua con acqua fredda.
0: Consigli pratici.
1: La scelta dell'acqua. Le acque minerali gassate possono favorire la digestione se bevute durante i pasti. L'anidride carbonica, una volta nello stomaco insieme ai cibi, aumenta le secrezioni dello stomaco. Contro le gastriti, invece, sono indicate le acque salse, contenenti cioè cloruro di sodio, il comunissimo sale, indispensabile soprattutto per la digestione degli amidi. Per verificare se questi elementi sono presenti nell'acqua che si consuma abitualmente, basta controllare le etichette.
0: Hanno detto?
1: La maestria è raggiunta quando nell'esecuzione non si sbaglia né si indugia. Friedrich Nietzsche. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: L'iSpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

0: mattina.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centri alla società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 5 settembre 2026. Il sole sorge alle 6:30 e tramonta alle 19:27, ora legale. La luna tramonta alle 15:53 e sorgerà domani, luna calante. La chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta, San Bertino e San Quinto.
0: Accadde oggi.
1: Il 5 settembre del 1957 veniva pubblicato Sulla strada, romanzo autobiografico dello scrittore statunitense Jack Kerouac. Scritto nel 1951 e basato su una serie di viaggi in automobile attraverso gli USA, in parte con il suo amico Neil Cassidy e in parte in autostop, il romanzo divenne il manifesto della cosiddetta Beat Generation.
0: Benessere naturale.
1: Capelli lucenti e in salute. Con le vacanze ormai alle spalle è il momento di prendersi cura dei capelli, reduci dallo stress dell'estate e dei raggi solari. Molto salutare consumare miglio e alghe, alimenti ricchi di minerali, eppure il lievito di birra in compresse ricco di vitamina del gruppo B. Utile poi fare massaggi delicati al cuoio capelluto stando a testa all'ingiù e ungere i capelli per 40 minuti prima di lavarli con olio di mandorle o di noce o fare impacchi con olio di ricino. Poi si risciacqua con acqua fredda.
0: Consigli pratici.
1: La scelta dell'acqua. Le acque minerali gassate possono favorire la digestione se bevute durante i pasti. L'anidride carbonica, una volta nello stomaco insieme ai cibi, aumenta le secrezioni dello stomaco. Contro le gastriti, invece, sono indicate le acque salse, contenenti cioè cloruro di sodio, il comunissimo sale, indispensabile soprattutto per la digestione degli amidi. Per verificare se questi elementi sono presenti nell'acqua che si consuma abitualmente, basta controllare le etichette.
0: Hanno detto?
1: La maestria è raggiunta quando nell'esecuzione non si sbaglia né si indugia. Friedrich Nietzsche. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Accendi la giornata con Radio Fly.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio del primo weekend di settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Teresa all'ascolto e non. Sono invece nati in data 5 settembre l'ammiraglio Orazio Nelson, l'attrice Rachel, come la chiamavo io da bambina, ma si dovrebbe pronunciare Rachel Welch, lo storico meteorologo Edmondo Bernacca e la regista Cinzia T.H. Torrini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 13° grado della Vergine, sei gentile, di cuore aperto e onesto. Avrai una vita sedentaria e il tuo progresso sarà lento, caratterizzato da costanza, capacità e attaccamento al lavoro. La tua forza di immaginazione non è molto forte, ma quando rifletti riesci veramente a tirare fuori buone idee. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, sabato buono per chiudere trattative in corso e inviare proposte in attesa. Giove dà una mano. Venere opposta ci chiede di scegliere, trascinare una situazione oppure portarla a conclusione adesso. Toro, qualcuno ci sorprende con un gesto gentile, un invito a cena, un complimento sincero, un piccolo regalo che non ci aspettavamo proprio. Con il passare delle ore diventiamo più sensibili, il bisogno di tenerezza aumenta e le difese si abbassano. Gemelli, la mattina scorre piacevole con belle energie per coltivare gli affetti e dedicare tempo a chi amiamo. Sfruttiamo le prime ore di oggi per stare con le persone care. Ci aspetta un pomeriggio emotivo e riflessivo. Cancro, nel pomeriggio la luna entra nel segno e ci sentiamo finalmente a casa, in sintonia profonda con noi. Il momento è favorevole per ascoltare la voce interiore. Le intuizioni odierne sono davvero preziose. Leone, un'ondata di leggerezza attraversa le nostre relazioni. Stiamo bene in compagnia e riscopriamo il valore di una risata tra veri amici. Un gesto premuroso verso chi ci sta a cuore porta molta armonia e serenità in questa piacevole giornata. Vergine, dopo una settimana intensa, il corpo richiede una pausa di qualità. Dedichiamoci a un'attività che non abbia uno scopo produttivo. Il riposo consapevole è un'ottima medicina. Bilancia, sabato che parte bene si tinge di emozioni intense. Chi ci sta vicino sente che siamo presenti in modo diverso dal solito. Vale la pena verificare abbonamenti inutili ancora attivi. Il risparmio parte da una revisione onesta. Scorpione, nel pomeriggio la luna entra in cancro e il campo emotivo si ammorbidisce. Sentiamo gli altri in modo più netto, quasi fisico. Mettiamo da parte il nostro istinto di risolvere tutto e oggi proviamo semplicemente a stare senza agenda. Sagittario, un momento di osservazione strategica. Il cielo ci chiede di guardare come si muovono gli altri prima di compiere la nostra mossa definitiva. La nostra libertà e l'indipendenza di pensiero sono valori che vanno sempre protetti dalle influenze esterne, ricordiamolo. Capricorno, possiamo ancora migliorare nel modo di operare. Da piccoli cambiamenti possono scaturire dei vantaggi. Venere in quadratura rende il cuore esigente. Servono comprensione e delicatezza verso chi amiamo. Acquario, il trigono della luna con Venere accende il fronte sentimentale con disinvoltura, mentre la sfera professionale arranca ancora in salita. Oggi le stelle lavorano a favore dei legami, non delle trattative. Distribuiamo la forza di volontà di conseguenza. Pesci, nel pomeriggio con la luna che entra in cancro le acque si calmano e troviamo finalmente il ritmo giusto per la giornata. Un momento di connessione emotiva autentica vale più di qualsiasi programma organizzato con cura. E prima di chiudere, una citazione, come sempre, quella odierna è la seguente. La capacità di semplificare significa eliminare il superfluo in modo che sia il necessario a parlare. Hans Hoffmann.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: Sono le 8. Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura agli ultimi sviluppi che arrivano dall'Ucraina, un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionata. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati USA, Witkoff e Kushner, in partenza per Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno a Kiev per vedere Zelensky. Lo riporta il sito americano Axios, citando alcune fonti secondo le quali i due inviati hanno incontrato Trump ieri alla Casa Bianca. Si tratta della prima volta a Kiev per i negoziatori USA, mentre la loro ultima visita a Mosca risale a gennaio scorso. Torniamo in Italia con il futuro dell'ex Ilva. Partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Domani mattina conferenza stampa dei sindacati a Taranto, che avvertono c'è il rischio di una bomba sociale. Sentiamo Nicola Compagnone.
1: Attendiamo risposte per migliaia di lavoratori. Il governo più longevo della storia repubblicana avrebbe potuto e dovuto dare risposte. È la richiesta messa nero su bianco della FIOM CGIL alla Premier Meloni nel giorno in cui sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti dell'ex Ilva di Taranto. Si rischia una bomba sociale, denunciano le sigle sindacali che hanno proclamato per domani mattina alle 10 una conferenza stampa a Taranto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. La Corte d'Appello di Milano il 27 luglio scorso aveva disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, quindi entro la fine di ottobre 2026. A preoccupare sono anche i paletti messi dalla nuova cordata italiana interessata all'acquisto del polo industriale. In un eventuale accordo, infatti, non rientrerebbe l'area a caldo dello stabilimento, quella dove sono impiegati i lavoratori interessati dalla lettera di licenziamento.
0: Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre molto mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Ma sentiamo prima il vice premier Salvini, poi il leader 5 Stelle Conte.
2: Il governo arriverà a fine scadenza, quindi gli italiani potranno giudicare se vale la pena andare avanti con noi o dare le chiavi dell'auto alla Schlein e a Conte nell'autunno del 27. Abbiamo tante cose da fare, abbiamo bisogno di usare bene tutto il tempo che gli italiani ci hanno assegnato.
3: Giorgia Meloni si appresta ad autocelebrare i suoi 4 anni di governo. Il governo che non ha fatto nulla per gli italiani può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere.
0: Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro. Il gasolio. Aveva paura di lui, ma non lo ha denunciato. Il dolore della mamma di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, che prima l'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è suicidato. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo avesse preparato ogni dettaglio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Le fascette elettriche per legare i polsi della donna, lo scotch con cui ha coperto le cellule fotoelettriche del garage in cui è partita l'aggressione. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato ogni dettaglio dell'aggressione omicida che ha stroncato la vita di Lorena Isceri, 45 anni, originaria di Lecce e da anni stabile nel capoluogo toscano. Prima l'agguato nel box auto di Lorena alla periferia di Firenze, poi il sequestro nel bagagliaio della sua vettura, direzione ignota. Nonostante i polsi legati, la donna nel tragitto sarebbe riuscita comunque ad allertare il 112 per una ventina di minuti utilizzando il suo cellulare. Accortosi della telefonata, all'altezza di Barberino del Mugello, Bella avrebbe fermato la macchina, strattonato la donna sull'altro lato della carreggiata, scaraventandola dal cavalcavia. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la 45enne fosse ancora viva. Poco prima del suicidio, inoltre, il 36enne avrebbe pronunciato una serie di frasi sconnesse ai poliziotti giunti sul posto, tra le quali «mi ha tradito», «mi ha trattato male». Infine, il volo. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola.
0: Svolta a Messina nelle indagini sulla morte di Melissa Echevarria, quarantenne argentina, trovata senza vita lo scorso 14 agosto in un cortile di via La Farina. Dalle ultime ricostruzioni la vittima sarebbe stata strangolata da un 44enne tunisino. L'uomo, nel frattempo arrestato per altri motivi, avrebbe confessato il delitto commesso al termine di una lite. Siamo al calcio, promette gol ed emozioni la terza giornata di Serie A, l'insegna delle grandi sfide. Domani Inter-Napoli e Roma-Atalanta, nel posticipo di domenica di fronte Juventus e Milan. Intanto questa sera si comincia a Marassi, dove il Genoa, ancora secco di punti, ospita il Como, reduce dal blitz del Maradona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Vola con Radio Fly.
6: Un saluto da Nikos Chiodetto di Travimeteo a un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato. In realtà tutto il weekend sarà contraddistinto dall'anticiclone subtropicale con una vezione di aria calda dal Nord Africa, quindi sia sabato ma anche domenica temperature ben oltre la media stagionale. Al nord cielo sereno poco nuvoloso sabato con temperature tra i 30 e i 36 gradi. Anche al centro Italia tempo soleggiato, un po' di variabilità solo sulle zone più interne appenniniche. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso con temperature anche fino a 36-37 gradi sull'entroterra pugliese. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai!
9: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Eh? Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
10: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
11: Flyspot.

0: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Rabbè, ton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9:03.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni ha festeggiato ieri a Bari alla kermesse organizzata da Fratelli d'Italia il traguardo tagliato dal suo governo, il più longevo della storia repubblicana. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare nella colla, ma non ho mollato e non intendo farlo ora, ha scandito dal palco la Premier, che in oltre un'ora di intervento ha rivendicato i risultati ottenuti dall'esecutivo in 4 anni. La stabilità è la nostra prima riforma, con la nuova legge elettorale, stop ai ribaltoni e alle manovre di Palazzo, ha rilanciato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
2: Ed è esattamente questa la ragione per la quale proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. E perché vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta, significa niente compromessi sulla pelle degli italiani.
1: Di segno opposto naturalmente il giudizio delle opposizioni. Mentre Meloni festeggia Bari, partono 2500 lettere di licenziamento destinate ai lavoratori dell'indotto ex Ilva, attacca la segretaria del PD Schlein. La realtà nota è che dopo questi 4 anni gli italiani stanno peggio, dal costo dell'energia più alto d'Europa ai salari tra i più bassi. Da Meloni solo propaganda, l'affondo anche del leader 5 Stelle Conte.
3: 4 anni di governo, il governo che non ha fatto nulla per gli italiani, può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere. Questo è il governo delle tasse, questo è il governo della propaganda.
1: Ucraina, ancora pesanti raid russi nella notte mentre si muove il fronte diplomatico su iniziativa americana. Parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO, afferma il presidente Trump, che sta inviando Witkoff e Kushner a Mosca e a Kiev con un piano di pace. Almeno 4 persone sono state uccise, altre 5 sono rimaste ferite in un attacco russo sulla città di Kamiansk, presidiata la sede dell'intelligence di Kiev, colpita da un drone nel cuore della capitale. Scampato per poco alla morte il capo degli 007 Poklad, ira di Zelensky che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono stati già stabiliti. Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante mezz'ora di tentativi per fermarlo si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello. Le forze dell'ordine erano accorse sul posto dopo la telefonata disperata al 112 dell'ex compagna Lorena Isceri, gettata dal cavalcavia. Dalla ricostruzione si apprende che l'uomo non aveva accettato la fine della loro relazione. Aveva paura di lui, ha raccontato in lacrime la mamma della vittima. E si chiariscono i contorni di un altro femminicidio avvenuto a Messina, quello di una 40enne argentina, Melissa Echevarria, ritrovata morta in un cortile lo scorso 14 agosto. Ha confessato di averla strangolata in una lite un 44enne tunisino che nel frattempo è stato arrestato per altri motivi. Vacanze finite quasi per tutti, milioni di italiani in auto per far rientro in città, sulle strade scatta il bollino rosso per il traffico intenso, mentre il caldo continua ad imperversare su buona parte del paese. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
4: Oltre 27 milioni di veicoli in movimento tra oggi e domani. È questa la stima di ANAS in riferimento alle sole strade e autostrade della società del gruppo FS. Un vero e proprio controesodo, tenendo naturalmente presenti le ferie, che per alcuni cominciano, per quasi tutti finiscono. Come da tradizione, allora, i flussi più intensi sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città. Da Sicilia e Sardegna ai valichi di confine in Friuli Venezia Giulia, passando naturalmente per quelle che collegano Roma. In tutto questo, il gran caldo che imperversa su gran parte della penisola. Con l'imminente riapertura delle scuole, infatti, medici e sindacati chiedono di posticipare l'inizio dell'anno scolastico. Negativa la risposta del Ministero dell'Istruzione, che nel frattempo decide di stanziare 20 milioni per il raffrescamento delle aule. L'AFA non darà tregua almeno fino all'8 settembre, Poi dovrebbero arrivare le perturbazioni atlantiche, con l'attesissimo crollo delle temperature che vedrà la riscoperta di numerosi ombrelli.
1: Calcio: un Super Como travolge per 4-1 il Genoa. Marassi nel primo anticipo della terza giornata di Serie A, volando in testa alla classifica per una notte. Per i Lombardi, reti di Baturina, Diao, doppietta e Nico Paz. Resta a secco di punti la squadra di De Rossi, terza sconfitta in altrettante gare. Oggi altre tre gare, alle 15 si gioca Fiorentina-Torino, poi due big match, Inter-Napoli alle 18, Roma-Atalanta alle 20:45. Archiviata la giornata di relax, la nazionale femminile di pallavolo guidata da Velasco mette nel mirino la finale degli europei. Alle 18 a Istanbul le azzurre incrociano in semifinale la Polonia allenata dal CT italiano Stefano Lavarini. Sentiamo la capitana Anna Danesi.
5: Iniziamo a caricarci da domani pomeriggio, perché poi caricarsi troppo in anticipo non porta mai a buonissime cose. Abbiamo scontrato la Polonia una ventina di giorni fa in un torneo da loro e sicuramente non è la stessa squadra, perché adesso stanno giocando una buona pallavolo, hanno dei punti secondo me che potremo affrontare con maggior decisione, altri in cui andremo un attimo a limitarle, però si tratta di semifinali, quindi sono partite un po' a sé, un campionato a sé quello che inizia questo weekend. Noi ci arriviamo pronte, come ci arrivano sicuramente anche le altre squadre, poi si tratterà anche abbastanza di dettagli.
1: Nell'altra semifinale, sempre ad Istanbul, alle 15, le padroni di casa affrontano la Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
7: Un saluto da Nikos Chiodetto di Travimeteo a un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato. In realtà tutto il weekend sarà contraddistinto dall'anticiclone subtropicale con un'avvezione di aria calda dal Nord Africa. Quindi sia sabato ma anche domenica temperature ben oltre la media stagionale. Al nord cielo sereno poco nuvoloso sabato con temperature tra i 30 e i 36 gradi. Anche al centro Italia tempo soleggiato, un po' di variabilità solo sulle zone più interne appenniniche. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso con temperature anche fino a 36-37 gradi sull'entroterra pugliese. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
6: Fly Spot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
9: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly, la voce della tua città. Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 5 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.30 e tramonta alle 19.27, ora legale. La luna tramonta alle 15.53 e sorgerà domani, luna calante. La chiesa ricorda Santa Teresa di Calcutta, San Bertino e San Quinto.
0: Accadde oggi.
1: Il 5 settembre del 1957 veniva pubblicato Sulla strada, romanzo autobiografico dello scrittore statunitense Jack Kerouac. Scritto nel 1951 e basato su una serie di viaggi in automobile attraverso gli USA, in parte con il suo amico Neil Cassidy e in parte in autostop, il romanzo divenne il manifesto della cosiddetta Beat Generation.
0: Benessere naturale.
1: Capelli lucenti e in salute. Con le vacanze ormai alle spalle è il momento di prendersi cura dei capelli, reduci dallo stress dell'estate e dei raggi solari. Molto salutare consumare miglio e alghe, alimenti ricchi di minerali, eppure il lievito di birra in compresse, ricco di vitamina del gruppo B. Utile poi fare massaggi delicati al cuoio capelluto stando a testa in giù e ungere i capelli per 40 minuti prima di lavarli con olio di mandorle o di noce o fare impacchi con olio di ricino. Poi si risciacqua con acqua fredda.
0: Consigli pratici.
1: La scelta dell'acqua. Le acque minerali gassate possono favorire la digestione se bevute durante i pasti. L'anidride carbonica, una volta nello stomaco insieme ai cibi, aumenta le secrezioni dello stomaco. Contro le gastriti, invece, sono indicate le acque salse, contenenti cioè cloruro di sodio, il comunissimo sale, indispensabile soprattutto per la digestione degli amidi. Per verificare se questi elementi sono presenti nell'acqua che si consuma abitualmente, basta controllare le etichette.
0: Hanno detto?
1: La maestria è raggiunta quando nell'esecuzione non si sbaglia né si indugia. Friedrich Nietzsche. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri. Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri. Punto di vista, pensieri.
3: Buongiorno, bentrovati a questo appuntamento di Punto di Vista. Quando il jingle era impazzito, non si sa perché abbia fatto questa cosa, però, come dire, là il sabato di questa mattina, di sabato 5 settembre, dopo una nottata in Piazza Grande, beh, insomma, anche la strumentazione è impazzita. Ieri sera c'è stata la prova generale che ci porterà alla 150esima giostra del Saracino, che si terrà domenica, cioè domani, alle ore 17 in Piazza Grande. Quindi noi eravamo presenti e chiaramente le apparecchiature ancora sono tutte emozionate di quello che comunque si vive in questi spaccati. Andiamo subito a vedere quali sono comunque le notizie di questa mattina. Lo facciamo come sempre attraverso il portale ilgiornalone.it, che ci permette appunto di leggere le prime pagine quotidiane di un po' di tutti i tipi. Vediamo un po': Corriere della Sera, una riforma anti ribaltoni, Meloni nuova legge elettorale per dare stabilità, la sfida alle opposizioni. Da Cernobbio Mattarella, l'Europa sappia giocare le sue carte, prevalga la convivenza pacifica, le politiche di potenza non portano benefici. Attacco alla sede degli 007 di Kiev, Trump, abbiamo un piano di pace. L'SMS dell'ex dal viadotto: tua figlia Lorena è morta. Firenze, la poliziotta in ginocchio lo implorava di non buttarsi. La Repubblica, Meloni, record senza riforme, la premier a Bari festeggia con un comizio 4 anni del governo più longevo. Non ho mollato e mai mollerò. Tutti i problemi addossati agli esecutivi precedenti, silenzio su Casa Bianca e Ucraina, l'opposizione stiamo peggio. Epstein, indagine a Roma sugli italiani nei file chiesti agli USA, atti segreti. Drone russo sugli 007 di Kiev, Trump e Putin non attacca la NATO. La stampa: Meloni da Bari lancia tre sfide, la premier attacca la sinistra, provoca vannacce e scommette su se stessa. Non mollerò mai. Ma sulla data delle urne non c'è intesa con gli alleati, l'opposizione accusa pure propaganda. Drone russo sugli 007 di Kiev, gli inviati USA al Cremlino in missione anche per il Golfo. Altra ondata di caldo, cresce l'allarme, ma il fenomeno che rende più estremo il clima è il Niño, l'ultima minaccia. Il Fatto Quotidiano: Meloni festa con danni, frenano pure i consumi. Kiev e russi centrano i servizi e gli 007 si sparano fra di loro. Il Resto del Carlino: i 1413 giorni di Meloni. Stabilità, la mia riforma. La premier festeggia il record di longevità del governo. Non ho mai mollato, non lo farò ora. Caro benzine, mirate per i più poveri. Tajani: c'è continuità con Berlusconi dal 1994. Mosca trova Kiev vulnerabile, drone contro la sede degli 007. Gli ultimi attimi dopo averla buttata dal vialotto: ho ammazzato Lorena, la telefonata alla madre dopo l'omicidio della ex. Il Messaggero: Meloni rilancia una legge elettorale contro i ribaltoni, si fa spazio di idea di elezioni anti-logoramento. Il Delitto: in un video le immagini shock degli istanti prima che il killer di Lorena si lanci dal cavalcavia, la trattativa disperata. Drone sulla sede degli 007 a Kiev, l'ira di Zelensky, ci vendicheremo. La Verità: tutti gli intrighi dei medici per salvare gli immigrati. Documenti dell'inchiesta di Ravenna sui sanitari anti-CPR. Putin colpisce al cuore Kiev, Zelensky pensa ai mondiali. Drone russo sulla sede dell'intelligence ucraina alla vigilia della visita di Witkoff. Intanto si lavora con la FIFA per l'edizione 2038. Il Giornale: la sfida di Meloni, non mollerò mai. Giorgia Bari celebra il primato, ora l'Italia non deve più chiedere il permesso, anticipate no e rebus elezioni. Colpita l'intelligence a Kiev, le bombe di Putin sui negoziati USA-Ucraina. A Ceuta il fallimento di Sanchez, l'intervento dell'ex premier spagnolo Aznar. Il Tempo: Meloni 2027-2032, Meloni a Bari non ha solo aperto la campagna elettorale, ha disegnato il percorso della prossima legislatura. L'Italia non può fermarsi a meno che mai tornare indietro. Chi sostituirà Parolin? Tutti gli italiani, i tre nunzi apostolici prediletti da Papa Leone XIV. In poll Piero Pioppo. Salvini: più militari nelle strade, la proposta del segretario del Carroccio intervistato dal direttore Capezzone. Andiamo a leggere Libero: Meloni bis, non mi arrendo e non mi accontento, Giorgia apre la campagna elettorale, l'amica ai servizi che imbarazzano l'erede di Ranucci, poi Lady Frantoianni cerca scuse per i lettini da VIP, i migranti a Ceuta uccidono per gioco un delfino cucciolo. Terminiamo con il quotidiano comunista Il Manifesto: cattivissima a me la festa per il governo è una kermesse di partito, Meloni apre la campagna elettorale, sbeffeggia l'opposizione, esalta i suoi presunti successi e promette di fare di più, non mollo, ma i toni più roventi sono su sicurezza, migranti e carcere, anche se non l'anonima, la sua ossessione è Vannacci. Bene, ci fermiamo un attimo, poi continueremo la rassegna di questa mattina.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, colto da malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Di Battista era ricoverato in gravi condizioni sull'isola caraibica, dove si era recato per realizzare alcuni reportage. A raggiungerlo per un consulto diretto sono stati due specialisti del Policlinico Gemelli. Emergono ancora dettagli sull'efferato femminicidio di Lorena Iscieri, avvenuto giovedì in Toscana. Si profila la premeditazione per Federico Vella, il 36enne che non aveva accettato la fine della loro relazione e che l'ha stordita, legata all'inchiusa nel portabagagli e infine gettata dal cavalcavia sulla 1 nell'area di Barberino del Mugello. Prima di suicidarsi, gettandosi dallo stesso cavalcavia, Vella ha mandato un SMS alla madre della vittima, ha parlato al telefono con sua madre, ammettendo il delitto. Sul cavalcavia ha parlato per almeno mezz'ora con gli agenti di polizia, che hanno cercato inutilmente di dissuaderlo. Gli agenti erano stati chiamati dalla stessa vittima, che era riuscita a telefonare dal portabagagli chiedendo disperatamente aiuto. Si cerca in provincia di Udine un 32enne che avrebbe aggredito e accoltellato a morte un uomo di origine marocchina che stava rincasando a Rive d'Arcano. Le indagini hanno permesso di ricostruire un possibile movente. L'omicida sarebbe un ex della sorella della vittima, una donna di 38 anni che 3 giorni prima era stata minacciata di morte dall'uomo davanti a testimoni sul luogo di lavoro. Un altro familiare aveva trovato l'auto pesantemente danneggiata. Quarta giornata dalla particolare intensità, la mostra del cinema di Venezia, che oggi vede il primo film italiano in concorso, che segna il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti. Presenta Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Fan in delirio già per i fratelli Noel e Liam Gallagher, che arrivano al red carpet per un documentario sulla reunion degli Oasis che ha portato al tour mondiale. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film in concorso, Prime Time di Lance Oppenheim, sulla storia vera di un giornalista cacciatore di pedofili. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vola con Radio Fly.
2: Un saluto da Nikos Chiodetto di Travi Meteo a un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato. In realtà tutto il weekend sarà contraddistinto dall'anticiclone subtropicale con un'avvezione di aria calda dal Nord Africa, quindi sia sabato ma anche domenica temperature ben oltre la media stagionale. Al nord cielo sereno poco nuvoloso sabato con temperature tra i 30 e i 36 gradi. Anche al centro Italia tempo soleggiato, un po' di variabilità solo sulle zone più interne appenniniche. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso con temperature anche fino a 36-37 gradi sull'entroterra pugliese. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
3: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
7: Mi sento fortunata.
8: Il premio Oscar Angelina Jolie?
9: Ho il risultato della sua biopsia.
8: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
7: Non so come dirlo a mia figlia.
10: Metta la sua vita in pausa per un po'.
8: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
11: Non gliela daremo vinta.
8: Couture dal 26 agosto al cinema.
12: Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
21: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
22: Penso che non sia semplicemente una macchina.
20: Può un vuoto essere colmato?
23: Rimandalo indietro.
24: Te lo fa ricordare ogni giorno.
20: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
22: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
20: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
25: Siete le sorelle Owens?
26: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Natale. A settembre
16: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
16: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
23: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
25: Sono Owen.
23: Ali.
24: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: Idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Notizie in breve da Extra.
33: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centri alla società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
5: Radio Fly, la voce della tua città.

0: sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: E continuiamo la nostra lettura dei quotidiani di questa mattina, siamo ancora sui quotidiani nazionali, continuiamo dopo il manifesto. Andiamo a leggere il Riformista, festa mobile, se Parigi avesse l'Humer sarebbe una piccola Bari, Meloni festeggia il governo più longevo in chiaroscuro, non mollo chi vuole ostacolarci, non ha capito con chi ha a che fare. E poi il caso Ranucci, depistaggine verbali, fuori pista su Report, società l'Italia è entrata nella competizione quantistica. Continuiamo con la lettura, vediamo quali giornali possiamo leggere. L'Avvenire, Orgoglio e Giudizio, Meloni rivendica i risultati del governo, critica l'opposizione e si ricandida Premier, le pagine più belle ancora da scrivere. Mattarella, sovranità divisa nella Unione Europea. La FD tenta il colpo, governare in Sassonia, domani le elezioni chiave nel Land. L'indotto, prima vittima Ilva, partono 2500 licenziamenti. L'iniziativa di 28 aziende, martedì vertice a Palazzo Chigi con i sindacati. Continuiamo a leggere il Secolo XIX. Meloni festeggia il suo record, non ho mollato e non mollerò, il governo più longevo, la legge elettorale contro gli inciucci Dem, stoccate a Vannacci. E poi si parla anche della crisi dell'ex Ilva, l'indotto licenzia oltre 2500 operai. Queste sono ovviamente le notizie che troviamo di più. Andiamo a leggere adesso il Secolo, il quotidiano di Fratelli d'Italia, il Secolo d'Italia, e la storia continua. 1413 giorni di record, Meloni non molleremo, il giudizio degli italiani ci rende fieri. In primo piano, da Bari una voce sola, Fitto, Tajani e Lupi pronti per altri 5 anni, Salvini con Schlein e Conte noi destinati a governare altri 1000 giorni. Stabilità contro smarrimento, ecco perché il primato di Giorgia segna un'epoca. Bari in omaggio a Di La Russa, Tattarella, la destra ha saputo evolvere, Pinuccio alla base della trasformazione. Continuiamo la lettura di questi giornali e andiamo a vedere il Domani. Domani Meloni festeggia, l'Italia piange, le bugie a catena della Premier, la sinistra Conte promette primarie amichevoli, D'Alema sono una follia divisiva, l'Italia resta un laboratorio, Fratelli d'Italia e Vannacci, le due destre e il fascismo che è in noi. La grande paura, la FD, domani faremo storia, Sassonia Anhalt in neonazi, avanti. Continuiamo, vediamo ancora se ci sono delle prime pagine di giornali che possono darci idea di quello di cui si parlerà poi e andremo un po' a commentare, quindi andiamo a vedere subito anche il Gazzettino di Venezia Mestre. Andiamo in Veneto, autonomia e maggioranze variabili, dico sì, Salvini, la legge Zaia, non parlo, solo sono per la vita, Meloni, non mollo e non mollerò, a Bari per il record di longevità del governo, l'idea di elezioni anti-logoramento, i timori Vannacci e pareggio. Mestre, caso Moschea, ecco il contratto di acquisto del terreno. Qui sapete la vicenda che ha coinvolto questa cittadina con la minaccia di sciopero, no, di blocco, se non veniva rilasciato questa possibilità di fare questa moschea. Poi la andremo a commentare. Terminiamo con la notizia, dall'indotto dell'ex Ilva 2500 licenziamenti, altro flop del governo nel giorno del record di durata. E poi ancora taglio basso, Spygate in Ucraina, scontro a fuoco tra le intelligence, migranti rimpatri, hub ex Unione Europea, pure la Danimarca alzerà il muro, cervelli in fuga, stop a Schengen, mentre l'Italia perde ricercatori. Bene, ci ascoltiamo un altro brano e poi andremo sulla nostra regione Toscana. Abbiamo voluto ampliare un po' quelle che sono le prime pagine quotidiane nazionali, visto anche per avere, diciamo così, dei punti di vista vari, variegati, mi viene da dire. Andiamo adesso su un brano e poi ci ritroviamo qui sempre su Punto di Vista.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

Torniamo in onda quando sono le 10:20 e andiamo a leggere le notizie della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno, nelle edizioni cittadine. Da Piombino, focolaio di dengue, 10 casi alle Fabriciane. Le persone risiedono in varie zone della Toscana, Ferrari, nessun allarmismo. Livorno, Orti, blitz anti-Frangerini. Sale la tensione, gli attivisti rompono in 3 cantieri edili. L'imprenditore chiede al prefetto di presidiare le proprie attività. Andiamo a Lucca, scuola, ferie non pagate, pronte le cause. La rivendicazione riguarda centinaia di docenti precari, avvocati al lavoro. Viareggio, annegato alla Lecciona, un uomo di 58 anni è crollato in mare mentre pesca. Mentre pescava Arzelle, vani i numerosi tentativi fatti per rianimarlo, lascia la moglie e il figlio. Da Palaia, doppio furto alla cooperativa per disabili, rubati oltre 900 vasetti di composta da casa Ilaria, colpito il lavoro dei nostri ragazzi. Pisa, musei, biglietto unico, opportunità per turisti residenti, la card si acquista offline, online. Il sindaco Conti aiuterà a scoprire ancora di più la città. Da Prato, scontro in commissione sulla pista di Peretola, la maggioranza diserta la seduta, non hanno inviato il sindaco, invitato il sindaco e la giunta. Firenze, Lorena aveva paura, la mamma non l'ha denunciato per non rovinargli la vita e si scopre che l'ultimo post lui lo fa dopo averla gettata viva dal ponte. Andiamo poi nell'area di Grosseto, 2 vite spezzate in volo, la memoria resta. Sandro Bigozzi e Gianluca Guelfi, il tragico anniversario negli stessi giorni. Scuola, rientro bollente, da Grosseto gli edifici in provincia, anche rifatti col PNRR, non climatizzati. Si annuncia ancora gran caldo, il comune compra 20 pinguini. Vediamo poi il Corriere di Siena. Carenza di autisti, caso caos TPL. Nell'organico di Siena ne mancano una ventina. Il servizio pubblico locale in difficoltà. Monito dei sindacati. L'artista che amava l'ambiente, il Santa Maria celebra Beiwis. Joseph Beiwis al Santa Maria della Scala, una mostra su uno degli artisti più importanti del Novecento. Taglio laterale, il vice premier politica fuori dalle banche, Tajani si sfila, MPS sia privatizzata. Vediamo poi il Corriere di Arezzo. In 5.000 propiziano la giostra, le scene nei quartieri, mentre stamani c'è la bollatura dei cavalli, prende il via anche l'antiquaria al Prato. Don Alvaro, rispetto in Duomo, il monito di Don Alvaro, si raccomanda ai quartieristi di avere un comportamento consono al Duomo. Presa di posizione del PD a Cortona, no al velo in comune non è una novità. Parliamo anche di calcio, calcio della B, la partita di domani pomeriggio, 500 tifosi al seguito, il bilancio di mercato del DS Cutolo, Bucchi a Verona, serve un Arezzo quasi perfetto. Vediamo poi la Nazione di Arezzo, cassa agli orafi, il 16 vertice

0: Roma e poi prova alla Chimera con i 5 di Vitellozzi. Entriamo in cronaca, le pagelle titolari, Montini Vedovini al top, la forza dei ragazzi terribili, il Deb Marmorini è l'incognita. La prova generale, Porta del Foro vince con i centri di Vitellozzi. Vigili, il CSA all'attacco, così non si può lavorare, la caserma nel mirino. Il leader del sindacato denuncia le condizioni dell'edificio di Sette Ponti, degrado e sporcizia da anni, lo sciopero serve anche per denunciare. Hollywood scopre l'antiquaria, 9 VIP ambasciatori della città, battesimo di fuoco nei quartieri. Orafi tra fiera di Vicenza e crisi, cassa integrazione, il ministro D'Urso convoca un vertice il 16 di settembre. PD, voglia di rifondazione, Ruscelli, un partito nuovo, serve la scuola di politica, economia scossa all'export. Museo della memoria rossoblù, un secolo da Montevarchi di oltre 300 cimeli. Poi la Repubblica delle Memorie, diari, il premio svela i finalisti, Veltroni tra i big degli incontri. Ci fermiamo un attimo, poi vedremo un po' di commentare le notizie che abbiamo letto fino adesso.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Flying.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Eccoci qua mentre la nostra base è già partita, andiamo a leggere quello che abbiamo, diciamo così, riassumere quello che abbiamo letto fino a questa mattina. Diciamo subito che le notizie di targa di questa mattinata sono ovviamente il meeting di Bari che ha dato il suggello ai 1413 giorni del governo Meloni. Ovviamente questo traguardo, questa data viene riportata nelle prime pagine a seconda della linea editoriale, no? Festa mobile riformista, se Parigi avesse me sarebbe una piccola Bari, oppure il manifesto Cattivissima me, riferito ovviamente alla Premier. Domani Meloni festeggia, l'Italia piange, le bugie a catene della Premier, ovviamente i vari aspetti, scusate, che vengono interpretati in base ovviamente alla linea politica. Poi l'altra notizia che troviamo è quella su questa cosa che è successa in Ucraina, questo scontro tra i servizi segreti, ma non solo, anche l'attacco alla sede degli 007 di Kiev. E poi ecco di nuovo uscire Trump che dice abbiamo un piano di pace. Si parla poi anche di quello che è successo all'ex Ilva come reazione dall'indotto, da tutti coloro che insomma le ditte, le aziende che lavorano all'esterno di questa realtà di Taranto, ci sono 2500 licenziamenti. Un'altra notizia di cronaca che purtroppo troviamo è quella della morte di Lorena e del suo ex che si è suicidato, il femminicidio di Barberino, ha ammazzato Lorena, l'ha telefonata alla madre dopo l'omicidio della ex da parte di lui, gli ultimi atti dopo averla buttata dal viadotto. Pensate che questa ragazza era stata chiusa dentro il baule della macchina e lei era riuscita a telefonare anche alle forze dell'ordine, una telefonata una ventina di minuti, però chiaramente era dentro una macchina, come faceva a sapere dove era, anche per rintracciarla non era facile. Purtroppo quando sono arrivati era già troppo tardi. E nel Messaggero si vede un'immagine su questo tema, che si vede una poliziotta, penso, che cercava di convincere lui a non buttarsi giù di sotto. Vediamo anche, ci sono i vigili del fuoco, la trattativa tra il poliziotti e Vella per convincerlo a non suicidarsi, però lui si è buttato di sotto. Il delitto appunto in un video, le immagini shock degli istanti prima che il killer di Lorena si lanci dal cavalcavia. E poi si parla anche qui che Meloni rilancia la legge elettorale contro i ribaltoni e si fa spazio l'idea di elezioni antilogoramento. Ecco, questo è un termine che non so definirvi, cioè non so darvi indicazioni. Fatto Quotidiano, che normalmente non parla mai di cronaca, sapete, perché ormai il target di questo quotidiano è solamente uno, parla ovviamente della Russia, cioè di Kiev. I russi centrano i servizi di 007, si sparano tra di loro, ovviamente sempre in tema, in veste molto critica, no? Dal punto di vista molto critico nei confronti dell'Ucraina, sappiamo come la pensa Travaglio, insomma, almeno a livello di linea editoriale. E poi Meloni, festa con danni, frenano pure i consumi, poco da celebrare, giù la spesa dei negozi e automotive fermo. Insomma, l'automotive bisognerebbe andare a cercare un po' non tanto sulla Meloni, ma non per difendere Meloni, ma su quello che è successo con anche la politica green, che ha spostato tutto verso la Cina, lo sappiamo, insomma, penso. Quindi vedete che è un'interpretazione comunque anche quella che vediamo. E, altre notizie sono di carattere locale e mi fa un po' riflettere quella che abbiamo trovato. Vediamo se le trovo su Miniscreen, poi al limite la metterò dopo. Quella che trovo su Avvenire, perché si parla di una politica, sapete, ci saranno le elezioni da poco in Germania, nella Sassonia, e qui i sostenitori della FD, l'ala più estrema della destra, pare che riescano a farcela. Quindi sarebbe una svolta, devo dire, anche storica su questo fatto qui. Sapete, questo partito è stato oggetto, da quello che dicono loro, di pregiudizi, di tante cose, però ricordiamo che è un partito di estrema destra, quindi che riporta un po' indietro nel tempo, da quello che dicono ovviamente i detrattori di questo qui. E i loro sostenitori dicono governo alterneremo è lo slalom, anzi l'obiettivo di Ulrich Siegmund, 35enne, appunto candidato ministro presidente in Afferini Sansonia. Beh, vedremo perché questo è importante, perché comunque è una, sarebbe una cosa abbastanza storica tra virgolette, un segnale molto forte di un avanzamento di quella, di questa estrema destra. Questo lo trovo, tra l'altro, la curiosità è che la trovo proprio sull'Avvenire, che normalmente è un giornale cattolico, si occupa anche un po' di altre cose, di temi posi, invece lo troviamo solamente qui, non l'ho trovato da altre parti. Va bene, ci fermiamo un attimo, un altro brano, e poi dopo commenteremo quello che troviamo sulla Nazione di Arezzo. Veniamo nella nostra città.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo la nostra lista dei cibi neri, cioè quei cibi che ci piacciono ma sono velenosi o tossici se non consumati negli adeguati modi. E continuiamo con le mele, perché la famosa migdalina che avevamo trovato nelle mandorle si trova anche qui ed è una sostanza tossica che produce appunto l'acido cianidrico dal quale poi deriva il cianuro. Ma le mele dov'è che contengono questa tossina? Nei semi, e bisogna quindi stare attenti a non ingerirli, e se assunti in elevate quantità, si parla di mezza tazza per adulto, possono risultare letali. In dosi non letali provocano sbalzi d'umore, depressione e difficoltà respiratorie. Fortunatamente però ogni frutto ne contiene molti molti pochi di semi, e quindi possiamo stare abbastanza tranquilli, anche perché le mele sono molto importanti nella nostra dieta in quanto piene di vitamine e con un elevato potere antiossidante. Passiamo poi ai fagioli, che se cotti sono un alimento nutriente e ricco di proteine che può sostituire la carne senza immettere colesterolo in organismo, ma crudi i fagioli sono velenosi. Contengono infatti una tossina detta fitoemoaglutina, i cui sintomi da avvelenamento sono nausea, vomito e diarrea, e prima di cuocerli quindi è bene lasciarli in ammollo per un paio d'ore ed eliminare poi l'acqua utilizzata prima della cottura. La FDA americana consiglia addirittura 5 ore di ammollo a 100 gradi centigradi. Abbiamo poi il rabarbaro, che è comunemente utilizzato in pasticceria, ma lo stelo di questa pianta è commestibile. Le foglie di rabarbaro infatti sono ricchissime di acido ossalico, una sostanza dagli elevati poteri lassativi che influisce negativamente sulle funzionalità renali. Passiamo poi al sambuco, che con i suoi fiori, dai suoi fiori si ottengono gustosi sciroppi, e le bacche cotte sono utilizzate per confezionare gelatine e marmellate, ma i fiori e frutti sono le uniche parti commestibili del sambuco, le cui parti verdi e la cui corteccia sono invece velenose. Anche l'eccessivo consumo dei prodotti edibili a base di sambuco è sconsigliabile, potrebbero infatti provocare diarrea. Passiamo infine al pesce palla, che no, è vero che non è proprio il nostro pane quotidiano, però il pesce palla è considerato comunque sia una prelibatezza, spesso e volentieri si cerca di assaggiarlo proprio perché è famoso, in quanto solamente i più grandi chef possono permettersi di cucinarlo. E infatti un solo milligrammo delle tetrodossine, le neurotossine contenute in fegato, ovaie, intestino e pelle di questo pesce, è sufficiente a uccidere un uomo. E per questo in Giappone il fugu lo può cucinare solo chi ha una speciale licenza che si ottiene in 2 o 3 anni di scuola pratica e teorica. Diciamo che è un cibo per i più audaci, solo per gli audaci. E allora con questa lista io vi lascio una splendida giornata, sempre con un famelico appetito. Ciao!
4: Calimera Calispera.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.

0: Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: E allora torniamo in onda, andiamo a vedere quello che ci abbiamo visto nelle cronache regionali. Alcune cose ci viene un po' diciamo così segnalarle. Sul Tirreno, da Piombino, focolaio di dengue, 10 casi alle Fabriciane, le persone risiedono in varie zone della Toscana. Ferrari, nessun allarmismo, ma insomma nessun allarmismo, però la dengue, quella febbre emorragica, mi sembra si chiamasse così, insomma, no, quella era Ebola, scusate, comunque il dengue è comunque una febbre, c'è cioè una cosa particolare. Beh, insomma, ci viene un po' anche da pensare, no? Dice, vabbè, dice, non ci allarmiamo, e un allarmismo tutto dobbiamo fare noi, meno che ovviamente fare questo, però insomma un pensiero c'è. Ci incuriosisce anche quella, la notizia che viene da Lucca: scuola, ferie non pagate, pronte le cause. La rivendicazione riguarda centinaia di docenti precari, pensate, a cui non sono state pagate le ferie. Beh, che dire, insomma, anche questo è un tema su cui potremmo discutere. Un'altra cosa che ci fa riflettere viene dal Corriere di Siena. Carenza di autisti, caos TPL, trasporti appunto della città, nell'organico di Siena ne mancano una ventina, il servizio pubblico locale è in difficoltà. Monito dei sindacati. Beh, che dire anche qui, ci sono dei lavori che la gente non vuole più fare, questo si è capito, ma avere anche a che fare col discorso degli autisti, beh, gli autisti sono importanti, gli autisti conduttori, non so la differenza esattamente, però c'è una distinzione anche a livello di proprio salariale e anche di qualifica tra autisti conduttori, cioè tutta una serie di cose che comunque devono essere valorizzate, e quindi qui dovremmo capire qual è il problema principale, e quello spiegano in questo piccolo trafiletto, perché dicono sono consapevoli, diciamo così, leggiamolo per capire, no? La sensazione di vorrei ma non posso lo dicono le continue lamentele da parte degli utenti, così come gli amministratori locali e regionali, che a più riprese hanno incalzato Autolinee Toscane a fare di più per migliorare il servizio di trasporto locale. A qualche anno dall'ingresso del gestore unico, ricordate che prima c'era un'altra azienda, le prospettive sono distanti dalla realtà, i primi a essere consapevoli sono i dipendenti, costretti a carichi di lavoro supplementare per coprire le carenze di organico. In provincia di Siena gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili, mancano novatisti, questo è il problema principale, spiega Simone Folchieri, segretario FILT CGL. Sì, però perché mancano gli autisti? Perché non vengono magari, non vengono assunti, oppure perché non si trovano? Beh, insomma, sarebbe curioso saperlo. Da Firenze invece, Firenze la Repubblica riprende quello che un po' era successo a Cortona, no? Cortona, gli spazi pubblici, ingresso vietato con il burka, e c'è l'immagine appunto di due donne completamente chiuse in questo indumento, chiamiamolo così, che non è sicuramente usuale per i nostri tempi, anche se in realtà lo sta diventando, perché ormai viene sdoganato anche questo, nonostante ci sia da sempre che nei spazi, ma non solo pubblici, anche fuori, essere così, insomma, non riconosce una persona, non dovrebbe esserci, ma questa la notizia poi la troviamo mi sembra anche nella Nazione, ripresa ovviamente diversa, cioè che sostanzialmente il PD di Cortona dice, beh, insomma, niente di eccezionale, questa misura c'era già, una cosa del genere. Beh, sì, va bene anche questo, però Meoni si è esposto con questa cosa di dire caschi, perché lui l'ha messa anche sul fatto di caschi. Io non ho mai visto uno entrare con un casco integrale, per esempio, no, perché il casco aperto, la fisionomia, il viso di una persona si riconosce, il casco integrale sicuramente no, specialmente se uno ha la visiera abbassata. E quindi è curiosa questa cosa, per non dire chi ha il burka, chi ha tutti quegli indumenti che sono di cultura araba e musulmana, non la nostra sicuramente, non devono entrare nei luoghi pubblici perché non si riconoscono. Beh, allora hanno iniziato però a parlare timidamente con i caschi, no? Un po' questa, sempre questa attenzione che anche insomma alla fine sdogana l'utilizzo comunque, perché se nessuno dice niente o non puntualizza questa queste cose. È ovvio che ognuno fa quello che vuole su questo tempo, però questo è, si parlava di PD, no? PD di Cortona ha detto, dice, beh, insomma, erano cose che già c'erano, diciamo, cercando di portare un po' più bassa la linea di questa cosa. E di PD voglio parlarvi, PD voglia di rifondazione, lo faccio tramite pagina 7 della Nazione. PD voglia di rifondazione, Ruscelli, un partito nuovo serve la scuola della politica, economia scossa dall'export, l'ex segretario invita ad andare oltre i progetti elettorali per ripartire da zero, una cabina di regia per le politiche, l'analisi seria di una sconfitta netta. Beh, c'è una bella intervista qui, devo dire, di Lucia Bigozzi, che, a cui ovviamente non possiamo dire niente dal punto di vista giornalistico, anzi fa di tanti complimenti. Su Ruscelli c'è da dire che il suo passato di segretario provinciale, insomma, ha visto dei chiariscuri. Ricordate i battibecchi che avvennero un po' a distanza tra lui, tra Matteo Bracciali, non solo, cioè tra l'area del PD, quella più riformista, quella dei renziani, quella più giovane, mi viene da dire, anche se Ruscelli sicuramente vecchio non lo è, e lui che veniva tacciato di essere un po' ai margini, cioè le unità comunali, le sezioni comunali avevano poco dialogo con quella provinciale, quindi da lì ricordate il passaggio con la Croci, che non fu propriamente così, no? Indolore, insomma, nel senso, sì, ci furono delle battute al veleno, anche quella di dire, insomma, Ruscelli vai a pescare perché quello lo sai fare bene, ma questo è da parte di chi era dello stesso schieramento. In quel momento si ebbe questa sensazione di forte confronto, perché non si parla di conflitto, si parla di confronto. Beh, insomma, questo è quello che abbiamo visto, diciamo, più in quel momento. E oggi Ruscelli dice un partito nuovo, ma un partito nuovo con le figure vecchie, mi viene da dire, o un partito nuovo con le figure nuove, perché uno degli scontri che c'è sempre stato all'interno del PD, almeno quello che ho avuto modo io di poter capire intervistando i personaggi che via via sono venuti, personaggi politici, insomma, che siano succeduti qui nel tavolo di Radio Fly, è proprio questo: il nuovo che avanza e il vecchio, tra virgolette, mettetele tra virgolette queste due parole, che però dice sì, ma il nuovo vuole arrivare e diventare subito assessore senza aver fatto nemmeno una scuola politica, senza partire dal basso, no? Si dice molto che oggi i giovani vogliono essere già arrivati, mentre quelli che l'hanno preceduti hanno fatto dalla gavetta in poi. E queste sono due anime di un confronto che, secondo me, ancora oggi è all'interno di questo partito, che comunque qui Ruscelli dice facciamoci l'analisi, Ruscelli lo dice senza tante parole, l'analisi seria di una sconfitta netta. Beh, qui lo vediamo con Bonaccini, uno che era il competitor, diciamo, candidato alle primarie, messo a confronto con Elly Slein, e poi ha vinto Elly Slein, lo sappiamo, e un Bonaccini che normalmente è sempre stato molto così empatico con la gente, salvo quando poi ora, insomma, se ne è fatta con quell'uscita che chi non studia una bassa, cioè chi non ha studiato un lavoro umile, così, dice sicuramente vota a destra, no? Ecco, qui forse è stato un po' uno scivolone dal mio punto di vista per un personaggio così, che comunque a livello di governatore, quando era governatore dell'Emilia Romagna, è sempre stato una persona molto sul pezzo. Andiamo a un brano e poi torniamo qui su Punto di Vista.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: .11:01, torniamo in onda. Quando voglio salutare uno dei personaggi, diciamo personaggi in termine, un bel personaggio, una delle persone più conosciute, uno degli artigiani più storici nel mondo dell'antennistica che possiamo avere nella nostra provincia, ce ne sono tanti ovviamente, ma uno che insomma ha segnato veramente la storia, viene da abita a Cigiano, e voglio salutare il carissimo Nedo, che è una delle persone più squisite, ma soprattutto uno dei grandi antennisti ormai rimasti nella storia, no? Quindi lo voglio salutare, è un grande sfegatato, anche tifoso, non mi ricordo di che squadra, quindi prima di dire una cosa che non è, lo saluto e basta. Nedo Gambini, lo salutiamo ovviamente e gli auguriamo un grandissimo sabato, una grandissima domenica, ecco tutto qua. Tra l'altro è anche uno degli organizzatori della festa Cigiano, mi pare che sia sempre nel mezzo, insomma se volete andare a Cigiano il sindaco è sicuramente Nedo, noi lo salutiamo. Va bene, andiamo alla nazione, quindi per dirvi che è venuto qui a trovarmi a farmi un saluto, quindi non potevo non salutarlo, ecco tutto qua. Va bene, andiamo alla nazione, che cosa ci presenta questa mattina la nazione di Arezzo, Cassa, Iora, Fil 16, Vertice a Roma e poi prova alla Chimera con i 5 di Vitellozzi, e dopo cercheremo di contattare qualcuno che ci parli di quello che è successo ieri sera. Noi eravamo in piazza e lo saremo anche domani alle ore 17 in diretta audio e video. Vi ricordo che Radio Fly ha acquisito, grazie al nostro sponsor, i diritti per la trasmissione video integrale da Piazza Grande di Arezzo, quindi la potremo trasmettere nei nostri profili, nei nostri social, nel nostro sito. Vediamo allora di cosa si parla. Pagina 2 e 3 si parla i giorni della giostra, i quartieri verso la sfida, le pagelle titolari, Montini e Vedovini al top e la forza dei ragazzi terribili, il Deb Marmorini e l'incognita, le 4C della giostra, porta del foro davanti a tutti, ma Sant'Andrea vuole il cappotto, Santo Spirito fa il massimo quando conta, l'azzardo, i colcitroni dopo una settimana travagliata, e poi la prova generale, chi la vince porta del foro vince con i centri di Vitellozzi, la Chimera supera lo spareggio Sant'Andrea, Scarpini aveva fatto 4 nella carriera regolare, penalizzati davanti ai Verni per la carriera lenta, Pineschi perde la lancia, fa 5 anche Nassi, e questa insomma è stata comunque una bella esperienza, devo dire che sempre di più la prova generale viene così amata, uso un termine così, insomma è interessata da parte dei cittadini, le tribune erano piene, c'era tanta gente e uno dice beh insomma la prova generale senza costumi è una prova, vabbè no, in realtà è anche quella, è sicuramente sta diventando sempre più importante, ormai c'è la giostra del Saracino, vabbè questa è l'edizione ufficiale, diciamo a parte 150esima dedicata ai 750 anni la lancia d'oro del primo conclave di Arezzo, l'abbiamo già parlato l'altra settimana, Ubi Periculum e tutta quella storia di Gregorio X e Innocenzo V che non sto a raccontarvi, però diciamo ormai è la giostra e la prova generale, che non si chiama provaccia, ricordatelo, non dite mai provaccia ad Arezzo perché altrimenti vediamo arrivare gli amici senesi qua e ci dicono signori non ci scippate il termine, la provaccia è quella del palio, noi abbiamo la prova generale. Beh insomma è stata un'esperienza veramente bella, vediamo se troviamo poi al telefono qualcuno che ci possa dire come è stata vissuta, specialmente chi insomma c'era ieri sera. Vi ricordo che i commenti ieri sera, a parte che io non conto come commento, ma c'era la scoperta, la new entry Daniela Formelli, una tra l'altro quartierista del quartiere di Sant'Andrea, ma che ha commentato e conosce anche insomma l'entourage, ha commentato bene anche le altre cose, c'era ovviamente Roberto Rosati, il nostro birichino mi viene a dire no vabbè, la nostra figura di spicco di quello quando si parla del Saracino e non solo, insieme a Roberto Parnetti che però ieri sera era un po' a latere perché faceva altre cose, ma sarà domenica uno dei commentatori ufficiali, ovviamente io non ci sarò, e per portarvi in questa giostra, quindi vediamo se troviamo qualcuno di loro per farci raccontare con le proprie parole cosa è stata la prova generale e poi continueremo a commentare questa la nazione, partendo da quello che lo sciopero di questi vigili, il CSA, il sindacato all'attacco. Così non si può lavorare. Cerchiamo di capire le motivazioni che portano a questo sciopero o assemblea che dir si voglia.
2: notizie in breve da Estra.
3: Estra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Estra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Estra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Estra e il podcast Estra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Estra. Seguici su www.estra.it e sui social.
4: Flyspot.
5: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga!
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
4: Flyspot.
7: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio del primo weekend di settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Teresa all'ascolto e non. Sono invece nati in data 5 settembre l'ammiraglio Horatio Nelson, l'attrice Rachel, come la chiamavo io da bambina, ma si dovrebbe pronunciare Rachel Welch, lo storico meteorologo Edmondo Bernacca e la regista Cinzia T.H. Torrini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 13° grado della Vergine, sei gentile e di cuore aperto e onesto. Avrai una vita sedentaria e il tuo progresso sarà lento, caratterizzato da costanza, capacità e attaccamento al lavoro. La tua forza di immaginazione non è molto forte, ma quando rifletti riesci veramente a tirare fuori buone idee. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, sabato buono per chiudere trattative in corso e inviare proposte in attesa. Giove dà una mano. Venere opposta ci chiede di scegliere, trascinare una situazione oppure portarla a conclusione adesso. Toro, qualcuno ci sorprende con un gesto gentile, un invito a cena, un complimento sincero, un piccolo regalo che non ci aspettavamo proprio. Con il passare delle ore diventiamo più sensibili, il bisogno di tenerezza aumenta e le difese si abbassano. Gemelli, la mattina scorre piacevole con belle energie per coltivare gli affetti e dedicare tempo a chi amiamo. Sfruttiamo le prime ore di oggi per stare con le persone care. Ci aspetta un pomeriggio emotivo e riflessivo. Cancro, nel pomeriggio la luna entra nel segno e ci sentiamo finalmente a casa, in sintonia profonda con noi. Il momento è favorevole per ascoltare la voce interiore. Le intuizioni odierne sono davvero preziose. Leone, un'ondata di leggerezza attraversa le nostre relazioni. Stiamo bene in compagnia e riscopriamo il valore di una risata tra veri amici. Un gesto premuroso verso chi ci sta a cuore porta molta armonia e serenità in questa piacevole giornata. Vergine, dopo una settimana intensa, il corpo richiede una pausa di qualità. Dedichiamoci a un'attività che non abbia uno scopo produttivo. Il riposo consapevole è un'ottima medicina. Bilancia, sabato che parte bene si tinge di emozioni intense. Chi ci sta vicino sente che siamo presenti in modo diverso dal solito. Vale la pena verificare abbonamenti inutili ancora attivi. Il risparmio parte da una revisione onesta. Scorpione, nel pomeriggio la luna entra in cancro e il campo emotivo si ammorbidisce. Sentiamo gli altri in modo più netto, quasi fisico. Mettiamo da parte il nostro istinto di risolvere tutto e oggi proviamo semplicemente a stare senza agenda. Sagittario, un momento di osservazione strategica. Il cielo ci chiede di guardare come si muovono gli altri prima di compiere la nostra mossa definitiva. La nostra libertà e l'indipendenza di pensiero sono valori che vanno sempre protetti dalle influenze esterne, ricordiamolo. Capricorno, possiamo ancora migliorare nel modo di operare. Da piccoli cambiamenti possono scaturire dei vantaggi. Venere in quadratura rende il cuore esigente. Servono comprensione e delicatezza verso chi amiamo. Acquario, il trigono della luna con Venere accende il fronte sentimentale con disinvoltura, mentre la sfera professionale arranca ancora in salita. Oggi le stelle lavorano a favore dei legami, non delle trattative. Distribuiamo la forza di volontà di conseguenza. Pesci, nel pomeriggio con la luna che entra in cancro le acque si calmano e troviamo finalmente il ritmo giusto per la giornata. Un momento di connessione emotiva autentica vale più di qualsiasi programma organizzato con cura.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: E torniamo all'ascolto, andiamo in diretta, scusate, ma stamani qui è un vievè di gente e onestamente diventa difficile fare questa diretta stamattina, ma c'è stata la prova generale ieri sera di Saracine, quindi ci sono dei contributi che però insomma metteremo più avanti. Nel frattempo andiamo a vedere che cosa succedeva, che cosa è successo nella nostra città dal punto di vista, come dicevo, no? I vigili, il CSA all'attacco, così non si può lavorare, la caserma nel mirino, e quello che vediamo a pagina 4 della Nazione è effettivamente degrado sull'attuale sede della polizia locale, insomma, ma ricordiamo che la storia della sede della polizia locale è stata una storia travagliata, vi porta in via Filzi, è iniziata mai finita e ferma lì, adesso addirittura, sapete, la nuova amministrazione non ne vuol sentir parlare di quella location e che sarà invece spostata sull'area di manutenzione. E qualcuno dice, ma era tanti che lo dicevano, no, prima, vabbè, però questa era l'indicazione del vecchio sindaco, della vecchia giunta, di andare su quella strada di via Filzi, e poi sappiamo le vicissitudini bancarie è ancora oggi attive, perché da lì adesso è un'area completamente in maniera, devo dire, non trovo il termine per definire quello che c'è, se non ci sono le zanzare, i topi, le nutrie, di degrado assoluto, perché poi la gente continua a entrare dentro in quello stabile che era stato chiuso anche con i mattoni per cercare di evitare che ci andassero gente a fare chissà che. In realtà, insomma, chi vive lì vicino vive una situazione veramente di disagio, degrado e anche pericolosità, secondo me, sanitaria, però questo è adesso stanno cercando di trovare una soluzione. Però ecco, il CSA dice non si può vivere in questa maniera, degrado esposizione per anni, una serie di scatti per cristallizzare le condizioni in cui lavorano agenti. Non usa giri di parole Roberto Prestigiacomo, appunto leader del CSA, che tra le ragioni dello sciopero proclamato per domani richiama anche quella dell'inadeguatezza della caserma Sette Ponti. Beh, c'è da dire, non senso ovviamente difendere nessuno, che questo modo di fare, di proclamare lo sciopero proprio nella giornata del Saracino, è un po', fa storgere il naso, insomma, ad alcuni, dice, però è un modo per segnalare una cosa che già sappiamo, perché l'amministrazione sa, perché non è da ora ma è da anni, e quindi dice, qualcuno dice, beh, insomma, se la cosa è andata così, troviamo una soluzione, la troverà adesso la nuova giunta. Vabbè, comunque il diritto al sciopero è sacrosanto, e quindi questo è in pagina laterale. E pagina accanto troviamo Hollywood scopre l'antiquaria, vediamo il nuovo assessore che ci porta in questi 9 VIP ambasciatori della città, battesimo di fuoco tra i quartieri, il top secret nomina. No, insomma, non ce lo dicono, e questa è un po' una storia di complotto. L'assessore Marcantoni non si vuole sbilanciare. Top secret, i nomi che verranno svelati solo oggi in una cerimonia nella sala del Consiglio Comunale. A ciascuno sarà assegnato un quartiere e parteciperanno alle propiziatorie. Ma pensate, 9 VIP ambasciatori della città, Hollywood scopre l'antiquaria. Beh, qui mi viene a dire Hollywood si va in America. Ma che cos'è? Insomma, un ritorno del Ghinelli, che era sempre in America, ha portato qualcosa qua. No, mi da dire, perché leghiamo questa cosa con il passato mandato? No, vabbè, non credo sia così, però uno dice America, ormai quando parlate di America ad Arezzo dice, ma sì, c'era sempre il nostro sindaco. Vabbè, ovviamente si fa per ragionare, come si dice noi. Beh, una bella iniziativa, propiziatori, insomma, chissà questi americani come saranno, chissà come la prenderanno questa cosa. Sicuramente bene. Gli scenari invece dell'economia, orafi tra fiera di Vicenza e crisi, cassa integrazione, il ministro D'Urso convoca un vertice il 16 di settembre. Segnali incoraggianti dalla rassegna in cui è stato inaugurato il nuovo padiglione con oltre 700 buyer. Qui dovrebbe esserci buyers, no? Insomma, il plurale, non lo so. Ammortizzatori sociali in scadenza, e i vertici delle associazioni di categoria chiedono il prolungamento. Poi la pagina dopo ci porta nel PD, ne abbiamo già parlato, e quindi noi lasciamo un brano e andare con la musica.

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: E continuiamo ancora pochi minuti insieme, poi farò un salto su in Arezzo, perché è bello vedere il mondo della giostra. Sapete che ci sono, anche stamattina ci sono degli eventi, quindi ci sono delle belle cose da vedere, e Arezzo è bella in questo periodo veramente tanto, quindi poi è settembre, quindi sapete, il mese che insomma ci porta veramente il fresco nel cuore, mi viene da dire. Andiamo a Montevarchi, Museo della Memoria Rossoblù, un secolo di oltre 300 cimeli, lo spazio in centro a Montevarchi custodisce e tramanda l'identità sportiva cittadina, dalle maglie del calcio alle bici dell'Aquila, una sala per le prime pagine della Nazione. Pensate, la Nazione, e vabbè, io la leggo online questa mattina, quindi ci vedo anche poco, quindi pensate voi. La Repubblica delle Memorie di Ari, il premio svela finalisti, Veltroni tra bighe degli incontri, oltre 20 gli appuntamenti con autori, politologi e giornalisti che completano la 3 giorni, un paese diventa cassaforte di storie, il governatore Gianni, un patrimonio della nostra cultura, le storie, l'evento di Pieve Santo Stefano. E poi andiamo avanti, Pupo chiude il tour mondiale, speciale Cortona Antiquaria, il concerto dell'11 settembre, festa di compleanno cantando dove è iniziata la mia carriera, Ghinazzi porta in piazza Signorelli lo show Storia di un equilibrista nell'ambito della Cortona Antiquaria, spazio a grandi successi e racconti di vita, l'amicizia con Jovanotti e il no a Sanremo come concorrente. E qui c'è un'immagine di Enzo Ghinazzi in arte pupo da giovane, che devo dire ci fa riflettere, sempre giovane comunque, vabbè. L'eredità di Van Bruschi, l'arte e il collezionismo per fermare il tempo, l'inventore della mostra mercato cortonese, lo stesso della fiera antiquaria fiera retina, l'intervento di Sisi e l'evento nato nel 1963, gli oggetti che richiamano la vita. Facciamo un salto in provincia, sfide al pozzo, mostre e cortei storici, il weekend della festa del perdono, sempre da Montevarchi, l'evento è entrato nel vivo, tra oggi e domani un ricco programma per rivivere il passato. E da San Giovanni invece si parla di una cosa diversa, pesci morti nel torrente, lavori e raggi X, l'intervento al consorzio di bonifica della Vacchereccia ha consentito di salvare la fauna ittica, che appunto però è venuto fuori questa cosa. Premio giornalistico, 5 grandi firme per raccontare l'attualità, oggi in pista si ricordano Sbardellati e i Nottolini, si viene da Foiano, sul palco Karima Mual, padre Enzo Fortunato, Francesco Repice, Luca Bottura e Romano Salvi. Chiudiamo con Sansepolcro, chiuso l'argine del Tevere, il piano di vieti di Sansepolcro e Anghiari, l'ordinanza riguarda la sicurezza, stop ai mezzi a motore, una nuova cartellonistica, pass speciali per i residenti. Va bene, allora noi ci lasciamo, vi auguro un buon sabato, vi dico subito che ci ritroveremo domani mattina per consueta rassegna stampa, quindi appuntamento e punto di vista, e poi andremo a correre giostra. Vi ricordo l'appuntamento alle ore 17 in diretta da Piazza Grande, Daniela Formelli, Roberto Rosati e Roberto Parnetti, con la diretta video anche della giostra, direttamente grazie al nostro sponsor che ci ha permesso di prendere i diritti del anche video della giostra, quindi trasmetteremo sui nostri canali social e sul nostro sito direttamente le immagini che vi porteranno diciamo sicuramente in questo mondo. Vi ricordo sempre che la radio è un mezzo stupefacente, veloce, tant'è che saremo in anticipo rispetto a tutti di 24 secondi, beh, ricordatevelo. Ciao a tutti, buon sabato a tutti, qualunque cosa voi facciate, l'importante è che vi faccia stare bene. Ciao ciao.
0: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: è mezzogiorno.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta, in un post sui social, dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio. Filo conduttore degli incontri, l'agenda per l'Europa. Il prossimo allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l'Unione come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia. Dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno. Non si possono rischiare interruzione nei finanziamenti europei nel 2028. Arrivato a Cernobbio anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, le prime parole del generale. Una presenza la sua che ha suscitato qualche polemica, in particolare da parte di Carlo Calenda, che in segno di protesta ha disertato il forum. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani vicino all'isola di Karg, situata a 25 km dalla costa della Repubblica Islamica, territorio cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. Secondo media locali, sull'isola sono stati uditi diversi boati, ma non ci sarebbero morti. Proprio nei giorni scorsi, Trump aveva dichiarato che l'isola di Karg era un obiettivo, dopo aver postato un video realizzato con l'intelligenza artificiale dell'isola distrutta. Prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dal suo ex Federico Vella, che l'ha aggredita nel garage di casa alla periferia di Firenze, l'ha chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi gettata giù dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello, e poi si è lanciato anche lui nel vuoto. Secondo gli investigatori, la donna era priva di sensi ma ancora viva quando è stata scaraventata dal viadotto. È finita, tua figlia è morta, il messaggio scritto alla mamma della vittima dal 36enne, che ha chiamato anche sua madre confessando il delitto. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta 2-7-0 dalla rumena Cirstea. Restano 2 italiani in corsa nello slam newyorkese. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Vola con Radio Fly.
3: Radio Fly.
4: Un saluto da Nikos Chiodetto di Travimeteo a un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato. In realtà tutto il weekend sarà contraddistinto dall'anticiclone subtropicale con una vezione di aria calda dal Nord Africa, quindi sia sabato ma anche domenica temperature ben oltre la media stagionale. Al nord cielo sereno poco nuvoloso sabato con temperature tra i 30 e i 36 gradi. Anche al centro Italia tempo soleggiato, un po' di variabilità solo sulle zone più interne appenniniche. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso con temperature anche fino a 36-37 gradi sull'entroterra pugliese. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
5: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
6: Flyspot.
7: Sì, vai pure.

0: E allora ci siamo, benvenuti alla 39esima puntata di Giostrando in questo sabato mattina. Sono scoccate da poco le 12.05.06 e noi partiamo come di consueto con i due cavalieri, no, paladini della giostra, dei pagli, di tutto quello che è nel mondo cavalleresco e giostresco, Roberto Ruppernetti e Roberto Rosati. Buongiorno, benvenuti.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
2: Subito che purtroppo non abbiamo le immagini perché terminata da pochissimi minuti che è stata presentata l'Arancia d'Oro.
0: Potevi averle però
2: C'era le 11 stamani, poi correre in radio.
0: Ma ti piace?
2: A me potrebbe essere un
0: dedicata alla 750esimo anno del conclave di Arezzo.
2: 1276.
1: Chi è stato il
2: 1276
0: a dicembre, a gennaio.
1: Perché
0: morì Gregorio X.
1: E quanti conclavi avevo fatto prima di quello?
0: Allora, prima di quello, per avere un papa ci è voluto 33 mesi. Invece con Ubi Periculum, che i papi non mangiavano, l'avevano chiuso in questa dice, ora lo fate, in un giorno fecero Innocenzo V.
1: Primo conclave.
0: Don Alvaro è stato una pietra miliare. Arezzo è stato un
1: postale. Chi lo sapeva?
0: Fino all'altra sera lo sapevi?
1: Vedi, neanche io.
0: Se a me dicevi Ubi Periculum,
1: ma io non sapevo che il primo conclave era stato fatto.
0: Io ti dicevo Ubi Periculum, è il pericolo.
1: Pensa, bisognerebbe diffondere la notizia in tutto il mondo. Ce la fai te a diffondere la notizia in tutto il mondo?
2: Tramite
1: la radio?
0: Ma ormai, sono passati 750 anni. Comunque, il sindaco Manducci, contentissimo, ha detto 750 anni, 150esima.
1: Robby, io e te.
2: Comunque ti dico
1: ci manda via.
0: Sì, assolutamente,
1: no,
0: sì.
1: Stamattina, sai chi c'aveva stamattina? C'aveva il vice sindaco, assessore della giostra.
0: Ieri mattina.
1: Già, l'ho visto stamattina io il video. Che devo
0: la
1: fare?
0: Sua prima uscita, l'ho visto stamattina, seconda in assoluto, non aveva mai rilasciato interviste.
1: Cioè, questo che non sapeva neanche in dome se Burato era da una parte. Fa tutto da
0: avete
1: sé,
0: creato un mostro.
1: Fa le domande sulla giostra, fa l'intenditore, capito?
0: Perché
1: poi no, mica te cita, mica dice
0: ora
1: io ho due esperti. No,
2: si vuol dire.
1: Se
2: dice ora stai anche su un veramente, cavallo, se un cavallo parte di galoppo falso.
0: Sì, veramente io gli ho ribadito che noi arriviamo 24 secondi prima, perché il nostro bene è quello della radio, non del Rosati o del Parnetti, che non sono riusciti a spiegarmi di farmi sto Viceraldo. Ancora non me l'hanno spiegato.
1: Oh, dopo se ne parla. Guarda, ce l'ho. Per Viceraldo
0: finalmente.
1: Ce l'ho, c'ho un consiglio da dare.
0: Quando
1: i famosi consigli non
0: istituzionali. Devi estraniarti da quello che fai tu. Insomma, questa è una regola nostra, quindi del giornalismo, se no che si fa? Cioè, che gli parli?
1: Sei sempre te che stuzzichi me, una volta che te stuzzico io te ne ha male.
0: San Francesco, io c'ho il Parnetti che un se tiene, il Rosati che tutte le volte dico, oddio, speriamo non sia l'ultima trasmissione. Ma comunque, che gli dico? Lui ora è istituzionale.
1: No, ma una volta che te stuzzico io, scusa, sei sempre te che sei lì qua a punzecchiare.
2: Comunque devo dire una cosa, per fortuna oggi non c'è ospiti.
0: Che ti volevo dire.
1: Dopo c'è un ospite,
0: ho preparato
1: tutto pronto.
0: Un'altra cosa per un ospite,
2: un rinfreschino, una perisce,
0: anche perché dopo questa c'è il Saracino.
2: Domenica prossima, il 6 settembre.
1: Vabbè. Andiamo comunque.
2: Allora, comunque, come al solito,
0: che cosa diciamo?
2: Allora, è prettamente giostresca, però facciamo anche una rapida carrellata su due eventi importanti, tra l'altro in uno c'è stato un episodio che non è mai accaduto. Comunque
1: andiamo in fila
2: così. La prima foto, allora, il 15 agosto si è corso a San Ginesio il Palio della Pacca, che è il tiro al buratto. Qui si vede anche il tabellone, non è chiaramente,
0: oddio, sembra quasi tipo nostro, insomma.
1: Qui non tirano con la lancia in croce, il tiro non è incrociato, è diritto,
0: sembra molto ristretto.
1: Il buratto è dalla parte opposta rispetto al nostro,
2: poi il percorso è un 8,
0: ma quello è una paura di prendere
2: quelli sono gli addetti che girano il buratto, perché il buratto questo non ha una molla come il nostro,
1: è
2: e
1: libero.
2: Cambiano il tabellone, perché nell'8 il cavaliere tira per 3 volte, fa l'assalto alto alle.
0: Ma scusa, che fa? Tiene il burattino mentre questo va a tirare.
2: Per evitare che
1: si muova.
2: Che si muova.
0: Lo esce sì. Appena.
1: È molto pericoloso sta lì, diciamo.
0: Ah, ecco, okay. No.
2: Però devo dire, visto che in questa gara, tra l'altro, io faccio il maestro di campo, e devo dire che queste due persone sono molto affiatate.
0: Sì, sì, sì. No, io non metto in dubbio quello. Ma come si chiamano? Burattieri questi?
1: Non lo so. Arezzo Famigli, però lì. Addetti.
0: Questo tiene il buratto fino a che quello non colpisce con la lancia e poi lo lascia.
2: Perché il buratto non avendo una molla, capito? Può darsi che quando è. Sì, sì.
1: Diciamo che ci vuole una certa preparazione. Comunque, non è che lo
0: San Ginesio, dov'è di preciso?
2: Macerata. Comunque, Tommaso Suadoni, c'è anche la foto dopo con il palio, perché finito il palio viene portato nel carroccio.
1: Grande Tommaso Suadoni.
2: Nel carroccio trainato dai buoi. E tra l'altro, perché questo palio è stato una volta. Allora, San Ginesio corre due manifestazioni, la giostra anello a luglio e il palio della pacca a agosto. Una volta tutte e due assegnavano un palio.
0: Palio della pacca?
2: La pacca e la botta, quello che si è visto ora.
1: La botta, no, la botta.
0: Quella che noi siamo andati
1: in
0: a...
1: In dialetto?
0: Quelli che siamo andati a misurare il cerchio, l'aria, la superficie. Qui c'è questo problema, no? Speriamo di no.
2: No, però da quest'anno, ora guarda, guarda
1: da quando abbiamo visto noi.
2: Se vuoi inquadrare, allora il tabellone. Allora è stata fatta, sì, però attento: è stata fatta una modifica nel retro del tabellone. È stato riportato l'impronta di quelle divisioni che sono 180-60 punti. Perché dove marca la punta della lancia viene determinato il punteggio.
0: Sì, ho capito.
2: E riprendendo ieri sono state fatte delle mascherine.
1: Certo.
2: Due mascherine, anzi magari la prossima volta vedo di portare
0: per me anche
2: per avere un'idea di come
1: si stanno adeguando,
2: anche perché tra l'altro devo dire questo è un ruolo mio, cioè la decisione del punteggio non è di pertinenza del maestro di campo,
0: non ti fa tanto grosso, no, so che sei il maestro di campo,
2: no. Però ti dico che sono i quattro lì si chiamano custodi delle porte, vabbè, i quattro presidenti che poi vanno a decidere il punteggio marcato. Chiaramente quello che il cavaliere ha corso, cioè il rione per cui il cavaliere ha corso, non vota, ma sono gli altri tre.
0: Comunque è più semplice da Arezzo, noi siamo meglio.
2: Vabbè,
0: siamo più complicati, dai.
2: Allora, Tommaso, anzi, voglio ricordare che lui ha corso su Desert Lerius, che da quando c'è questa diversificazione di palio ha fatto il maggior numero di punti, 1573, e nelle tre tornate, nei 9 assalti, ha sempre marcato 100 punti, che è il massimo.
0: 9 assalti.
2: Assalti è il tiro al burattino. Siamo in assalti.
1: Fa 9 tornate.
0: Se ne impara sempre una. Ma non sono carriere da noi, scusa.
2: No, lì sono tornati.
1: Sono tornati, assalti.
2: Sull'otto per tre volte vai sul buratto.
1: Chiamano tornate o assalti.
0: Ma mi piace questa specificità di ogni paio di cose, che tu le conosci molto
2: mentre,
0: bene.
2: Mentre allora qui invece un'altra cosa. Ora si parte dal finale. Questo è Lorenzo Melosso. Qui siamo a Servigliano il giorno dopo, il 16 agosto. Lorenzo Melosso, che ha vinto il torneo cavalleresco di Castel Clementino, ma c'è stato
1: episodio. Aspetta un secondo prima di dire l'episodio. Volevo fare una piccola parentesi.
2: Chiosa.
1: Sì, una piccola parentesi. Di solito io, lo sai e lo sanno anche chi ci segue, chi mi segue, che io faccio anche delle disamine via via su Facebook. Su Facebook, pagelle, queste cose qui.
0: Che hai combinato?
1: Non ho combinato niente. Volevo fare innanzitutto i complimenti a Lorenzo perché ha vinto, se lo meritava. È stata una gara veramente tiratissima, bellissima.
2: Ha vinto per due punti.
1: È stata bellissima, veramente ha dimostrato veramente il suo valore lì. E quindi l'aspettiamo ora alle prossime appuntamenti.
2: A Foligno,
1: tra l'altro qui c'erano i migliori, diciamo, cavalieri, anche perché
2: c'era
1: Luca Innocenzi e ad Alberto Rauco, insomma.
0: C'era il Cannibale qui,
1: Sì, sì, è arrivato secondo e ha vinto
2: per
1: Lorenzo Melosso. Volevo dire che non ho potuto fare una disamina, che perché onestamente io non c'ero. L'unica diretta che c'era era quella che faceva il buon Roberto qui con un cellulare. Onestamente non posso fare una disamina tecnica non la faccio su
0: però qualcosa si
1: ripresa.
0: Vedeva qualcosa,
1: io
0: Borocitto l'ha attaccato, non va bene,
1: ma lui è lui è bravissimo, però non può, no, ora lo sa anche lui, non si può su una ripresa dal telefonino,
0: no,
1: su un'auto non si può fare,
0: che volevi
1: prego
0: dire?
1: vai sul discorso di Adalberto.
2: Vabbè, ecco, la foto dopo, ecco, perché dunque, allora.
0: Questo chi è Adalberto?
2: Questo
0: Rauco.
2: È Adalberto Rauco. Allora, tu inquadrami l'immagine sulla faccia di Adalberto. Dove puoi. Allora, questo è il momento in cui Adalberto, nella seconda tornata al terzo anello, l'anello non c'era.
1: Grida
2: l'anello, non c'è l'anello.
0: Come c'è l'anello?
2: È stato un episodio. Allora, partiamo da una cosa. Dunque, a mettere gli anelli a Servigliano c'è un addetto del rione, in questo caso Porta Marina.
0: Ma dai, ma possibile?
2: E a verificare c'è anche una persona dell'ente. Allora, è successo che questo era il terzo anello. Sicuramente nei due precedenti anelli, quando Adalberto è andato a centrarli, magari la vibrazione del braccio ha fatto cadere il terzo anello.
1: Non se ne sono accorti.
2: Non se ne è accorto, ovvero la persona che era dell'ente ha raccolto un anello a terra, ma non so per quale motivo l'ha detto. Non pensava che fosse quello attaccato, insomma, fatto sta
1: che quando è arrivato lì non c'ha trovato l'anello.
2: Non c'era l'anello,
1: è aperto, e lì era in testa.
2: Considera che Alberto Rauco ogni anello lì valeva 80 punti e lui si è visto, tra l'altro non ha nemmeno potuto appellarsi o qualcos'altro,
0: perché

0: dai.
1: Però questo, andava a giocare. Questa è una cosa veramente.
2: Speriamo.
0: Che non risucceda. E speriamo che sto ragazzo gli finisca anche,
1: insomma,
0: un po' di sfortuna,
1: sfortuna
0: perché negli anni, bisogna, insomma, mi pare che di sfortuna ne abbia avuto anche troppo.
2: Vabbè, no, allora, questa è un'altra cosa, questa
1: sì,
2: non la
1: questa,
2: puoi mica vedere ora.
1: Questa però, no, io la dico perché si entra nel clima giostresco.
0: Bravo.
1: E siamo 150esima edizione, tra l'altro voglio ricordare che
2: piace questo,
1: questa
2: questo
1: è una locandina.
2: Ti piace?
1: È una cosa diversa. Allora, ricordiamo per chi non è da Arezzo che l'immagine della giostra è sempre una. Dal 34 è sempre l'immagine
0: del Novarese.
1: Del Novarese con sfondo rosso, e per la notturna sempre quella lì con sfondo blu.
0: Sì, c'è la notturna, la sì, notturna con la luna è stata una modifica apportata dagli uffici comunali.
1: Sì, per diversificare.
0: Per diversificare, onestamente, io ho sempre detto che mi pare che su sti manifesti, una volta c'era anche, avevo fatto un manifesto, c'era scritto "e la sfida continua", cioè ognuno che arrivava in quell'ufficio ci metteva, ci voleva mettere il suo timbro.
1: Però
0: no?
1: Ufficialmente.
0: Però, però poi comando il loro.
1: Ecco. Invece per questa edizione, che è la 150esima, è stato fatto una sorta di concorso. Sono arrivati 11 bozzetti e questo, che poi è stato utilizzato, viene utilizzato come locandina
0: e
1: manifesto, è stato realizzato da Elettra Tombini, 22 anni di Sestino. Senti là,
0: beh, anche onestamente ha un che questo del manifesto della della centesima,
1: 150esima,
0: sì, dice. Però ti ricordi che fu ripreso quello dell'epoca fascista, dai,
1: sì, però quello della centesima edizione riprendeva la locandina del 32,
0: okay,
1: dove si vedeva quelle tre
0: fascista, non è che ho detto, non è fatto apologia,
1: comunque questa è quella che,
0: ma però c'ha un,
3: ma
0: che dai,
3: c'è il Saracino,
0: un che ce l'ha, dai,
1: vedi che siamo belli,
0: manca
2: ma io non lo vedo lui scavigliato quando c'è il Saracino,
0: ma io perché ancora
1: sì, ma perché ancora, vedi, sto parlando io per prendere il tempo, perché non lo voglio far parlare.
2: C'era il motivo.
0: Non mi vuoi far parlare.
2: Allora io anche perché lascio, sto lascio da soli.
0: No, sta qui.
2: Perché
0: sta qui?
2: No, io non so niente.
0: Che dobbiamo fare?
2: Siccome tu mi contesti che io non so il Saracino e faccio le domande da Saracino.
0: Perché dobbiamo fare? La prima cosa che va fatta, così va vestendo a tutti e due,
2: che c'è?
0: Faccio i complimenti vivissimi al vice sindaco e assessore alla giostra, che è una cosa che ci tenevo a farla, l'ho già fatta su Facebook, Gianfrancesco Amorini, perché da lunedì, e questa era una cosa che io aspettavo, non
1: le
0: da
1: tribune.
0: Le tribune saranno montate il primo giorno di prove, cioè non vedremo quelle cataste di ferri in piazza, le reti,
2: ma da quello che ho capito sono già montate,
0: sì,
2: io da ieri mattina
0: però,
2: ho capito,
0: sì,
2: così
0: sì, ma,
2: però
0: sono praticamente ora verranno collaudate e da lunedì si potrà montare nelle tribune, cioè non vedremo muletti mentre c'è le prove, transenne, pancali. Io spero anche che non si vedano, una richiesta che faccio al vice sindaco, spero che non si vedano neanche furgoncini di Sei Toscana che sviaggiano in su e in giù ma sono servizi che comunque c'è le prove in piazza, il servizio lo fai successivamente, c'hai la gente a piedi che raccatta quello che fanno le deiezioni dei cavalli, non c'è bisogno che la pina girelli in piazza grande mentre c'è le prove,
2: se gli scade l'orario,
0: ma de che? De parcheggio? Che no, scade l'orario di che?
2: Dei turni di lavoro, ci devono passare all'ora, cosa sei? Cioè?
1: Tanto senti, posso dire una battuta? Tanto
0: ascolta,
1: posso fare una battuta?
0: Sono caldo, allora,
1: tanto i vigili a fare le multe non ci sono perché fanno sciopero.
0: Ecco,
2: una parte faranno sciopero, una parte farà l'assemblea.
0: C'è chi, no, vabbè, ma è sempre su, sì, questa è una cosa che si ripete dal 2012, nel 2014, mi pare, anno scorso, cioè ormai è.
2: Ieri sera ci ho discusso con Ivo l'altro giovedì sera,
0: nel 2012 lo fecero, poi comunque lo sciopero nel 2012 fu confermato, giunta Fanfani, fu anche confermato, quindi lo fecero lo sciopero, non mi pare che la giostra non fu fatta,
1: no.
0: Ci fu anche lì, io la contestai anche quella, perché alle estrazioni delle carriere,
2: allora,
0: il sindaco Fanfani, io la contestai duramente questa cosa, perché il sindaco Fanfani alle estrazioni carriere, fine estrazione carriere, prese la parola, cosa che un sindaco non fa quasi mai, e disse: la giostra si farà senza se e senza ma. Ecco, ditemi voi

0: in quel contesto lì cosa diceva, una cosa del genere, però lui la disse e finì. Che vuol dire? E perché c'è?
1: Allora, come
2: non si segue? Lasciamo parlare, se no su entriamo... questo tema, te l'ho detto, giovedì sera con Ivo ci siamo.
0: No, ma non è io, non è una cosa dicevo, io dico è le c'è delle forme, delle solennità che vanno rispettate anche dal sindaco, bene, punto. Okay. Secondo me.
2: Ora, quando ritornerà Beppe Fanfani, gli dico: Beppe, caro Beppe, questo matrimonio non sa da fare.
0: Ma quale?
2: Quello che non
0: con
2: doveva
0: me.
2: Dire a
0: io sono cosa. Sposato.
2: Dai, su, andiamo allora, a correre
1: sì,
2: giosta.
1: Sì, no, correre giosta, però.
2: Ma l'ospite quanto lo fate attendere?
0: Ma, tanto, tanto lo conosco, sì, che sta lì, buono, non ti preoccupare.
2: Io, sicuro?
0: Stai lì fermo, non ti muovi.
2: Non passiamo da maleducati?
0: No, no, assolutamente.
1: Non è collegamento.
0: No, no, no. È qui.
1: Da varie parti d'Italia.
0: Lo vedi o lo vedi? Dove sei te? Oh,
1: io qui, io
0: vedi,
1: fuori dallo studio non vedo nessuno qui.
0: Vabbè, c'è gente,
2: oggi c'è un clima pregiostresco, va, diciamo
0: no,
2: così.
0: Perché non mi fate scaldare.
2: Dai,
0: allora, andiamo avanti.
1: Miseria,
0: vai.
1: Vai. sarà dura questa settimana.
0: Dai, parliamo di cose serie, giù. Che c'è da dire?
1: Ma io a questo punto volevo farti una osservazione, ma ho paura.
0: Vai, te fai quello. A me mi fai l'osservazione. Andiamo.
1: Ma non so se ti hai notato che in questi ultimi giorni è uscito, Dio buono, alcune notizie su quanto accaduto alla giostra di giugno. Sono passati due mesi abbondanti.
0: Sono state delle schermaglie.
1: C'è stato delle schermaglie, c'è stato anche chi è andato a denunciare, tra virgolette. Il fatto che è stato oggetto di una manciata di sassi, terra gettata.
0: Ma scusami, io faccio.
1: Ma siamo a 29 agosto. La giostra giugno c'è stata due mesi fa. E viene fuori ora questa cosa.
0: Infatti è la cosa che mi chiedo anch'io. Cioè, per due mesi sono stati tutti zitti. Non c'è stato comunicati, non c'è stato interviste, non c'è stato niente. C'è stato un incontro post subito dopo la giostra. Mi pare la domenica sera, perché la giostra c'era il sabato, la domenica sera, un incontro al confine tra i due capitani e i due rettori di Sant'Andrea
1: Porta
0: e di Porta Crucifera. Doveva essere un chiarimento. Io pensavo onestamente se fossero chiariti, perché per due mesi non si è sentito più parlare di niente.
1: Invece, ripeto, anche a me, ma un po'.
0: A ridosso della manifestazione, della giostra, è uscito un dirigente del quartiere Porta Sant'Andrea, che è Gianni Sarrini, su la trasmissione di Amaranto Channel. Perché noi si citano, ecco. A noi ci prendono le notizie, ci fanno le trasmissioni, le mettono nei giornali, che noi si dicono e non ci cita nessuno. Noi siamo onesti e si citano. Noi tutti,
1: trasparenti,
0: la nazione, se si legge la nazione, se dirà della nazione, se si legge. A noi non ci cita nessuno, non lo so come mai. La colpa è la tua che sei antipatico. Io sono simpaticissimo. Te volevo dire
2: qui devo spezzare una lancia,
1: ecco, bravo, siamo
2: tra due accidenti al meglio, io sono nel mezzo, ma Porino, lui
0: ricordati che te sei
2: mezzo.
0: Che
2: te le cerchi,
0: ricordati che
2: momenti
0: te
2: mi fai buttare fuori dal saracino.
0: Dai, ricordati che te di questi tre qui sei stato definito l'unica persona affidabile, attendibile. Te l'ho fatto anche leggere una volta.
2: Io?
0: Sì, te l'ho
2: mai
0: fatto
2: successo
0: leggere.
2: In vita mia.
0: Te l'ho detto,
2: conosco il saracino, lo sai.
0: Sei l'unico serio e sei stato definito l'unico serio, attendibile, nel mio telefono, e te l'ho fatto vedere.
2: Appunto,
0: e da una persona molto autorevole. Questa non la cito perché non me ne frega niente di citarla.
1: Comunque,
0: io e lui non siamo.
2: Una cosa, visto che non è che la gente, altre persone che commentano non vi citano, solo che avendo detto le cose voi e magari non l'hanno detto altri prima, può crearsi questo imbarazzo un po' così, però è tutta una cosa normale.
0: A parte quando ti dicono, quando ci dicono che si denigra il saracino, però vabbè, non c'è cattiveria. No,
2: guarda,
0: no.
2: Che la storia dei cavalli che fanno piano l'avete messa, si è sentita qua.
0: Sì, ora però lo sai che c'è, ora vedi, ora mi fa cambiare i discorsi. No, lo sai che c'è ora? Che siccome su questo discorso dei cavalli alti, bassi, le misure che. L'hai sentito più di una volta da me, no? Delle misure, hai imparato anche le misure, hai imparato le tre differenze, hai imparato tutto. Ora, siccome non so più solo, ma c'è anche personaggi, insomma, di spicco, quindi allenatori, perché Luca Veneri in un'altra testata, mi pare, Corre il Giostra, così cito anche loro, saranno contenti. ha detto anche lui, ora bisognerebbe iniziare a mettere delle misure, che ora voglio vedere quelli che ci hanno attaccato quando.
2: Ma chi è che ti ha attaccato? Nessuno ti ha attaccato. Non ti ha attaccato nessuno.
0: Come no? Quando noi qui abbiamo avuto Marco Filippetti, ora se vuoi, va a ricercare le trasmissioni.
2: Marco Filippetti era il mossiere.
0: No. Marco Filippetti è stato un giocatore del quartiere Porta Crucifera, quello che disse dei cavalli da montagna o da passeggio.
2: Lui erano ospite.
0: E ci fecero due o tre trasmissioni dopo, dietro. Poi ci hanno detto che noi in quella occasione lì si denigrava il Saracino, senza fare nomi.
2: Per carità, lasciate, andate avanti.
0: Ma sei te che mi ci fai entrare in
2: questo? Il sale del Saracino è anche questo.
0: Te sei avuta male che ti ho detto del Gamurri, niente, te sei rifatto. Va bene, siamo a posto.
1: E comunque una cosa certa, noi si dicono
0: quello poi che su sempre
2: però, scusate, poi chiudo. Ogni trasmissione bisogna sempre dire forse, anche basta, insomma.
0: No, va bene, poi
1: siamo già alla 39esima,
0: guarda che c'è l'ospite dopo, se no ci si fa corre, se io non vedo manco corre sono. Sì, dai, sono 24 minuti, ancora c'è tempo. L'ospite aspetta
1: l'acqua, metterla sul fuoco.
0: Sì aspetta, che tanto un po' il mangiare. E su un'intervista su il giornale online, mi pare si dice, Corre il Giostra.
1: Ah, scusa.
0: Il rettore di Porta Crucifera ha detto, ora se vuoi lo ritrovo, ma insomma poi ve l'andate a cercare. Ha detto che Porta Crucifera ha subito una sassaiola, cioè sono stati tirati i sassi, la magistratura non ha preso in considerazione queste cose.
1: Ma scusa, ma c'è un maestro di campo o gli aiutanti che verificano, avranno scritto nel loro referto se c'è stato?
0: Allora,
1: episodi?
0: I referti io non l'ho letti, perché poi dopo
1: anche
0: c'è,
1: che fanno fede quelli.
0: Bravo, perché poi allora il discorso è questo, io l'ho spiegato non li ho letti, quindi se li avevo letti allora potevo dire,
1: anche perché non credo che siano pubblici,
0: no, non lo so, io qualcuno li vede, io non l'ho visti. Però io posso dire quello che dice il regolamento dice che la magistratura si deve basare sul referto del maestro di campo,
1: ovvio.
0: Il maestro di campo deve presentare nel suo referto anche una sintesi di quello che hanno scritto i suoi collaboratori. Quindi,
1: ad Arezzo detti spioni, ma insomma ogni quartiere c'ha una persona che vigila.
0: Questi referti che vengono mandati al maestro di campo devono, da regolamento, essere allegati anche al referto del maestro di campo. Quindi cosa succede? Che se il maestro di campo scrive qualcosa, la magistratura non ritiene opportuno di andare a leggere anche i referti degli aiutanti, fa fede su quello che scrive il maestro di campo, e può darsi anche che il maestro di campo non ci abbia scritto del lancio degli oggetti, non lo so, io non lo posso sapere,
1: certo,
0: perché non
1: abbiamo il testo,
0: appunto non ce l'ho, non l'ho letto, non lo posso sapere, quindi io mi baso su quello che poi dopo sono state le sentenze della magistratura sul fatto di Marmorini, come dici te, che poi c'è stato un articolo di Stefano Brandinidini sul Mazzafrusto, che è il giornale
1: l'organo di informazione del quartiere Porta Crucifera.
0: Anche lì c'è stata una polemica abbastanza aspra, nella quale sono stati richiamati i fatti del 2024, eccetera eccetera. Mi pare, io ora la dico così, mi pare che a due mesi dai fatti sia un po' inopportuno creare queste situazioni,
1: anche perché crea ulteriore ulteriore pepe.
0: Faccio un esempio con i nostri cugini vicini confinanti molto più blasonati
1: dopo Badiagnano
0: di noi, sì, diciamo di Siena, dove faccio un esempio contrada della Selva ha fatto un comunicato ufficiale nel quale diceva che non avrebbe reso omaggio al giro della torre perché la torre aveva vinto il Masgalano per i fatti accaduti dopo il Palio. Io non so quello che è accaduto dopo il Palio, ovviamente loro lo sanno e hanno preso una posizione. Allora, il metodo che hanno insegnato a me è quello: Cioè, succede qualcosa, prendo una posizione ufficiale. Ok?
1: E subito.
0: Bravo. Faccio un esempio. Porta Crucifera non è andata alla cena di la vittoria di Porta Sant'Andrea senza dare una spiegazione. Se c'era questo tipo di astio, e tra l'altro c'è stata è stato sottolineato questo aspetto dalla Nazione di Arezzo, che senza giustificazione, senza di niente, Porta Crucifera non è andata potevano fare un comunicato per i fatti accaduti nella giostra in Saracino, quartiere di Porta Crucifera, non intende, faccio un esempio, a rendere omaggio con la propria presenza alla vittoria del quartiere Porta Sant'Andrea, punto. Allora sì, allora mi sta bene, ma aspetta 2 mesi e primo il dirigente di Porta Sant'Andrea, che è entrato in una polemica sterile e fine a se stessa, perché c'ho tutto documentato dalla trasmissione, addirittura a un certo punto ha accusato maestro de campo, vice maestro de campo, aiutanti, d'avere scritto delle cose che i filmati, che non si sa che filmati.
1: Sì, ma d'avere scritto si torna sempre lì.
0: Allora, questo però a me pare butta benzina nel fuoco e basta, ma da una parte, e poi dopo chiaramente ha risposto da quell'altra, perché quello butta la benzina nel fuoco, dice allora la butto anch'io. Non mi pare che sia un metodo né diplomatico e né cavalleresco di confrontarsi, questo, ok? Tra l'altro, se chiami un dirigente di Sant'Andrea in una trasmissione, comunque poi chiama tutti i dirigenti, chiama gente che gli possa anche rispondere a tono, no? Perché se no, e così hanno fatto poi loro successivamente Porta Crucifera, secondo me con i tempi sbagliati, perché questi sono tempi sbagliati, rispondere a 2 mesi, è vero che le sentenze sono uscite 20 giorni fa, quando sono uscite? Dai, la roba della magistratura mi pare che è arrivata su.
1: Sì, però come dici te, non c'è stata una mezza in questi due anni.
0: Due mesi di mutismo e poi esci.
1: Un fulmine a ciel
0: sereno,
1: meno addetti ai lavori, proprio al di dentro.
0: Bravo, anche. Sotto giostra butti fuori una cosa del genere, mi sembra quantomeno inopportuno da tutte e due le parti. Da tutte e due le parti, secondo me, a come ero abituato io, insomma, ai miei tempi. E questo è. Non è una polemica, ma è un dato di fatto, quindi le interviste sono pubblicate,
1: sì, sì,
0: e sono... l'articolo è nella prima pagina del Mazzafrusto, la trasmissione c'è e è lì, e quindi voglio dire, non lo so, insomma, bisognerebbe avere anche un pochino di pensare un attimino, no? Prima di sfogarsi. Cioè, se questo deve essere... Se uno, come si dice, no, fermi a botta calda, tante volte si può le sbagliare. Se queste a bocce ferme, forse è meglio a botta calda che a bocce ferme.
2: Comunque, va bene, io invece... ti direi di far entrare l'ospite, però, perché a sto
0: punto sono?
2: Aspetta.
0: Allora dai, 31, oggi ragazzi, siamo a 31. Sì. C'è da dire altro su
1: giostratori?
2: Intanto facciamo parlare il Parnetti.
1: Ma intanto che vai a sentire l'ospite, io voglio ricordarvi, perché qui si è parlato del programma della giostra, perché domani... domani c'è l'estazione delle carriere, ricordiamo.
2: A che ora?
1: Alle 11 c'è la consegna dello scettro da parte del sindaco Arezzo al maestro di campo, c'è poi la cosa. La settimana andate così?
2: No, è perché.
1: Beh, per te sei quello più serio qui.
2: Allora. No, io devo ancora capire chi gliene dice a Rosati, poi mi farò dare il telefono.
1: Allora, quindi. Fatemi andare avanti comunque. Fatemi finire il programma, così lo ricordo. Allora, da lunedì inizia le prove.
2: Più serio se te, cioè, io non lo so, ma.
1: Allora, da lunedì c'è le prove in piazza. Giovedì la simulazione di giostra, venerdì la prova generale, tra l'altro ricordiamo in memoria di Roberto Doro, ex quartierista di Porta del Foro, perché la prova generale oramai da diversi anni è dedicata a un personaggio. A giugno ricordiamo al mai dimenticato Assuero Pieraccini. Poi la prova generale che c'è appunto la sera, sabato prossimo il 5 c'è la bollatura dei cavalli, così avremo la conferma dei cavalli che correranno giostra, e domenica appunto la giostra con il primo colpo di mortaio alle ore 7 e a seguire tutto l'ambaradan che porterà poi alle 17, l'edizione diurna con l'ingresso in piazza dei figuranti e l'inizio della giostra. 150esima edizione dedicata al conclave.
2: Ubi detto, pericolum.
1: Detto questo, io non dico altro.
2: No, e ora tocca a me presentare.
1: Bravo, ecco, parla a te perché.
2: Allora, oggi qui a Radio Fly, nella trasmissione, nella 39esima puntata di Giostrando, abbiamo niente po' di meno.
1: Stiamo cadendo un basso.
2: Nel 1986 inizia come fante del comune, poi balestriere, lucco, vice responsabile dei costumi e addetto ai cavalli del quartiere di Porta Crucifera. Eccovi, mamma, ecco mamma qua mia, il mamma. Quartierista mamma Rosati.
0: Buonasera, mi potete fare ora le domande da quartierista? Mamma, io ve lo dico. Allora, No, io non mi sono spogliato, mi sono vestito.
2: Vestito.
0: Mi sono vestito.
2: Quel foulard è fuori uninanza.
0: No, questo è un foulard dell'anno 80.
2: È verde rosso, è verde rosso, rosso verde, dai.
0: Questo è un foulard degli anni 80 che
2: quindi
0: ora
2: il colore
0: incastra.
2: Com'è? Vabbè, diccelo così a parole, giù.
0: È
2: ufficiale?
0: Giusto.
2: È ufficiale?
0: C'è il rosso e il verde.
2: Quindi è regolare?
0: È degli anni 80, vedi anche come è fatto lo stemma?
2: Vabbè.
0: Vedi che è fatto?
2: Sì,
0: guarda, dopo si fa vedere meglio.
2: Com'era lì l'araldico?
0: No, non c'era a quei tempi. Lì
2: allora, perché la questa trasformazione, che non è una metamorfosi kafkiana, ma è semplicemente perché adesso...
0: Perché ora non sono più commentatore... Non sono più commentatore, non so più alle tue dipendenze.
2: Sì, ma comunque c'hai la liberatoria firmata perché.
0: Sì, c'è la liberatoria firmata.
1: Allora, tutto quello che sta per dire
2: è responsabilità sua. Ecco.
0: Allora, infatti, volevo fare.
2: Io prendo le distanze.
0: Volevo fare una premessa. La premessa è che nessuno mi ha mandato qui a dire quello che voglio dire. È tutto, è una considerazione mia personale, è una cosa che mi preme dire e la voglio dire, e quindi non mi ha mandato nessuno, chi mi conosce
2: mi
0: sa che io...
2: non offendere, non
0: ma,
2: fare niente.
0: Ma per carità, ormai ora c'è, voglio dire...
2: ovviamente si sta giocando, ma
0: sono qui a titolo personale, nessuno a me mi ha mai messo le parole in bocca e quindi le dico da
2: raccontaci che cosa.
1: Già questo preambolo...
0: Non è una polemica. Sul discorso, sul fatto... che abbiamo detto prima, quindi delle polemiche tra i due quartieri, io vorrei fare un appello ai figuranti che andranno in piazza del mio quartiere,
2: quartiere di
0: Porta Crucifera. Buongiorno, Porta Crucifera,
2: lui è Santo Spirito.
0: Santo Spirito, sì.
2: Ho fatto un lapsus allucinante.
0: Manco in angolo non ti sei ripreso a sto giro.
2: No,
0: te lo dico.
2: Perché pensando al tuo quartiere, ho detto il suo.
0: Vabbè. Comunque, ora mi hai fatto frenare questo.
2: Appunto, cerco di calmarti.
0: No, mi hai fatto frenare con la cuffia, vedi?
2: Vabbè.
0: Volevo fare un appello che è serio. E volevo fare un appello a chi si andrà a vestire di non si far trascinare. E di non si far prendere dalla rabbia, diciamo, e di non innescare, di non essere i primi a dire ora non ci ha pensato la magistratura, ce se pensa a noi, no? Non ci ha pensato quello, ce penso io. Allora, io quello che voglio dire è, in piazza, quando entrate in piazza, state calmi. Non vi fate trascinare dalle provocazioni, perché quello in cui sono bravi tanti è nel provocare, no? Perché tanto ci conoscono, sanno benissimo che noi non siamo mai stati santi, nel senso, magari qualcuno pensa di essere santo perché ce l'ha scritto nel vessillo, ma non è così. Non santi non siamo mai stati, non ci facciamo riconoscere, come si dice, stiamo calmi. Io non dico, e lo sapete benissimo, Io non dico porgi l'altra guancia, è chiaro, nel senso se vengo attaccato o che insomma la sforforina ci sta, no? Però ecco, a sto punto io direi le forme di protesta, io ne ho viste tante anche da parte del mio quartiere. Per esempio, una volta c'è stato San Michele girata di spalle quando doveva passare un quartiere che il capitano di Sant'Andrea scrisse in un'intervista, disse che era la rivale nostra. Io non lo sapevo che c'erano delle rivali, quindi quando passarono loro, ci fu tutta San Michele, quindi credo quanti c'entrerà un 700-800 persone, anche più, tutte girate di spalle in silenzio, anche quelle sono proteste veramente fatte bene. Ok, io cercherei di mantenere la calma, teniamoci fuori. Allora, sono le stesse cose che chiedono anche i nostri giostratori, le chiede il nostro allenatore, quindi Martino, lo chiedono, quindi stiamo calmi e stiamo
2: però io a questo punto devo fare una domanda.
0: Che falla?
2: Ovviamente noi stigmatizziamo
0: a un quartierista, la fai?
2: Sì, la faccio a un quartierista. Noi stigmatizziamo qualunque forma di violenza.
0: Perfetto.
2: E questo è chiaro. Le sforfurine, come hai detto te, vanno e vengono, vabbè, però diciamo, se, a prescindere questo, ma tu se hai fatto questo invito, tu hai fatto questo invito a non accettare provocazioni, non accettare nulla, perché non ti ci ha mandato nessuno,
0: no.
2: Ma perché c'è il sentore che ci possano essere delle reazioni?
0: Perché questo voler buttare benzina nel fuoco a ridosso della giostra,
2: dici che c'è un clima che è
0: mi
2: bene,
0: sa
2: che
0: di provocazione, per poi poter dire avete visto? Hai visto?
2: Vabbè, allora,
0: se io li conosco il mio quartiere e gli chiedo.
2: E quindi tu
0: invito alla calma. Ci sono forme di protesta che sono anche molto significative, ma possono tenere anche in piazza. Poi, come dico da una vita, se che è successo anche in piazza, il disturbo alla carriera dalla parte di sopra, quando il cavallo magari te sta anche largo, che glielo ributti dentro, gli fa un piacere. Quindi i disturbi, che stiamo fermi, lasciamo
2: magari
0: stare,
2: anche quello che tiene in mano quel coso, stia un pochino più al centro, evitando che lo dia nel muso da qualcuno.
0: Lo ricordo, è una sfilata.
2: Per
0: sì.
2: Dire, quindi ci vuole
0: allora,
2: una situazione.
0: A quello che so.
2: Fair play, si può dire così.
0: Fair play, sì.
2: Fair play. Sì, cavalleresco.
0: Certo. Poi dopo è chiaro che non è che se. Perché mi pare che una volta c'era noi, no? Che ci dicevano a noi che non sapeva il controllo. Io parlo da quartierista. Una volta che c'era noi, che si, una volta.
2: L'hai detto, ti sei messo
0: il fazzoletto.
2: Ma non ti sta tanto bene.
0: Cioè, non mi sta bene, la colpa è la tua che me l'hai fatto togliere.
2: Vabbè, però insomma, capito? Vuol dire che insomma, ormai
0: sei inalberato anche il fazzoletto.
2: Sì,
0: quindi
2: diciamo così, non ti calza proprio il pennello. Tu che dici?
0: Mi calza.
2: Io vedo il Pernetti molto perplesso.
0: No, ma io non è che ho fatto accuse, ho detto niente. Il mio era un appello.
1: Io ho la tessera.
0: il mio era un appello. Io ho fatto un appello al non.
2: E noi rinnoviamo l'appello. La bellezza della giostra, sì, diciamo così.
0: Ma anche perché poi il danno.
2: Un po' di calore ci vuole, però mai usare.
0: Anche perché poi il danno poi lo fai al tuo quartiere. Cioè, questo che va capito, che il danno alla fine lo fai al tuo quartiere,
2: va
0: perché
2: bene,
0: poi
2: dai,
0: i soldi ti fanno le decurtazioni sui contributi.
2: È la prima giostra giostra adesso del nuovo sindaco, no, o la seconda. C'era già a giugno, lo sai che ho perso il tempo.
0: Perché certo che c'era
2: oggi
0: la seconda, era fatto
2: oggi,
0: una settimana prima si è
2: fatto. Sì, perché mi sono dimenticato venerdì di dire a Gamurrini che oggi sabato sono 100 giorni sono 3 mesi praticamente, più mi sembra 100 giorni del mandato.
1: Senti.
2: O 3 mesi precisi.
1: Comunque sì, è la seconda giostra.
0: Comunque bene, il mio intervento da quartierista.
2: No, ma non ti puoi spogliare.
0: Ah, non me lo posso spogliare.
2: No, ormai dai. Io rimetto te, ora lo puoi levare. Okay. E quindi te Parnetti, chiedete se hai fatto del Rosati.
0: Balorda.
1: Ma guarda, ti devo dire che questo suo intervento, allora, su alcune cose che
2: quando parli sempre molto attentamente.
1: No, io chiaramente lui, ora, perché noi anche se zulla, no?
0: Sì,
1: se
0: no, qui, tante cose,
1: sì, qui non ne zullava, e si è sentito anche dal tono, e si è sentito anche dal fatto di questo ospite quartierista, che è la prima volta in questi in questo più di un anno.
2: È un tema importante.
1: Io posso.
0: Guarda, però te lo faccio vedere questo fazzoletto.
2: Me lo fai finire il Caparnetti, per piacere? Guarda. Sì, vabbè, contesta è quello che lasci quella radio, dai, vai.
0: No.
2: Vai, Parnetti.
1: Io torno a ripetere, poi ripeto, non so se c'è stato. Certo, uscire ora, francamente, insomma, ripeto, una cosa del genere, anche per la, tra virgolette, gravità del gesto, perché se comunque il rettore è stato colpito da una manciata di sassi.
0: No, il rettore non è stato colpito. Lui ha scritto, ha detto che c'è qualche quartierista che è stato ferito. Lui no, era da sedere di là.
1: Comunque, quello che chiaramente sono situazioni riferite alla giostra precedente, per cui tutto un discorso.
2: Va bene, dai, noi.
1: A me però mi viene una cosa, ora magari.
2: Io voglio andare a mangiare.
1: Io quello che dico, anche perché vedi, episodi del genere, noi si parla di tante altre giostre. Questa è una prerogativa prettamente da Arezzo, perché non esiste altra manifestazione dove i figuranti sono lì lungo la lizza, perché da queste altre parti stanno.
2: Ormai sì, così, le cambiamo.
0: No,
1: però
0: è meglio mettere
1: però
0: anche
1: una cosa invece a me mi viene da dire, e questo lo dico anche per anche se a giugno comunque le carriere disturbate non ci sono state.
0: No.
1: La cosa che io sottolineo è questo, ecco, che l'atto giostresco, le carriere giostresche bisogna che siano immuni da qualsiasi situazione, perché i cavalieri si preparano tutto l'anno, i giostatori, perché quei 4 secondi e mezzo, e che corrano, devono essere in condizioni.
0: Non mi pare che nelle ultime giostre ci siano stati disturbi eclatanti.
1: Ci sono state tante situazioni. Vabbè. Addirittura si arrivò a mettere le reti, le cose.
0: Quello era il pubblico, però. Sì, quello era dal pubblico in piedi, che succedeva.
1: Ma anche da figurare.
0: E anche quelle, altro applauso, le tolse al suo quando la prima volta che fece vice sindaco Gianfrancesco Camurrini. Vabbè, tolse le reti fidandosi di non sapevi che era la Torre Rossa. Io ci ho visto la giostra nella Torre Rossa.
2: Sapevo della Torre Rossa, me l'ha detto lui ieri mattina.
0: E sai dove andò a finire in pezzo di Torre Rossa come tribuna?
1: Al Dante,
0: al campo da calcio.
2: Sai dove vado adesso alle 12:50?
1: Vi faccio vedere
2: questo coso.
1: Ufficiale, che è questo? Mentre la locandina, chiudiamo sulla locandina della 150esima edizione, 150 edizioni di Saraceno, ragazzi, dal 1931, con la prima edizione corsa con 5 rioni, con la vittoria del rione Portaburci poi soppresso, con una e lo voglio ricordare perché anche lì c'è tanti che ancora non hanno capito, la prima edizione a Lancio d'Oro non c'era.
2: Vabbè. Ecco, comunque, ma voi dove siete? Lo fate il Saracino voi?
0: Io lo so.
2: Forse a te non si sa, Parnetti, te ce l'hai un busticino, no?
1: Un buchino. Ci facciamo quasi ci noleggiamo un drone, ci mettiamo a cavalcioni del drone.
0: No, se non c'è il Beppe, se non c'è il Beppe, o se il Beppe non mi chiama, io la guardo
1: da
0: casa.
2: E io invece vi dico di guardarla e sentirla da noi, perché 24 prima del digitale terrestre, e forse quest'anno avrete qualche novità.
1: Poi boh.
2: E mica solo voi.
1: Mica si finisce con l'acqua, come si dice.
2: Non è detto, mica. Magari, che ne so. Cioè,
0: però le novità, diciamogliele.
2: Cambiare i conduttori.
0: Però, avvertiamoli prima. Perché avvertiamoli un giorno, due prima, un giorno prima, facciamo un po' di pubblicità se c'è le novità, perché sennò la gente come fa a sapere?
1: Allora, il sabato, quando c'è la bollatura dei cavalli,
2: non si può fare. Bisogna eventualmente dire qualcosa dopo martedì.
0: Dopo martedì?
1: Ma io dico sabato, no, domani.
0: No, la bollatura
1: oggi.
0: C'è sabato prossimo.
1: Sabato prossimo, il 5. C'è la bollatura dei cavalli.
0: Il 5.
1: Il giorno prima del Saracino. Dove viene annunciato il nome di cavalli.
2: Vabbè. Vabbè, se ci sei, chi vivrà
0: se ne,
2: vedrà,
0: ci sentiranno l'argomento bolla
2: perché
0: dolce.
2: Sono alle 12:52, noi andremo a mangiare, quindi un saluto a tutti, salutando Roberto Pannetto e Roberto Rosati
0: e l'ospite
2: e anche l'ospite.
0: L'ospite per
2: così,
0: l'ospite,
2: ecco, vai, il quartierista.
0: Il quartierista.
2: Che ripeto il pedigree da 136,
0: no, però ha sbagliato a dire, perché ha detto ai cavalieri, ero più addetto ai giostratori che ai cavalli.
2: Eri più addetto ai
0: giostratori.
2: Ai giostratori, va bene, anche quelli hanno quattro gambe.
1: il guardia giostratori.
0: A gattoni, sì.
2: Va bene. Va bene, un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito, un saluto a tutti gli amici di Arezzo TV e noi ci vedremo in piazza, chissà, se vi vedo vi saluto.
0: Forse.
2: Ciao Pannetti.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao Rosati.
0: Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: Idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto del campo. La situazione non sta evolvendo a favore di Kiev, frena il vice ministro degli esteri russo. Nella notte intanto ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina. 4 morti e 5 feriti nella città di Kamianske. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti, filo conduttore degli incontri l'agenda per l'Europa. E a Cernobbio oggi il giorno anche del leader di Futuro Nazionale Vannacci, intervenuto in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, non tutti scalpitano per entrare nella UE, le parole del generale. Ormai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, la dura replica dell'ex premier. Ora la cronaca: si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: Federico, con calma, con calma, ragioniamo, Federico.
2: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante i tentativi di dissuasione si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Isceri. Dalla ricostruzione si apprende che Vella non aveva accettato la fine della loro storia, l'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli prima di imboccare la 1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo. Ed emergono dettagli che avvalorano l'ipotesi della premeditazione e chiariscono il quadro di alterazione dell'uomo che, dopo aver compiuto il delitto, ha inviato un SMS alla madre della vittima e ha telefonato alla sua di madre confessando tutto.
0: Caro carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA di agosto. Il Consiglio dei Ministri entro la prossima settimana dovrebbe mettere a punto aiuti selettivi e anche oggi si registrano nuovi aumenti alla pompa. In un mese la benzina è salita di 5,5 centesimi al litro, 6,7 centesimi per il diesel. Calcio: col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi 3 incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Da Marassi il segnale della banda Fabregas è chiaro: condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato che, aperto alle 15 da Fiorentina Torino, chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter, con lo scudetto sul petto, ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como. L'approccio di Cristian Chivu e Max Allegri:
4: siamo pronti ad affrontare un Napoli che, dopo la sconfitta della settimana scorsa, verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
5: Siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como. Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
3: Alle 20.45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini. All'Olimpico la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta, guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni: Juventus-Milan.
0: La musica incontra la natura, succede in Sila, dove da oggi l'altopiano dell'Appennino Calabro ospita la 6ª edizione del festival A Far la Mare Comincia Tu. Ce ne parla Alessio Galea.
6: Un binomio consolidato, musica e natura, dal nord al sud Italia si moltiplicano gli eventi che portano concerti e performance artistiche nei contesti naturalistici. Lo fa anche il festival Farla Amare Comincia Tu Opera Sila, con una serie di appuntamenti a ingresso gratuito nella Sila Piccola Catanzarese, nel territorio di Taverna, in 3 weekend. Si parte il 5 settembre con il concerto di Sergio Caputo, domenica 6 sarà la volta dei Neri per Caso, nel secondo weekend, sabato 12 settembre, spazio alla canzone d'autore con un omaggio a Pino Daniele, protagonisti Raizzi, Soli String Quartet e l'artista francese Awali. Domenica 13 si esibiranno Nico Arezzo e Motta. Per l'ultimo fine settimana, il 19 settembre, attesi Simone Cristicchi e Amara. A chiudere la rassegna, domenica 20, sarà l'attore e musicista Rocco Papaleo. Concerti descritti dagli organizzatori come delle imboscate musicali, perché prenderanno vita a sorpresa durante le escursioni guidate tra i sentieri e i maestosi pini della Sila.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.
9: Vola

0: appuntamento di sabato 5 e domenica 6 settembre ci lasciano i Medusa con Don't Wanna Go Home. E adesso subito in 15ª posizione The Bausa, Lose Myself.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly, 15ª posizione.

0: in questo sabato 5 e domenica 6 settembre. E adesso ritorniamo ai giorni nostri dalla terza posizione nel podio Agile con Ultranate con Moving to the Sun.
1: Se l'ascolto dell'Outline Dance Chart con

0: informiamo i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Fly Spot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Notizie in breve da Estra.
5: Estra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Estra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Estra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Estra e il podcast Estra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Estra. Seguici su www.estra.it e sui social.
6: Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 3 new entries, no non-movers, 4 records going up and 3 records going down. Ciao ciao, saluto a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 3 nuove entrate, niente stabile, 4 in salita e 3 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Angelina Mango con Marco Mingoni e Canto d'Amore, The Bowser con Magnetic e Somber con My Body Isn't Ready. E ora si parte al numero 10, la prima new entry della settimana, che è una re-entry. Gaia, Bossa Nostra.
7: New entry.
6: New entry.

Bossa Nostra, Gaia, riconquista la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits e al numero 9, seconda new entry, e anche qui è una re-entry, Anna, White Girl Wasted. Can't

White Girl Wasted. Anna riconquista la nona posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits. E al numero 8, due posti in più per Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con

Tu cosa fai questa sera? Noemi, 7 le settimane in classifica, dalla decima all'ottava posizione, 2 posti in più. Top 10 hits. Top 10 hits. It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7 perde 2 posti Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, Samurai J, 15 la settimana in classifica, dalla quinta alla settima posizione, 2 posti in meno. E al numero 6 perde 4 posti, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: citare Coca-Cola. Tommaso Paradiso, 4 le settimane in classifica, dalla seconda alla sesta posizione, 4 posti in meno. E al numero 5, metà classifica, la seconda new entry della settimana, Peggy Goo and Iris Starr, Woman.
1: New entry.

Man, Peggy Goo e Ira Starr conquistano la quinta posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits. E al numero 4 perde tre posti Moving the Sun, Hugel, Immel Angel and Alternate.

0: sun. Hugo, Imo Angel and Alternate Day, Moving the Sun. Dalla prima alla quarta posizione, tre posti in meno.
1: Top 10 hits. Top 10 hits.
2: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 hits. Al numero 3, Madonna, Dance to Ria.

Danceteria, Madonna, 5 le settimane in classifica, dalla sesta alla terza posizione 3 posti in più, e al numero 2 avanza di una posizione il brano Partenope, Merck & Cremant featuring Serena Brancale and the Colors.

0: riepilogo alla Top 10 Hits al numero 10, prima new entry della settimana. Gaia, Bossa Nostra, al numero 9, seconda new entry. Anna, White Girl Wasted, al numero 8, Noemi, Tu Cosa Fai Questa Sera, al numero 7, Samurai J Flamenco Paranoia, al numero 6, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, al numero 5, Peggy Gou and Ida Star Woman, al numero 4, Hugo Immel Angel and Alternate Moving the Sun, al numero 3, Madonna Dance Teria, e abbiamo appena ascoltato al numero 2, Merck and Cremant featuring Serena Brancale and The Colors con Partenope. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Saif con Parlar d'Amore.
1: Number 1

0: winner of the week, Parlar d'amore di Saif. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le tre new entry della settimana. Al numero 10, Gaia Bossa Nostra. Al numero 9, Anna White Girl Wasted. E in quinta posizione, Peggy Goo and Iris Star Woman. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Radio Fly è in FM 98.5 e 106.100.

0: poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Col Como momentaneamente capolista dopo il successo in trasferta sul Genoa, la Serie A vive un sabato di sfide ad alta quota, aperto da Fiorentina Torino. Prosegue alle 18 col faccia a faccia a San Siro tra la prima e la seconda della scorsa stagione. L'Inter, con lo scudetto sul petto, attende il Napoli, reduce dal KO interno col Como. L'approccio di Cristian Chivu.
2: Sconti diretti sono tanti, tanti anche quando giochi con l'ultima in classifica, perché un campionato dura 38 partite. Giochiamo contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che, dopo la sconfitta della settimana scorsa, verrà a far vedere perché ha vinto due scudetti negli ultimi 4 anni.
1: Sponda Napoli, Massimiliano Allegri dà voce all'esperienza.
3: Credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio. Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
1: Stasera altro scontro tra big, entrambe a punteggio pieno. La Roma di Gasperini attende l'Atalanta di Sarri, il via alle 20:45. Domani Parma, Monza, Frosinone, Venezia, Bologna, Sassuolo e in serata Juventus, Milan. Lunedì chiusura del turno affidata a Cagliari, Lecce e Udinese, Lazio. Attesa alle stelle a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1, 13° appuntamento del Mondiale. Ci arriva in testa alla classifica Kimi Antonelli, che partirà però ultimo a causa di una penalizzazione. Non nascondono le loro ambizioni gli alfieri Ferrari. Possiamo vincere, dice Lewis Hamilton, mentre punta al personale Tris Charles Leclerc.
4: Sarei contentissimo a ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
1: Dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. L'appuntamento per i tifosi di volley è invece alle 18, quando a Istanbul l'Italia scenderà in campo per la semifinale degli europei femminili contro la Polonia. Per le azzurre campionesse olimpiche del mondo in carica non sarà facile, ammonisce il CT Julio Velasco.
5: Sarà una partita molto combattuta, d'altronde tutte le squadre con noi fanno la miglior partita dell'anno. E questo è normale, perché le squadre che hanno vinto, le squadre trovano una motivazione perché non hanno niente da perdere, tutto da guadagnare. E quindi noi dobbiamo giocare con la stessa mentalità, che abbiamo molto da guadagnare e non pensare a quello che abbiamo da perdere.
1: Turchia-Serbia, all'altra semifinale, domani alle 18, la sfida per il titolo. Tennis, sono rimasti due gli italiani in corsa agli US Open. Stasera incontri del terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Serata di grande atletica a Bruxelles per le finali Diamond League. A caccia del diamante gli azzurri Andy Diaz nel triplo, Leonardo Fabbri sulla pedana del peso, Larissa Iapichino su quella del lungo. In gara anche Zainab Dosso nei 100 metri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Flyspot.
7: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
7: Ma io ho il giga.
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
6: Flyspot.
9: Top 10 album, la classifica degli album più belli, più obliqui, più tondi, più inclinati, più in equilibrio, che in Italia molte persone amano ascoltare rispetto ad altri, insomma i più meritevoli, che guadagnano dalla 10ª posizione alla 1ª posizione la top 10 album, che è un punto di arrivo nella loro carriera, nella carriera di ogni artista che adesso andremo a conoscere. Per chi non li conoscesse, ce ne sono tanti, che già conosciamo da diversi anni, altri nuovi, altri che invece si sono fatti vivi proprio nelle ultime settimane. Io sono Dylan, non ci sono all'interno di questa classifica, ma è come se ci fossi, visto che ne sono un po' così il vettore vocale. Cosa succederà in questa classifica? Che non incroceremo più il nuovo album di Marilyn Manson, One Assassination Under God Chapter 2. Quindi ci sarà un nuovo album, una nuova entrata, un nuovo album che si piazzerà chissà in quale posizione del top 10 album. 4 album stabili, un album che sale, 4 album che scendono. Partiamo dalla posizione numero 10, perde un posto l'album di Ultimo, Il giorno che aspettavo.
10: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

settimo, il giorno che aspettavo in decima posizione, questa settimana perde un posto rispetto a 7 giorni fa. Chi occupa la posizione numero 9? Chi perde 2 posti rispetto a 7 giorni fa? Il nuovo album di Ariana Grande, Petal, ascoltiamo Hey Daddy, Damn It, You Love Me.

You Love Me, un testo all'interno di questa canzone che affronta un tema più complesso della semplice fine di una relazione sentimentale. Ariana infatti riflette un po' sul peso emotivo del sentimento, sul senso di colpa che nasce quando qualcuno si innamora più di una immagine proiettata che della persona reale. Delle volte succedono queste cose. Hey Daddy and You Love Me, Petal, l'album Ariana Grande l'artista, la posizione è la numero 9, guadagna 2 posti rispetto a 7 giorni fa. Top 10 album, in 8ª posizione stabile, l'album di Brescia, Mediterraneo, ascoltiamo Da Dio.

0: invece è destinato ad essere longevo come permanenza all'interno della Top Ten Album. Questa settimana stabile in ottava posizione, Mediterraneo. Brescia nella Top Ten Album.
1: Top Ten Album. 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Top Ten
0: Album. Di nuovo in classifica, ci sono 4 album adesso da ascoltare prima di una cesura, diciamo così, prima di una boccata d'aria. In settima posizione, quindi riprendiamo, perde una posizione rispetto a 7 giorni fa, Shiva con l'album Vangelo. Ascoltiamo Take 6.

0: canzone del rapper milanese Shiva dall'album Vangelo nella Top Ten Album, in settima posizione questa settimana. In sesta posizione la prima new entry della settimana, prima ed unica, nonché re-entry. Si tratta di Samurai J, l'album è Amatore. C'è un nuovo singolo che lo ascoltiamo, Flamenco Paranoia.
1: New entry.

0: Non c'è ad oggi un nuovo singolo per il nuovo album di Holly, perché tale resta, anche se da moltissime settimane in classifica, ma è sempre una novità, da cui questa domenica con la featuring di Julie. Si sale in quarta posizione, invece guadagna un posto un verano sinti di Bad Bunny. Ascoltiamo Titi me preguntò.
1: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: 4 è un rapper cantante portoricano considerato la figura centrale del Latin Trap e del reggaeton moderno, capace di trasformare la musica urbana in un fenomeno globale. Bad Bunny, con un verano sintì, Bad Bunny che incroceremo tra qualche posizione nella Top 10 Album. Con un verano sintì questa settimana è al quarto posto.
1: Top 10 Album.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
0: L'album, il podio della Top 10 Album, sai quando parti carico e sbagli la prima parola e quindi rovini tutto? È proprio rovini tutto, è un po' come se metti la pancetta nella matriciana, ecco dai. Torniamo, adesso mi viene anche l'acquolina pensando alla matriciana, ecco. Ritorniamo sulla Top 10 Album, che meglio, va, non si mangia ma si ascolta. In terza posizione, allora, il podio stabile come 7 giorni fa, Geolie con Tutto è possibile, ascoltiamo Autorità.
3: Mo però in mano sono sordo, ammazzato, ma va buono in entrambi i casi, un apollo muove che sulla rinda curva A.

Joliet con Tutto è possibile nella top 10 album questa settimana, in terza posizione stabile, è un podio stabile rispetto alla settimana scorsa. In seconda posizione, eccolo qua, di nuovo Bad Bunny con Devi tirar más fotos, l'album, la canzone Vueltita con la featuring di Chewy.

Devi tirar más fotos, il nuovo album di Bad Bunny in seconda posizione, due album nella top ten album di Bad Bunny questa settimana, ma anche nella precedente, secondo me anche nella prossima. Comunque, ripartiamo dalla posizione numero 10 per scoprire chi rioccupa di nuovo la posizione numero 1 questa settimana. Al decimo posto perde una posizione e da 11 settimane in classifica, ultimo con Il giorno che aspettavo, in nona perde due posti il nuovo album di Ariana Grande, Petali. In ottava stabile da 14 settimane in classifica, Mediterraneo, l'album di Brescia. In settima posizione perde un posto e da 22 settimane in classifica, Shiva con Vangelo. La prima new entry ed unica della settimana, nonché rientri al sesto posto, Samurai J con l'album Amatore. In quinta posizione perde un posto e da 64 settimane in classifica, Tutta vita sempre di Olly. In quarta posizione guadagna un posto da 3 settimane in classifica, il precedente album di Bad Bunny, Un verano sentì, precedente rispetto al più recente che scopriremo al secondo posto, passando però per la terza posizione, occupata questa settimana da Geoli e con Tutto è possibile, stabile come 7 giorni fa. Eccolo qua, il nuovo, il più recente di Bad Bunny, Devi tirar más fotos, in seconda posizione, stabile come 7 giorni fa anche per lui. Al primo posto si riconferma Anna con Million Dollar Babe. Ascoltiamo White Girl Wasted. Number one.

0: Album.
1: Un inno alla libertà, una svagatezza totale, spensierata, ma del resto siamo in estate, dai, perché non pensare al divertimento, all'energia notturna, al ballo, a tutte le scorie che attraverso il ballo possiamo così buttare via senza far danno a nessuno, senza arrecare danno a nessuno. E quindi servono tracce come quelle di Anna che ci permettono di fare tutto ciò. Million Dollar Babe, l'album di Anna questa settimana si riconferma al primo posto, quindi stabile rispetto a 7 giorni fa. White Girl Wasted fino ad ora è il nuovo singolo. Archiviamo anche questa top 10 album. Io sarò di nuovo qui tra una settimana per una nuova fantastica top 10 album. Ciao a tutti.
2: Notizie in breve da Extra.
3: Extra Main Partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centri, alla società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
4: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: FlySpot.

Ma certo che ci siamo anche oggi, immancabili durante tutta l'estate del 2026, offriamo in un certo senso un servizio, no? Con la classifica americana. La Top 10 USA prontissima per essere scartabellata, per essere ascoltata. Io sono Silvia Giansanti e questa è la situazione attuale. Abbiamo due uscite e due nuove entrate, proprio pure, non rientri. Intanto ricordiamo che avremo due nuove entrate, tre canzoni stabili, tre canzoni invece che perdono qualcosa e due che avanzano. Chi esce questa settimana? Dal numero 8, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Salutiamo Drake, Olivia Did e iniziamo il nostro appuntamento partendo con la numero 10, ma subito regalandovi, perché ve lo meritate, perché siete degli aficionados della nostra classifica americana, la prima novità della settimana, Young Miami, Spend That. New entry al numero 10.
1: New entry, new entry.
2: JY, turn me up. Miami. That's for all my scammers and my kid money bitches.

è Young Miami? È nata nel 1994 ed è emersa come metà del duo City Girls. Prima della musica era un influencer con una propria linea di abbigliamento, però Spend That, numero 10, nuova entrata, la prima della Top 10 USA. E adesso avanti con la numero 9, stabilizzata.

da 3 settimane, quindi lo stiamo riascoltando con questo pezzo apprezzabilissimo dal titolo I Just Might. Bruno Mars alla posizione numero 9 della Top 10 USA, stabile. 8ª posizione intanto, perde 5 posti, quindi una discesa abbastanza rilevante perché passa dal numero 3 al numero 8 e abbandona anche la zona del podio. Parliamo di Ella Langley con il singolo B.

19 le settimane di presenza nella Top 10 USA per Ella Langley, Be Her, che rappresenta un momento artistico importante per la sua musica. Passa dal numero 3 al numero 8, perde 5 posizioni.

0: eccoci arrivati al numero 7 della Top 10 USA ed è tempo della seconda e ultima novità della settimana. Riecco in classifica Zara Larsson, un personaggio di stile che abbiamo ospitato molti anni fa, insomma lei è da tanto tempo che è sulle scene musicali, anche perché del 1997. La ritroviamo con questo singolo nuovo, Made by Sun, new entry al numero 7.
1: New entry.

traccia Anomale fonde drum and bass, house, trance, un sound energico e luminoso. Davvero non male per Zara Larsson, Midnight Sun, numero 7, seconda novità della settimana e anche l'ultima. La Top 10 USA adesso è giunta al numero 6, l'ascolto di Ariana Grande con Un posto in meno.

passa dal numero 5 al numero 6, quindi perde una posizione il singolo Hate That Made You Love Me di Ariana Grande, da 11 settimane dentro la classifica americana. Da 18 settimane dentro Tame Impala featuring Jenny, Dracula al numero 5 con una posizione in avanti.

0: Country, l'abbiamo presentata bene la scorsa settimana, questa nuova star, appunto questa nuova stella della musica internazionale, Stella Lifetee Boston, al numero 4 della Top 10 USA con 3 posizioni in avanti, ex new entry come dicevamo.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.

Eccolo qui il podio, lo tocchiamo subito. Ricordiamo che escono di classifica Olivia Dean con So Easy to Fall in Love dal numero 8 ed è uscita anche dal numero 10 Janice STFU di Drake. Posizione numero 3 con un posto in più. Dal numero 4 ritroviamo Ella Langley con Morgan Wallen, I Can Love You Anymore.

guadagnano una posizione nel giro di 7 giorni, passando dal numero 4 al numero 3, più un posto e 9 settimane totali di presenza nella Top 10 USA. Ella Langley e Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Seconda posizione, andiamo avanti, ma adesso è tutto fermo, rimane stabile Taylor Swift.

0: 8 le settimane di presenza in classifica per questo pezzo di Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Numero 2, non male, stabile. E andiamo con il riepilogo, anche se molti ormai avranno capito. Al numero 10 abbiamo trovato la prima novità della settimana, rappresentata da Yan Miami, Spend That. I Just Might di Bruno Mars occupava la posizione numero 9, stabile. Al numero 8, meno 5 posti per Ella Langley, Be Her. Al numero 7, New Entry di Zara Larsson, Midnight Sun. Hate That I Made You Love Me di Ariana Grande. Al numero 6, con una posizione praticamente in meno. Mentre guadagna un posto, quindi uno scambio di numeri di posizione, Dracula Teme Impala, featuring Jenny. Ed era questo il numero 5. Quarto posto, 3 in avanti per Boston, Still Lefty, New Entry la precedente settimana. Alla terza posizione, più un punto per Ella Langley e Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Abbiamo appena lasciato stabile al numero 2 Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Ed è ancora una volta sul podio, quindi al numero 1, al comando totale della nostra classifica, Ella Langley con Choose in Texas.
1: Number one.

0: Veri, veri compliments, 37 settimane di presenza in classifica, un bel record toccato da Ella Langley e praticamente ancora al comando della Top 10 USA anche questa settimana con Choosing Texas. Vedremo le prossime settimane, insomma con l'inizio dell'autunno, se comincerà a cambiare qualcosa. Ancora buona giornata, buone cose, buone attività e buon riposo da Silvia Giansanti e abbiamo terminato il nostro appuntamento settimanale con la classifica americana. Bye bye!
1: Sono le 16:43. Radio Fly. Rewind. Senza titolo, legati al tempo

0: Buonasera, bentrovati. Giovedì 3 settembre 2026. Siamo arrivati in uno dei mesi più belli che la natura ci abbia mai dato, il settembre, quando si coglie l'uva, quando viene fatto il vino, quando arriva il saracino, ma soprattutto il settembre ci nasconde tante belle cose, ci toglie il caldo, ci porta verso il fresco dell'autunno. E noi con questa prosopopea diamo la buonasera al direttore Ivo Brocchi per vedere se mi dice qualcosa di questa introduzione.
1: Ma te le previsioni del tempo le leggi su Topolino, su Paperino?
0: Ma come ti vedo
1: verde? Sono settimane che ci dicono buonasera a tutti.
0: Sei green stasera.
1: Hai visto, eh? È l'unica cosa che è rimasta di verde, perché con questo secco, con questo asciutto, si dice Arezzo, se cagni
0: no? Io pensavo che avessi anche il Borsello verde, ma quello ne parliamo
1: sempre,
0: dopo.
1: Quello sempre.
0: Caro il mio direttore, dopo te la dico, vai.
1: Bene. Perché mai raddoppiato lo stipendio?
0: Assolutamente sì, visto che domani, ricordatevi questo giorno, 1412, domani 1413, ma lo direi Ivo Brocchi.
1: Vabbè, andiamo avanti, non lo so di che cosa parli.
0: Come non lo so?
1: Lo so.
0: Vabbè, lo scopriremo vivendo.
1: Lo scopriremo solo vivendo. Sono settimane che ci dicono qualche giorno finisce il caldo, qualche giorno finisce il caldo. Ora hanno puntato tutti i meteorologi sul fatto che finirà mercoledì prossimo il caldo.
0: Addirittura mercoledì
1: prossimo.
0: Dopo giovedì noi abbiamo la trasmissione.
1: Però io poi leggo le previsioni del tempo del servizio meteo della NASA, che credo se ne intendano un pochino.
0: Vedere, perché, insomma,
1: dicono che il Niño andrà avanti fino a febbraio.
0: Il Niño si è svegliato.
1: E quindi praticamente si prevede che questo grande caldo che dai deserti sale verso le regioni storicamente fresche. Sai che questa mattina una sola cima delle Alpi è andata con lo zero termico nella parte più alta della montagna,
0: e tutte le altre
1: sopra lo zero termico, quindi un problema enorme.
0: Lo zero termico una volta si raggiungeva molto,
1: zero termico a 2000 metri, esatto. Si andava bene, se no voglio dire, esatto. impressionante.
0: Vabbè,
1: quindi insomma. Fa caldo,
0: no, comunque arriva settembre è uno dei più bei mesi che esiste.
1: Sai che la vendemmia è già iniziata? Sì,
0: no, sì, non lo
1: è
0: so,
1: già iniziata, meno, perché insomma, con questo caldo si è maturato tutto prima.
0: Ivo, settembre lo sai che per me è il richiamo
1: della foresta.
0: Va bene,
1: settembre ricomincia la vita, ricomincia l'anno, perché l'anno non inizia
0: la
1: il primo
0: gente
1: gennaio.
0: Ritorna tutta che è riposata dalle vacanze,
1: tutti, oppure,
0: e chi
1: come me
0: non ha fatto né le vacanze né sciopero, qui aspetta.
1: ancora io sciopero non l'ho fatto, ma stai pronto, perché un giorno potrai anche fartelo, per principio te le potrei fare sciopero,
0: e io ti precetto.
1: Ci vogliono le regole per precettarle.
0: Io le regole non so cosa
1: ho
0: sia.
1: Studiato apposta
0: non
1: diritto
0: so
1: per poterti dire
0: regole.
1: No, non accetto la precettazione.
0: Va bene, dai. Vabbè, allora ascolta, comunque l'ho detta bene, almeno è il mese del saracino.
1: Questo non ci piove.
0: Domenica andiamo a correre giostra, insomma, no?
1: Esatto, la 150esima edizione dell'era moderna.
0: Te lo ricordi? Ora non me lo ricordo. Ubi periculum. Primo conclave d'Arezzo. Ho studiato, devi ammettere che ho studiato.
1: Ragazzi, devo dire che veramente...
0: Va bene. Allora, poi comunque, ricordati questo numero, perché se lo... 1276 l'ubi pericolo.
1: 1276 è roba del Pierluigi.
0: Ricordati.
1: Rossi, lasciala stare.
0: Allora, ricordati che oggi
1: è proprietà
0: sua. Ascolta, oggi siamo al numero... Il numero oggi è 1412. Domani è 1400.
1: Cosa è andato a cercare, ragazzi?
0: È la cronaca.
1: Siccome ha solo notizie cattive su quel fronte, ha cercato l'unica notizia che lo fa sorridere.
0: No, è vero.
1: Il
0: no,
1: primato.
0: È cronaca.
1: Medaglia d'oro.
0: No, ancora non puoi dire, mezzanotte, domani.
1: E che cade il governo in due ore.
0: Porca miseria, è tutto possibile. Guarda, Salvini, che lo voglio buttare fuori, gli hanno fatto uno.
1: Ma cosa, povero Salvini.
0: E visto, gli hanno fatto una mozione, vogliono il congresso.
1: Salvini.
0: E lui ha detto, questo congresso non sa da fare. L'ha detto così, non c'è bisogno di congressi.
1: E ora sono tutti per non fare niente. La Slain non vuole il congresso.
0: No, la Slain si sa, ma dove è la Slain?
1: Non vuole il congresso.
0: Non l'ho più rivista.
1: Perché tu lo guardi soltanto Rete 4, guarda anche Rai 3.
0: No, io non la guardo Rete 4.
1: Guarda anche Rai 3 qualche volta.
0: C'è da dire che, questo, io voglio fare una protesta ufficiale. Alla Tele Meloni, come la chiamano quelli dell'opposizione, c'è sempre Sline, Fratoianni, Bonelli e una e l'altro. Sempre loro.
1: Ma in quali programmi?
0: In tutti. Anche
1: lo sapevo.
0: Come no, guardaci.
1: Guarda un po'.
0: Poi per caso io guardo sempre il 50, lo dico, Sky TG24, no?
1: Sì.
0: Ma lì poi.
1: Ah sì?
0: Oh, madonna, io non c'ho. Facci caso. Tre servizi su quattro c'è lì.
1: Saranno forse gli unici che hanno qualcosa da dire.
0: Infatti. 1400?
1: Ho capito, me lo sto segnato.
0: No, 1412.
1: Ma
0: oggi.
1: Vogliamo andare avanti fino a mezzanotte, un minuto, perché vuoi stappare lo champagne?
0: No, per me è cronaca. No. Tu mi hai fatto diventare giornalista e io racconto i fatti.
1: Come cronista potresti essere il primo a dare la notizia, se lo fai a mezzanotte e un secondo.
0: Che si fa? Andiamo avanti.
1: Andiamo avanti fino a mezzanotte, poi magari ci addormentiamo.
0: Va bene, dai, banda alle ciance. Andiamo adesso sui temi, nella nostra prima parte, nei temi. Oggi non ho fatto video, te lo dico subito, perché c'è un
1: vagabondo.
0: C'è da fare delle cose. Parleremo a ruota libera.
1: Oh! Se ci pensi bene, fino a un annetto fa si facevano poco e niente i filmati. Vi siete buttati su questa materia che sta riscuotendo un successo enorme.
0: In realtà un filmato l'ho fatto. È venuto qui a portarmi mangiare, oggi si è mangiato qui, Marco Coppini, il rider più famoso d'Arezzo, e gli ho strappato una promessa che viene qui intervistato e lui mi racconterà del caporalato nei rider.
1: Lo credo.
0: Ha detto, dice, però mi devi dare la possibilità di parlare. Io, basta, mi faccio andare in galera al direttore, te se dici una
1: non
0: cosa
1: non è che ti sei organizzato per mandarmi in galera, no? tutto organizzato, perché tu notoriamente, essendo nato come tecnico, ora fai giornalista ma eri un tecnico, sei di quelli che incasella tutto, tutto organizzato, sei amico di La Vitola, tutto organizzato.
0: No, l'hai visto La Vitola in Africa, che lavoro, lavoro, infatti la NM sta zitta.
1: Ma hai visto che sta succedendo?
0: Hai visto
1: che stanno guardando i messaggi, una cosa o l'altra.
0: Ma adesso sono spariti dal sito le interviste fatte giù a quell'esponente, delle truffe in Africa.
1: Sì. Ma poi è successo un'altra cosa ora. Sta venendo fuori che sono i servizi segreti con La Vitola.
0: Mamma, pure
1: servizi segreti.
0: Ma che ci fanno i servizi? Sono talmente segreti che non si sapeva.
1: Erano segreti finché questi magistrati brutti e cattivi e rossi ogni anno guardato i messaggi al povero La Vitola. Non sono riuscito a guardarli al povero Del Mastro, vittima anche lui.
0: Ma neanche a quel bengalese che hanno buttato fuori di galera dopo due giorni perché si era pentito, no?
1: Io parlavo dei messaggi.
0: Sì, no, anche questo ce l'aveva messaggi. Ha detto io mi sono pentito, quello che ha tentato di violentare, l'ha violentata una ragazzina di 13 anni. Bisogna parlarne di queste cose, no? A Torino. Ne parliamo dopo. Allora, andiamo ora nella prima parte, voi sapete, dedicata a quello che sta succedendo nel mondo. Perché oggi, io stasera, Ivo, ho visto un Putin sorridente, un Putin rassicurante, un Putin che ha detto, forse l'accordo si potrebbe anche fare.
1: È la prima parola che non mi hai appunto.
0: Sì, però io, infatti te la lascio, perché ho detto, a me non piace così.
1: Ma neanche prima, penso.
0: No, sì, ma questo tono rassicurante è un po' come il gatto che sorride al topo.
1: È una strategia tipica di quelli del KGB. Ti sorrido.
0: Lui viene
1: dal KGB.
0: Lui viene da lì, insomma.
1: Quasi tutti i capi russi sono venuti dal KGB prima. Ci sarà un motivo.
0: Quelli che hanno poi cosato, sono caduti dal raffreddore, sono caduti dalle finestre, insomma, visto quelli che non...
1: Perché danno troppa cera in terra, capito?
0: Si scivola. Vabbè,
1: praticamente da buon giornalista mi ha fregato la notizia d'apertura, nel senso che
0: d'apertura... Era una mia opinione quella.
1: La tua opinione no, ma lui ha detto i contatti con Kiev continuano, dialogo con USA funziona. Non è detto che non arriveremo ad un accordo. Ora, siccome ieri, non sei mesi fa, ieri aveva detto impossibile fare l'accordo, perché loro non vogliono fare l'accordo sulle quattro regioni che ci spettano, che sono terreno nostro. E Peskov ha detto la stessa cosa, però allo stesso tempo ha detto sì, ma insomma vediamo, ragioniamo una cosa o l'altra. Poi per cercare di colpire l'opinione pubblica ucraina ha detto sappiate che ogni mese gli ucraini perdono 8.000 soldati. Ma non ha detto quante ne perde lui.
0: Nel frattempo,
1: e secondo gli inglesi siamo a più del doppio rispetto agli ucraini, quelli russi. Anche perché tu pensa dove vanno a pescare i militari gli uni e gli altri. O bene o male, i russi li pescano su 150 milioni di abitanti, gli ucraini su 44 milioni di abitanti. Diventa anche difficile trovarli, insomma, alla fine, i militari da mandare al fronte. Stiamo un po' più sul pezzo. Queste due guerre, quella, diciamo, Russia-Ucraina, la Russia che ha invaso l'Ucraina nel febbraio del 22, e l'altra, quella dell'attacco fatto da Trump e Netanyahu all'Iran, ovviamente un attacco nato dalla paura che loro avessero armamenti nucleari pronti ormai per partire, eccetera, insomma, era promessa da un bel tempo questa botta. In realtà si stanno allargando a macchia d'olio, in qualche modo si infiltrano anche sui paesi limitrofi, magari non ancora con i missili, non ancora con le bombe, non ancora con i droni. Con i droni sì. Due droni russi, o probabilmente diretti verso la Russia, oppure venuti dalla Russia, eccetera, trovati uno a Lipsia ed uno a Monaco, in Germania. Hanno arrestato sia di qua che di là soggetti legati alla Russia. Addirittura sembra che quello di Lipsia fosse destinato a far saltare una fabbrica di armi. Niente di meno. E qui c'è stata la protesta ufficiale della Germania. La Germania che ha detto ora basta. E allora hanno iniziato a fare anche tutto questo gioco antidiplomatico con il richiamo dei loro rappresentanti dei loro stati, le proteste ufficiali. Hanno aizzato sostanzialmente anche la NATO a prendere una posizione ufficiale, e questa volta l'ha presa anche l'Unione Europea. La von der Leyen ha detto: abituiamoci, perché sarà ormai così la guerra. Sarà una guerra ibrida, avremo continuamente la Russia e i suoi alleati che tenteranno di mettere zizzania, di dividere le popolazioni, di dividerle fra quelli che dicono pace a qualunque costo anche se ci rimettiamo, a quelli che dicono no, la pace deve essere una pace giusta, anche se giusta non sarà mai, perché nessuno potrà ridare alle sue famiglie, alle loro famiglie, le centinaia di migliaia di morti che ognuno ha avuto, oltre alla distruzione materiale dei paesi. Quindi non sarà mai una guerra, una pace giusta, qualunque pace sarà. E su questo si stanno anche dividendo le forze politiche in tutta Europa, con una strana alleanza che l'estrema destra sta con l'estrema sinistra a dire facciamo la pace, basta dare armi all'Ucraina, e diciamo il centro-sinistra più moderato e il centro-destra più moderato, diciamo conservatori e democratici, sostanzialmente invece dicono no, bisogna far capire che non si può invadere un paese che è un paese legalmente legittimo a fare quello che vuole nel suo paese, basta che non commetta crimini di guerra, ci mancherebbe altro, perché non ci dimentichiamo che la Russia all'inizio ha giustificato questo attacco dicendo ma loro sono nazisti, hanno comportamti nazisti,
2: sdoganando questo termine qui si fa
1: sì, è un sistema pazzesco questo. Ma tu guarda quello che sta succedendo nel nostro paese, tanto per essere chiari. Il centro-sinistra che dice vogliamo fare un campo largo con tante forze dentro, e guarda caso sono spaccati su cosa? Soprattutto sulla politica estera, e non può esistere un governo che regge quando si è diviso la politica estera. E il centro-destra idem con patatine, perché c'è Fratelli d'Italia e Forza Italia che hanno una posizione, la Lega che ha una posizione totalmente opposta, diversa, cioè vicina a quella di AVS e 5 Stelle, tanto sì, per essere chiari. Vannacci non ne parliamo, addirittura al di là.
2: A quanto è arrivato Vannacci?
1: All'8 e c'è la Meloni che ha dichiarato non facciamolo arrivare al 15. Perché vedono che è un trend in crescita, e infatti guarda caso cosa è successo, sono scattate una serie di attenzioni, creazioni, imbrogli, notizie false, tendenziose, non lo so, però guarda, sono due o tre giorni che su Vannacci si è scatenata tutta l'informazione, anche quella che finora in qualche modo non che lo sostenesse a mani piene mani, ma che insomma lo sopportava, che diceva tutto sommato può essere una bella gamba per il centrodestra, eccetera. Allora invece improvviso, perché? Perché la Meloni, che da 4 anni cerca di diventare il capo dei conservatori europei, si vuole presentare in Europa come un centrodestra moderato, conservatore appunto, repubblicano comunque, per intendersi.
2: È innegabile che per alcune destre è diventato un riferimento per le destre.
1: Appunto,
2: quindi.
1: Sì, ma chi, Vannacci?
2: No, la Meloni.
1: La Meloni per i conservatori, sì, mettiamo nei conservatori, sì, esatto. Perché poi in tutta Europa stanno nascendo adesso forze politiche forti, tu guarda la DF in Germania, guarda Futuro Nazionale in Italia, che possono determinare la vittoria o la sconfitta di una parte, anche in Spagna, Vox, assolutamente. Vox. Ma perché Farage in Inghilterra, certo. In Gran Bretagna? Quindi tutto questo che comporta una situazione molto delicata e pericolosa, chiamiamola. Perché quando spacchetti in questo modo, e d'altra parte fare governi in cui nella politica estera non vai d'accordo, è una cosa pazzesca da quanto è grave. Pensaci bene. Specie oggi che il mondo è tutto collegato, il mondo è globale, il mondo non è più separato, non è che te ne freghi di quello che avviene a 10 km dalla tua frontiera, non lo puoi fare, soprattutto perché ci sono rapporti commerciali, loro hanno tutte le materie prime che noi non abbiamo, per esempio. Noi siamo tra i paesi messi peggio in questo senso, se dovesse richiudere tutto il mondo, perché non abbiamo materie prime noi, a differenza per esempio che o bene o male la Germania ha le sue, la Francia ha le sue, la Polonia ha le sue, la Spagna ha le sue, noi non ce l'abbiamo materie prime, abbiamo l'agricoltura nostra, ma anche quella non la mandi avanti se non hai i prodotti per poterla in qualche modo supportare, aiutare e quant'altro. E il petrolio noi non ce l'abbiamo poco, quello che dovessimo estrarre noi da sottoterra costerebbe 10 volte quello che compri anche quando è caro,
2: certo.
1: Quindi è un problema. L'energia elettrica da fare con che la facciamo noi? Probabilmente presto la rifaremo con un nucleare diverso da quello del passato, vediamo un po' che succederà, ma ci vogliono 10 anni a fare una centrale, non è che ci vuole 6 mesi, o cioè praticamente ci vuole quasi quanto la rotatoria di via Fiorentina per farla una centrale, giusto?
2: Non ci sarei andato lì,
1: ma che ci vuoi andare a fare? Tanto ti hanno detto anche che in qualche modo un minimo di tempo in più all'azienda è stato dato, ci saranno le solite materie. Restiamo a parlare invece di quello che succede, che c'è uno spostamento di attenzione su questa guerra, perché mentre a Kiev si continua a bombardare in modo imponente da un mese a questa parte, Kiev è la città più bombardata dell'Ucraina, non passa giorno che si passa dai 10 ai 50 morti civili, perché si bombardano i quartieri residenziali, non si bombardano le fabbriche. Poi la scusa è sempre quella, no, c'è andato lì perché è vicino e c'era nascosto. No, la realtà è un'altra. Vuoi fiaccare il popolo ucraino che sta supportando con grande caparbietà, con grande eroismo questa guerra di resistenza, e non ci dimentichiamo, lo voglio dire a tutti quelli che ci ascoltano, è un pensiero mio, può darsi che sia sbagliato, questa resistenza la fanno anche per noi. È chiaro? Perché Putin fu chiaro 2 giorni prima di entrare in Ucraina. Noi vogliamo ricrearci una cintura attorno alla Russia che non consenta agli Occidenti, alla NATO, di avvicinarsi a noi. E quindi non ce lo dimentichiamo, perché poi i russi hanno tanti difetti, ma se dicono una cosa la fanno prima o poi.
2: Quello che hai detto te, la cosa dei civili del Kiev è riportato sul Figaro, vedi, a Kiev i civili in prima linea sotto il fuoco russo.
1: Sono così.
2: Abitanti della capitale ucraina che sono nuove fronti di guerra, che sono sotto le bombe.
1: Perché è una scelta fatta da Putin, esatto. Perché giorno, anche l'Ucraina
2: giorno e notte,
1: l'Ucraina bombarda in Russia. Ma come vedete anche lì qualche errore c'è stato, ma hanno sempre bombardato strutture produttive, strutture militari, aeroporti, non si sono messi mai a bombardare i palazzi alla periferia di Mosca o di San Pietroburgo, hanno bombardato sempre strutture che stanno facendo male alla Russia. Noi sappiamo che la Russia oggi ha una grande difficoltà sull'approvvigionamento di carburanti raffinati, perché ha il petrolio la Russia, ma non c'ha più le raffinerie, gliela ha bombardate quasi tutte Zelensky. Non è che ci è andato di scartina, e dobbiamo dire che hanno acquisito una capacità di farla la guerra. Dice, ma in questo caso Peskov, che dice sempre, dovete stare attenti voi occidentali ad aiutare gli ucraini. Gli ucraini, se non li aiutavi a imparare a fare le armi o a sapere le strategie, non erano in grado di fronteggiare.
2: E ora è venuto Fedorov da noi.
1: Il governo
2: gratis, non prende compenso.
1: Non lo so, ma se prendessi il compenso, visto che fa una consulenza, non ci troverei niente di male io. Ti dico la verità, perché tu paghi un professionista perché ti aiuta. Se un giorno tu devi costruire una casa, chiami un architetto che ti faccia il disegno.
2: È chiaro.
1: Non è che gli dici, ma fammelo gratis. Cioè, sei un amico, ma anche se è un amico no, perché ci metterà del suo e dell'impegno. La situazione quindi è molto delicata da quelle parti, perché poi questo chi sta comportando restrizioni di varia natura, ulteriori sanzioni alla Russia. Tutti quanto dicono che il rapporto buono che sta nascendo di nuovo tra Trump e Putin anche se io fossi in Putin e stare attento a quello che dice Trump, perché un giorno dice una cosa, c'è un altro ne dice un'altra, però è nato in quel famoso incontro, in quella famosa trasferimento in macchina dall'aereo al palazzo in Alaska. Chissà che si sono
2: ma l'autista l'avrà sentito, no? Era tutto chiuso.
1: Non vorrei sapere.
2: Le microspie ce ne avranno messe.
1: Ma voglia te. Ma ce ne avranno. Ma figurati te. Ma se i servizi segreti degli uni e degli altri avranno detto, oh, facciamo un accordo, mettiamocele tutti insieme le microspie e buonanotte al secchio. Anche se sai, queste cose qui non è che avvengono fra due persone, avvengono fra due stati, fra due strutture, tra due staff.
2: Esatto.
1: Non pensare che i due vecchi un po' rimbambiti, si fa per dire, molto potenti, si mettono d'accordo in 5 minuti così. Ma non avviene nemmeno quando vai al bar su chi paga il caffè che riesce a fare l'accordo in 3 secondi. È vero o no, Giuseppe?
2: Esatto.
1: Ecco, quindi figurati se le grandi strategie l'avevano già decise prima. Sono andati sostanzialmente a confermarsene di faccia. Questo è il fatto. In tutto questo l'Occidente soffre, soprattutto noi, perché passando da questa guerra all'altra sono ricominciati i bombardamenti in Iran. Sono ricominciati perché Trump dà la colpa all'Iran, guardate che siete voi che state risistemando i vostri armamenti e voi volete diventare rischiosi, non ve le permetteremo, cancelleremo la vostra civiltà. Trump continua a dire di nuovo. E questi reagiscono facendo cosa? Bombardando le basi americane militari che si trovano in Iraq, in Siria, in Giordania, anche in Kuwait le hanno bombardate, bombardando anche navi. Oggi è arrivata in un porto in Thailandia la nave, la portaerei americana, la Lincoln. L'è arrivata lì e loro hanno detto no, soltanto delle piccole scalfiture, piccole cose, niente. Dice che chi l'ha visto, ci sono già le fotografie in giro, sia una nave devastata. È stata colpita dai missili iracheni, non da droni che comunque si hanno una portata limitata di munizioni. È stata colpita duramente, tant'è che qualcuno dice, secondo noi quella nave lì non si metteranno nemmeno a ripararla. Da quanti danni ha avuto. Ora, se magari, visto che sei su internet e trovi qualche foto di questa
2: prima,
1: nave.
2: Dopo 286 giorni link che doc in Thailandia.
1: Vedi, eccola qua. Oh, non lo so se ci sono foto.
2: Non ci sono foto. Guarda, questi sono i giornali americani. Non ci sono
1: però
2: foto.
1: Giornale, attento, la nave è arrivata da poche ore. Non so se sui giornali c'è già.
2: Allora,
1: devi guardare su qualche sito di quelli online.
2: Sì, esatto.
1: E la situazione è sempre pesante. C'è la Marina americana che sta scortando le petroliere nello stretto di Hormuz. E lo sta facendo ovviamente come lo sanno fare i marinai americani, tanto di cappello. Prima passano avanti delle navi cacciamine che eliminano le mine che trovano disseminate in quel tratto di mare e poi proteggono con i cacciatorpedinieri e con i sistemi anche aerei della Marina le navi che passano. Circa 40-50 petroliere per notte stanno facendo passare ad Hormuz. E c'è stata la battuta di Trump, che non sappiamo quanto sia una battuta oppure la verità, ha detto io credo che siccome quello stretto ormai è sotto il potere americano, io lo chiamerei lo stretto Trump. Come ha cambiato il nome al lago Ontario, che è tra il Canada e gli Stati Uniti, che ora si chiama il lago d'America. Hai visto chi è stato il primo a correggere il nome?
2: Chi è stato?
1: Google, con Google Maps. Se tu vai a vedere, non si chiama più come il Golfo del Messico, si chiama Golfo d'America.
2: Addirittura?
1: Anche il lago d'America, perché... Quelli di Google, allineati e coperti, perché sanno che Trump potrebbe sempre fargli male, quindi se Trump dice una cosa che poi per loro è acqua che passa, lo fanno senza colpo ferire. Dicevamo, situazione comunque sia molto calda anche in Oriente, situazione ancora calda anche in Israele, con Israele che continua ogni giorno ad avanzare un po' sulla striscia di Gaza, dove è andato oggi in visita Netanyahu dicendo noi francamente andremo avanti finché possiamo e finché non siamo sicuri che Hamas è disarmata, quindi non esiste nessun piano di pace americano accettato da noi, perché noi vogliamo la verità di Hamas disarmata, non una dichiarazione scritta su un foglio. Problemi grossi in Cisgiordania, perché i coloni continuano ad agire indisturbati nonostante abbiano dichiarato alcune zone militari.
2: Attaccano anche i cristiani, hai visto?
1: Sì,
2: cristiani.
1: Per loro sono palestinesi, poi che siano cristiani, sì, musulmani o ebrei non gliene frega niente, capito? Quindi vanno avanti per la loro strada. Quindi la situazione è in grande ebollizione.
2: Ora questa della Lincoln, io leggo che il problema grosso è quello della ruggine, che dopo 286 giorni di mare segna i costi della ruggine, è tutta rovinata sta barca. Quello che trovo qui è però un rottame di guerra sulla porta di Lincoln. La Repubblica, l'odissea della porta aerea di Lincoln finisce nella capitale del sesso in Thailandia.
1: Saranno contenti i marinai?
2: No, sì, c'è un articolo che dice l'odore dolciastro della marijuana quando scendono, dice questi sono tutti...
1: Perché stai 286 giorni dentro una nave... E diventa complicato perché non sono in crociera quelli che stanno lì.
2: No, sono militari, quindi.
1: Come siamo messi?
2: Ci siamo praticamente.
1: Vai, fermiamoci qua.
2: Velocissimamente, un minuto, dammelo, ti dico quello che ho visto. Te lo dico dopo.
1: Come vai?
2: Facciamo uno stacchettino e poi ci ritroviamo qua. Nel frattempo metto il jingle relativo e poi eccoci qua.
3: Radio Fly. Rewind.
4: Notizie in breve da Estra. Estra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime tre stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Estra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Estra, a Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Estra e il podcast Estra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto, ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Estra. Seguici su www.estra.it e sui social.
3: Flyspot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot. Sono le 17:11 minuti. Radio Fly. Rewind.
2: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brock, in questo 3 di settembre 2026. Allora, velocissimamente ti dico cosa ho visto andando in giro per i giornali, tanto per dirti. I giornali innanzitutto andiamo sui spagnoli, Ceuta è diventato veramente un grande problema. Lì la sinistra e la destra si sono unite nel dire a Sanchez che è stato veramente criticare aspramente quello che ha fatto Sanchez, e non solamente andare in vacanza in quel momento lì, ma non dare peso a quella che poi è successo e sta succedendo a Ceuta. Tant'è, sai, ci sono manifestazioni in Spagna pro Ceuta, per andare proprio a Ceuta a difendere i Ceuta. Ma quello che si vede, che dice, che la polizia sostiene che gli agenti di Rabat, quindi della polizia marocchina, si sono infiltrati insieme agli immigrati, cioè dentro. E soprattutto due informazioni dell'intelligenza, quindi dei loro servizi, allertarono contro un'entrata massiva, quindi una grande entrata, e un collasso immediato. Cioè avevano questo qui è un sistema, l'avevano già avvisati che sarebbe successo questo a scopo terroristico, cioè per cercare e non c'è un giornale, io te ne ho girato uno l'altro, certo, ho girato la rassegna dell'altro giorno, sì, dove tutti i giornali spagnoli manifestavano oggi la criticità di quello che è successo lì, l'incapacità del governo spagnolo di averla gestita, e quindi da destra e sinistra proprio questa cosa, perché sai che ancora non è risolta lì, Stanno avvisando, stanno succedendo di tutte le cose, e la responsabilità del Marocco pare essere stata individuata in questi infiltrati
1: che...
2: Esatto, questo sì. Andiamo a vedere un po' invece.
1: È un classico l'infiltrazione di soggetti che.
2: Guarda, vedi la polizia.
1: Diventano fomentatori di caos.
2: Vedi, l'Avanguardia, per esempio, che è un giornale un po' particolare, la polizia vede la connivenza marocchina con un assalto pianificato nei dettagli. La Guardia Civile detectò e spias, vedi, vide spias. Scusa, te lo traduco un po' al volo, spie marocchine occulto, quindi nascoste
1: ad entrare a Ceuta.
2: Sì, il problema è anche
1: quello. Detto che
2: no, hanno bruttato. Allora, prima di tutto hanno cercato di portare via prima le donne, perché era tutto uno stupro, quindi era una cosa allucinante. Addirittura le donne dello stesso paese, della stessa città, hanno paura a uscire, e ci sono cioè, veramente sta succedendo il caos. Non riescono a gestirla questa cosa. E, non ti dico la fonte perché non me la ricordo, però addirittura la polizia è arrivata a sparare in queste per cercare di fermare questa cosa. Quindi questa, la Spagna, guarda, è tutta intitolata a questa, guarda qua, Malaga con Ceuta. Vedi, ti dicevo, le manifestazioni che succedono sempre più in Spagna per andare proprio per essere di vicinanza con Ceuta. E andiamo invece velocemente su altri giornali, andiamo ad esempio sui francesi. I francesi cosa parlano? I francesi parlano molto del clima. Presa di coscienza insufficiente.
1: Guarda, c'è proprio l'agenda ONU per il clima dice che il Niño durerà fino a febbraio.
2: Ecco, ma i francesi hanno avuto il problema e degli incendi, grandi incendi che hanno devastato la Francia, e con il clima, perché i francesi hanno un problema che forse noi sentiamo meno: l'acqua dolce. Sta mancando l'acqua dolce, perché sai che la Francia è molto distante, a parte i Pirenei, però dopo, insomma,
1: è un po' di Alpi da noi, ma
2: esatto,
1: insomma,
2: esatto. Poi parla di Kiev, come hai detto giustamente te, che i civili sono in prima linea, e soprattutto Liberazione, il giornale della sinistra francese, che dice: Europa, l'altra guerra di Putin. Vedi, c'è un Putin che vede. Ecco, questo è un po', dopo vabbè, si parla diciamo così di altri temi. Negli statunitensi si vede che non ci sono, cioè, dell'amministrazione se ne parla poco, ti devo dire. Vedi, sono temi abbastanza localizzati a Los Angeles, sono temi abbastanza loro, non ci sono grandi,
1: perché le guerre dopo un po' di tempo
2: vedi, sono tutte differenti, non si vede Trump, per esempio, non si vede l'ICE, non si vede, è sparito anche perché sai che in America tra poco c'è le elezioni midterm. Quindi questo è un traguardo molto importante. E il fatto che Trump abbia strappato questo accordo per il petrolio venezuelano, il 55% se lo prende lui, lo sai, gli Stati Uniti, per lui viene a giocare come un qualcosa di importante.
1: È evidente.
2: Però leggevo un articolo l'altra settimana che alcuni distributori hanno aderito all'invito che Trump aveva fatto nel ridurre i costi alle pompe per i propri cittadini. L'hanno fatto due distributori.
1: Due compagnie, sì.
2: È venuto fuori però uno scandalo proprio da loro giornali, che dice: sì, l'hanno abbassato ma non pagano i fornitori. Cioè, non hanno pagato i fornitori del greggio. Sta venendo fuori anche quella la cosa. Quindi è abbastanza così. Per esempio, hai visto niente tu di Gaza, del Medio Oriente? Hai visto più niente? Hai visto? A parte sì, il discorso di colonia adesso, Giordania, quello che vuoi, però se vedi sono sparite tutte. Questo è un po' quello che, ecco, ti voglio dire. Una cosa molto particolare viene, e te lo poi concludo, un giornale tedesco che l'ho tradotto in realtà con il traduttore perché io non conosco il tedesco, e lo Specchio giornaliero, Tagesspiegel, perché la Germania, tu sai che ora in questo momento è fortemente critica, ha accusato la Russia, quindi è abbastanza un fronte caldo, e qui tradotto col traduttore dice che la Germania si aspetta degli attacchi diretti dalla Russia dopo gli embarghi, dopo le prese di posizione,
1: soprattutto
2: loro.
1: Ibridi, soprattutto esatto. Quelli via informatica e quant'altro.
2: Esatto, questo è quanto.
1: È una situazione complicata. Poi queste guerre che ormai si fanno da computer possono essere devastanti quanto quelle che fai con i missili. Magari non ammazzi subito, ma ammazzi in modo indiretto, insomma.
2: Anche perché
1: no.
2: Si inizia a colpire le centrali di produzione di energia elettrica, si inizia a colpire le farm dei dati. Guarda che non è un dettaglio trascurabile,
1: no, non è un
2: questo.
1: Dettaglio.
0: Insomma,
1: salvatevi un po' di roba sulle pennine, gente.
0: Diventa anche un po' particolare, sì, particolare.
1: Sì, ma fate anche questo fatto di avere tutto ormai collocato fuori, no? In qualche modo.
0: Questo è il mondo dei cloud, dell'intelligenza artificiale e di questo.
1: Però c'è anche un grande rischio di perdere tante cose in una botta sola. È vero che sono disseminate per il mondo, ma sai, chi colpisce dal punto di vista di hacker riesce a farlo anche.
0: Tu sai
1: anche...
0: che internet è nato col concetto di avere una informazione che la mandi su più strade, cioè più informazioni su più strade, in maniera tale da poter avere insomma la possibilità di trovare le strade per arrivare, e poi la ridondanza, cioè io metto informazioni qui su tante farme, da qualche parte vado
1: però
0: per scala.
1: Tu mi insegni che quando anche queste grandi strutture alla fine finiscono nelle mani di pochi, esatto. 5, 6, 8, 10, 20, 30, che so, sono 30 persone nel mondo, niente. Se per caso chi è capace di fare certe cose da lontano, certe azioni di disturbo, può andare avanti.
0: Allora, vuoi venire in Italia?
1: Io se c'è cose nazionali non me le sono segnate, cose nazionali, ti dico la verità, a parte il 1400, quant'era?
0: 1412, stasera passerà a 1413,
1: questo
0: è il record della Repubblica, ma veramente? Il governo più lungo?
1: Veramente? Se lo dice
0: Governo più lungo, cioè più nella storia repubblicana, uno di destra, un governo di centrodestra, di destra.
1: Ma devi dire centrodestra, perché se si arrabbia, se sembra di Vannacci.
0: È vero, sembra di ma io non ho capito, chi c'è a destra? La Lega o Vannacci? Fratelli d'Italia si è spostata al centro?
1: No, non si è spostata, sono questi che l'hanno sorpassata.
0: Ah, sono andati ancora?
1: L'hanno sorpassata, sono nel fosso, sono, capito?
0: Se vanno in circolo vanno
1: a... Se tu ci pensi, le cose che dice oggi Vannacci, ammesso... Sai, quando sei all'opposizione dici cose che ti può permettere di tutto, però, no? Dopo vai al governo e fai come hanno fatto tutti i governi. Cioè, ti ricordi quando 5 Stelle volevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno? Poi sono andati al governo e hanno governato.
0: E hanno fatto diventare tonni quegli altri, magari. Ma non nel senso buono, non va arrabbiate.
1: Ti ricordi?
0: Il primo in governo non era.
1: Ti ricordi la Meloni quando era all'opposizione? Come tirava giù le cannonate?
0: Certo.
1: È andata al governo e le cannonate l'ha finite. Ha fatto quello che facevano tutti i governi.
0: Sì, però intanto è uno dei governi che sta arrivando al record.
1: Ci mancherebbe altro.
0: Invece, ascolti, volevo mettere un po' di giornali italiani proprio per vedere se trovi qualche notizia, che a me mi stuzzica un po' questo fatto del caso della violenza a Torino. Che ne pensi? Spedizione punitiva per l'aggressione la ragazza del minimarket, questa aveva già provato questo qui a palpeggiare un'altra prima, ci aveva riprovato, poi questa qui l'aveva incontrata qualche giorno prima, insomma non si è capito se è stato un tentativo di violenza, quindi oppure proprio una violenza
1: comunque sia quello che sia tentativo o non tentativo. Qui c'è stato un giudice istruttore, non il PM, attento bene,
0: GIP mi sembra,
1: sì, no? GIP, sì, sì. GIP, che ha deciso che poteva essere liberato.
0: Perché?
1: Su che base lo ha deciso questo qui? Io non ce l'ho il decreto di scarcerazione, non ho idea, francamente. Però la procura ha subito fatto ricorso.
0: No, aspetta. No. La notizia è che una delle motivazioni, se non quella fondante, per cui è stato scarcerato dopo dei giorni è perché si è pentito. Si è pentito, è questo che ha scandalizzato. Allora io adesso vengo da te, ti prendo a schiaffi, per dire, ovviamente.
1: Anche
0: mi
1: perché mettono, io te li rendo.
0: No, me li rendi, sei più grosso, vado in galera, se mi ci mettono, mi pento. Allora io da oggi il pentimento è un qualcosa che espia la pena. Cioè, fa attento, lui è in attesa di processo. Cioè, lui era lì dentro, ma sarà processato.
1: Ancora non è nemmeno stato rinviato a giudizio.
0: Però farlo uscire dopo che ha cercato l'ha violentata o non l'ha violentata, io su questo poi sai che termini, a volte violenza si può indicare anche chi dai una pacca, no?
1: Sì,
0: sai,
1: assolutamente.
0: Bisogna stare attenti a questo, io stasera l'ho visto toni più moderati su questo, però una ragazzina di 13 anni, dopo due giorni lo mandi fuori perché si è pentito, questo...
1: Bisogna vedere cosa dicono le leggi, Giuseppe, come sempre, bisognerebbe capire
0: c'è
1: quale articolo...
0: Pentimento.
1: Ma come no? Cioè, sì, è evidente. Giuseppe, se uno... E poi l'hai visto anche tante volte te, che succede? Uno commette un reato, Non lo puoi commettere perché magari c'è un bellissimo sketch fatto da Vigo, il vecchio magistrato di Mani Pulite.
2: Ma non è quello che poi è stato. Guarda, che uno di quelli è stato
1: condannato,
2: condannato perché aveva dato via.
1: Assolutamente. Però lui spiegava che se uno ammazza la moglie è così bravo da gestire tutto quello che prevede il codice di procedura penale, eccetera,
2: addirittura
1: gli conviene più ammazzarla

0: anche nella leggenda di questo.
1: Comunque, in questo caso, Nordio ha mandato gli ispettori.
0: Qual è stata la risposta dell'NN? Queste sono ingerenze. Definite ingerenze.
1: Bisogna vedere qual è perché ti dico, bisognerebbe avere in mano l'ordinanza di scarcerazione per capire quali articoli del codice ha applicato. E questo è il problema, capito? Non me legge gli commenti dei giornalisti, ci vuole l'ordinanza in mano, con quella si capisce.
0: Vedi, è difficile capire, perché per esempio qui, questo è un giornale di destra, quindi la NM si schiera con il giudice che ha liberato lo stupratore, il PM fa ricorso contro la scarcerazione del bengalese che ha violentato una tredicenne a Torino. Qui ti dicono una io di là ho trovato tentative di violenza, cioè, questo è un po' così. Ma il sindacato delle toghe se la prende col governo per l'invio degli ispettori, no attacchi scomposti, polemiche del CSM. Cioè, questa è la lettura però di un giornale di destra. Stavo cercando qualcosa anche di sinistra, ma mi sembra che non se ne parli di questa cosa qui, quindi almeno oggi, ma la notizia era di ieri, mi pare, vero? Quindi oggi che è giovedì magari non c'è, però insomma ha scandalizzato questo qui. Ecco, allora ti chiedo, vanno applicate le leggi, tutto quello che vuoi, ma queste decisioni così di questi giudici, ti dirai, sono fondate sulle leggi, tutto quello che
1: si è fondata sulle leggi, c'è poco
0: ma sai Vannacci quanto sale?
1: E che è colpa del giudice?
0: No, ma secondo te io ho visto dei commenti che a qualcuno gli direi, visto che le conosco, te perché c'è un fioro maschio, se parli così, ecco, e non dico chi è, che tanto un commento proprio di dire no, ma bisogna vedere, se tu avessi una figlia femmina e ti ritrovi in quella maniera con quel bengalese, vorrei vedere, perché poi se parlo chi nemmeno c'ha i figli, mi dispiace dirvelo, ma un genitore la prenderebbe in forma diversamente, specialmente un genitore della figlia che si trova lì. Però la legge
1: è la legge.
0: Queste cose qui
1: se le leggi sono fatte
0: a lotto andrà
1: se le leggi sono fatte male vanno cambiate, Giuseppe, non c'è altro da fare.
0: Io ti ho sempre detto che la legge ha una base fondante e una base che viene è a discrezionalità del giudice, perché altrimenti non ci sarebbe il grado di giudizio. Ma come
1: non è discrezionalità,
0: è come l'interpretazione del giudice, se no non ci sarebbe il primo grado, l'appello e la Cassazione,
1: che è una garanzia per il imputato.
0: Ecco, ma perché ci sono questi tre gradi? Perché c'è una parte della legge che non è quella fondante, che è quella macchine sono nere, se sono rosse è sbagliato.
1: Allora, le leggi, Giuseppe, non le puoi fare ad personam.
0: Certo.
1: Vanno fatte generali.
0: E chi è che le interpreta? I magistrati.
1: Le applicano e le interpretano.
0: Ma possono sbagliare.
1: Ci mancherebbe.
0: Ecco perché ci sono tre gradi.
1: Ma come no se possono sbagliare? Allora. Sbagliano come gli altri, assolutamente. Lo so che sbagliano, ci mancherebbe altro, se no non servirebbe il giudice, basterebbe un abbecedario e lo faresti.
0: Vabbè,
1: ma io attento, non lo giustifico, io non lo so, conosco questa ordinanza, non lo so com'è andata questa storia.
0: Allora, intanto te la trovo, se la trovo con una fonte ufficiale, perché
1: Nel frattempo,
0: dimmi dove vuoi andare, non trovo altre notizie particolari di quello che si... Ranucci l'abbiamo detto. Benjamin Kimutengo, l'ex socio della Vitola per i suoi affari in Africa, insomma, ha fregato un sacco di roba, ma anche la Vitola penso sia stato fregato. Come funzionava lì?
1: Oh, ma guarda, la Vitola... sono 30 anni che sempre nei casini.
0: Era anche con Berlusconi, me lo dicesti l'altra volta.
1: Non l'ho detto io stavolta.
0: Ma
1: non l'avrei detto questa volta.
0: Perché
1: ti offendi dopo.
0: No, invece che ne pensi che il Veneto, la prima regione di centrodestra che approva la legge con i del fine vita, come la Toscana? No?
1: La Toscana è stata la prima, poi l'ha fatto l'Emilia Romagna, poi credo che l'abbia fatto anche
0: l'Umbria. Il centrodestra è sempre stato contrario.
1: Il centrodestra è stato contrario, però non tutto il centrodestra, questi argomenti che non sono argomenti di destra o di sinistra, ma sono argomenti etici, sono argomenti della morale, sono argomenti legati molto spesso a concezioni di quello che si pensa che cos'è la vita, perché il problema lì è capire cos'è la vita. È vita quella di uno che ha il diritto lui stesso di decidere questa cosa oppure no? Qui non siamo all'eutanasia, attenzione bene, è una cosa diversa questa, questo è suicidio assistito se ci sono le condizioni esaminate da una commissione, da un comitato etico, non è che lo fanno così 448 lo fanno quelli in Russia che si buttano dalla finestra, si è capito, quelli che sono suicidati. Vuol dire, il suicidio assistito arriva solo concesso a quelle persone che con una commissione che esamina, con un controllo, con un

0: ragionamento con lo psicologo, eccetera, e sono determinato a farlo e lo faranno. Certo, se uno sta bene, che riesce a camminare, si butta da un ponte. E questi qui non lo possono fare perché sono inchiodati in un letto e lo fanno da lì. Io ho una mia opinione, la sai mille volte, io sono per la vita, però sono per la vita, che deve essere vita, non può essere un morto che semplicemente respira attaccato alla macchina, secondo me. Però è giusto che ognuno abbia le sue opinioni. Gli va riconosciuto a Zaia di essere coerente, perché lui fin dal primo giorno disse: io la farei questa cosa qui, ma la politica l'aveva sempre bloccato. Stavolta c'è riuscito perché una parte dei suoi, perché non ti dimenticare che Zaia ha fatto eleggere alcuni consiglieri regionali dei suoi, Zaia, della Zaia sua corrente.
1: Sì, ma Zaia era visto come...
0: Appunto, e Zaia è il presidente del consiglio regionale in questo momento, non è che è fuori dai giochi. E lui ovviamente ha portato una legge che l'ha approvata al centro-sinistra, l'ha approvata col centro-sinistra, il centro-destra non l'ha approvata, capito Giuseppe? Un po' dire in Veneto sono contro il governo nazionale, no, non è così.
1: Ma io a livello locale, capito? Penso che anche lì destra-sinistra alla fine, non lo so, anche all'interno di una coalizione.
0: Ma guarda che in Toscana, dove è stata fatta la prima legge, ci sono esponenti del centro-sinistra, in particolare del Partito Democratico, sì, che non l'hanno votata quella legge, capito?
1: È democrazia.
0: E ci sono soggetti del centrodestra che l'hanno votata, perché è un argomento che onestamente esula dai problemi dell'economia o da problemi di altra natura, insomma, ecco.
1: Ecco, allora ascolta, io voglio leggere il Corriere della Sera, è una fonte ufficiale importante.
0: No, una fonte importante,
1: allora,
0: certo.
1: No, perché per capire, perché tu, sì, hai visto come è scritto sul giornale di destra, sì, te l'ho detto, sì, ha violentato una tredicenne. Allora, vediamo un po' qui, l'uomo tornato libero dopo la violenza sessuale sulla tredicenne a Torino può fuggire in Bangladesh, quindi la procura fa ricorso, sì, contro la scarcerazione. Sì. Che cosa è successo? Questo qua dice praticamente l'obbligo firma 48 ore dopo il fatto del 42enne che venerdì scorso 28 di agosto ha molestato una ragazzina di 13 anni già cambia all'interno del mini market in cui lavorava nel quartiere Madonna. Dopo averle regalato una bibita, ecco, l'ha abbracciata palpandole il seno e commentando molto buono. Che è sempre violenza.
0: Assolutamente, è violenza sessuale.
1: È violenza sessuale.
0: Assolutamente.
1: Se tu la metti come violentata, già è una
0: violentata
1: cosa.
0: Noi si intende lo stupro.
1: Esatto.
0: Quello è un altro reato.
1: Vabbè,
0: un
1: comunque, al di là di questo.
0: Molto,
1: allora,
0: più grave.
1: Un provvedimento che ha scatenato l'indignazione della politica.
0: Sì.
1: Perché, dice Meloni, addirittura è intervenuto, dice, sì, ora chi lo spiega la famiglia?
0: Sì.
1: Vediamo perché. Il GIP è illogico. Perché? Che cosa ha detto questo GIP? Il motivo, considerato, le accuse dicono, considerando che pochi minuti prima aveva attuato un comportamento medesimo verso un'altra, quindi segno che lui aveva difficoltà a contenere i suoi impulsi. Senti, questa, sì, secondo me è un aggravante, non è, sì, una cosa... Però... Quello su cui si fa il caso è che l'uomo è stato collaborativo, ecco,
0: sì,
1: la parola,
0: sì,
1: c'è dell'altro, la toga valorizza alcuni aspetti favorevoli all'indagato, è incensurato,
0: sì,
1: quindi non è stato mai... E si è mostrato collaborativo, si è attivato per recuperare le credenziali per visionare le telecamere. Senti che collaborazione, collaborativo. Parla dell'effetto deterrente cagionato dal trauma del carcere, per la paura del carcere, e poi il rapporto alla prima esperienza del detentiva e del pentimento dimostrato nel corso dell'interrogatorio di convalida. Ho sbagliato, sono molto dispiaciuto, non accadrà mai più, ha detto l'uomo. Queste sono le motivazioni per le quali è stato scarcerato. Se tu fossi uno dell'opposizione Arezzo, che non so
0: il
1: se
0: giudice,
1: sempre,
0: il giudice
1: sei soddisfatto?
0: No, no, ma io questo non sono né soddisfatto né insoddisfatto. Il giudice ha fatto le sue valutazioni, che spiega con una sentenza che non c'è qui, anche qui è il racconto che fa il Corriere della Sera.
1: Però insomma,
0: bisognerebbe leggere l'ordinanza. Che cosa richiama come articoli precisi del codice di procedura penale? È lì che bisogna andare a vedere. Quando tanto questa ordinanza prima o poi viene fuori, non
1: sì,
0: c'è
1: sì,
0: problema.
1: È giusto.
0: Appena viene fuori, ci sarà scritto: visto l'articolo numero 742 bis, eccetera, tenuto conto che ci sarà scritto cos'è. Poi ha sbagliato. Il ministro
1: vediamo il tema della tesi della procura. La procura invece in meno di 48 ore dalla contestazione del reato per violenza sessuale, sì, ma secondo me anche a seguito di tutta l'indignazione che è venuta fuori, dice che parlare di pentimento
0: appare
1: prematuro.
0: Guarda che la procura non deve intervenire.
1: Sì, va bene.
0: Aspetta un attimo, fammi dire una cosa. se non ci si capisce.
1: Dimmi.
0: La procura non può intervenire perché c'è l'indignazione, interviene perché glielo dice la legge.
1: Su questo sì, è una mia opinione, dici, la mia opinione che sia intervenuta in 48 ore anche per questo. Sì. Io ti parlo, in 48 ore è intervenuta per questo. Secondo me, poi posso sbagliare. Perché dice che parlare di pentimento appare prematuro, quindi già qui si ritorna a questa. Ma soprattutto ha un altro fatto, che l'uomo non ha una residenza e quindi non ha nessuno possa ospitarlo, e quindi c'è il pericolo che possa fuggire. Il pericolo. E quando c'è il pericolo di fuga, che si fa?
0: Va trattenuto.
1: Esatto, vedi. Quindi abbiamo, dice, il 42enne ha un permesso di soggiorno che scade nel 2027, ha un documento valido per l'espatrio, quindi c'è il pericolo di fuga, e non ha nessun legame a Torino, e ha anche un reddito, quindi tutte le caratteristiche per poter prendere e dire ad oggi me ne vado. Questa è la cosa che abbiamo cercato attraverso le parole del Corriere della Sera, che penso
0: mi torna tutto.
1: Ma è spiegata diversamente se andiamo a vedere i giornali su questo tema, la storia la conosci, Giuseppe, devo dire che succede, questa è una cosa bipartisan,
0: molto sulla destra funziona,
1: sulla sinistra no, si fischia, insomma,
0: no,
1: vabbè,
0: su queste cose dei magistrati funziona molto sulla destra,
1: va bene, sulla sinistra su altre cose, va bene, allora dove andiamo adesso? Che ore sono innanzitutto ancora? Siamo quasi...
0: Io ho tutta roba d'Arezzo, quindi allora ci fermiamo in pubblicità e andiamo a diritto, poi
1: non mi ricordo quando sia, va bene, allora ci fermiamo un attimo,
0: poi alla fine fai la somma, così vedi quanto manca esattamente per...
1: Sì, ma io vado qui perché sono le 22.01, lo vedete anche voi dietro di me.
0: Abbiamo iniziato alle 9.10.
1: Abbiamo perso 10 minuti.
0: C'era il telegiornale lungo stasera.
1: C'ero io che non ero pronto.
0: Forse lo dici.
1: Non lo so. che facciamo?
0: Interrompiamo, si fa tutto Arezzo dopo.
1: Certezza. E eccoci qua, scusate, ho perso il tempo perché stavo cercando di fare una cosa al volo. Io non riesco più a fare le cose al volo, non riesco più a volare, Ivo, come facciamo?
0: Ma ti faccio il conto dopo, dopo ti faccio il conto del perché, vai.
1: Perché? Intanto tolgo questo e mentre tu mi racconterai che mi vuoi raccontare... il nostro gatto, questo è il nostro gatto, quello che vede tutto. Guarda, io sono sotto l'occhio destro e tu sei sotto l'occhio sinistro.
0: Stasera
1: sono nero come lui, guarda.
0: Sono verde.
1: Tu sei un verde militare, non mi piace questo verde militare. Che fai? Ti richiamano?
0: Questi generali.
1: Ma te ti potrebbero richiamare. Te c'hai un congedo illimitato provvisorio.
0: Sì.
1: Si chiama così, come il mio. Congedo illimitato provvisorio.
0: Però penso avere un'età.
1: Guardate come è stato birbo lo Stato. Ti dice: io ti congedo illimitato, ma
0: bisogno,
1: è provvisorio.
0: È
1: quindi, se c'è bisogno, caro Ivo Brocchi, ti richiamo all'armi.
0: Tanto
1: oggi il militare l'ha fatto per nessuno.
0: Se ci richiamano, ci andremo.
1: Che stavo cercando io, scusa.
0: A me mi ammazzano il primo giorno, coglione come sono diventato.
1: Non mi ricordo cosa stavo cercando.
0: Stavo cercando le foto, io intanto ve le racconto le notizie.
1: Sì,
0: dai. La prima notizia è questa, che ha fatto ovviamente tanto rumore perché c'è stata un'immagine pazzesca. Vedi, a volte... avere delle immagini piuttosto che non averle, quanto cambiano le notizie, no?
1: Che
0: la vicenda di quel soggetto che è salito in autobus e ha dato una testata al controllore,
1: ma quello è veramente...
0: se non c'erano le immagini l'avessero raccontata, tu avresti esagerato, ma figurati te,
1: ma quello è veramente, questo non si può vedere,
0: perché non lo sapesse rapidissimamente,
1: no,
0: un controllore
1: vedere.
0: In servizio sugli autobus di Autolinee Toscane trova una ragazza con senza biglietto e le fa la multa. In qualche modo la ragazza avvisa un parente, credo,
1: non voleva pagare la multa, non voleva la multa perché non c'aveva il biglietto, quindi oggi non devi pagare la multa se non hai il biglietto, no? Sai quanto giri
0: insomma, fatto sta che un soggetto che non so se è il babbo, lo zio, non ho idea chi sia,
1: esatto,
0: ha raggiunto l'autobus in bicicletta, appena si è fermato l'autobus per far salire o scendere qualcuno.
1: No, l'ha fermato proprio, perché se vedete l'immagine sono in piazza Guido Monaco.
0: Sì, sì, ma lui si fermava l'autobus.
1: Ah, ecco, non è che l'ha fermato lui con la bicicletta.
0: Non lo so, ha fatto sta fuori, non lo so, forse l'ha fermato. È salito su, ha trovato il controllore, oltre che imprecargli in faccia, dirgli le peggio cose, una cosa l'altra, gli ha dato una capocciata nel naso. Poi è sceso, ha continuato a dirgli che lui era un pezzo di M, che è attento perché io t'ammazzo.
1: Pure, io t'ammazzo. Ma se c'era anche più gente, questo è.
0: No, se c'era gente, era piano così, dice.
1: Allora, ma questo qui è cosa? È, come si chiama? Sì, minaccia aggravata. Più di tre persone minaccia aggravata.
0: Niente, è preso, è montato in bicicletta e se n'è andato.
1: Non
0: era uno straniero.
1: No,
0: diciamolo.
1: Non aveva accento aretino, però.
0: Credo che lo riescano a rintracciare subito. Prima cosa, perché della ragazzina che ha preso la multa hanno il nome e il cognome.
1: Spero, lo dirà.
0: E quindi, diciamo, da quello sapranno chi è e chi non è. La denuncia è stata presentata ai carabinieri.
1: Che vergogna.
0: E il controllore si è beccato 20 giorni di prognosi in ospedale.
1: Che vergogna.
0: Credo che gli abbia rotto il naso.
1: Dalle immagini sembra che sia un 50enne, 55enne.
0: Sì, più o meno.
1: Ma no, uno che va.
0: 50-55. Nella tua età non esagerare.
1: Io sono molto
0: 10 anni fa.
1: Io ho 62 anni, lo sapete tutti. Però dire quello, no, che scende, ferma e va a picchiare il controllore,
0: no,
1: perché la nipote, l'amica, non lo so chi cavolo era,
0: ora,
1: non aveva il biglietto, non doveva pagare la multa. Ma quanti schiaffi gli daresti?
0: Ti voglio dire una cosa.
1: Ma è l'istigazione alla violenza, questo è la giustizia.
0: No, tu non lo puoi dire una cosa.
1: Non lo posso dire. No, io ho fatto una domanda. Quanti schiaffi daresti? Voi non si può dire. È una domanda aleatoria. Che la gente di petto probabilmente userebbe metodi educazione.
0: Ma sto scherzando, è una cosa gravissima questa.
1: Appunto.
0: Una cosa gravissima questa.
1: Te, se l'avessi fatto te da piccino, il tuo babbo e la tua mamma.
0: Ma me ne davano altrettanti.
1: Ecco, allora perché oggi puoi dire voi che non lo puoi dire?
0: Non si può fare.
1: Ma io mica dico di istigazione alla violenza, non dico andate lì e prendetelo tutto.
0: Detto questo, non vandalizzare tutti i discorsi, perché sennò qui altro che il 15%, il 70% gli porti. Dunque, c'è stato l'intervento dei sindacati e anche della Regione Toscana su questa vicenda. È intervenuto l'assessore ai trasporti, che è la Rettino Bonica, ha detto è una cosa che non si può vedere, una cosa analoga è successa oggi anche a Firenze.
1: Addirittura.
0: Comunque dice che ormai negli autobus c'è il caos più
1: si
0: totale.
1: Si rompe un autobus l'altra in settimana, si è rotto un autobus a Firenze, viene picchiato l'autista perché gli dice parti e quello c'aveva l'autobus rotto.
0: Ora sugli autobus hanno messo le telecamere interne, per fortuna. Questa servirà perché quella è una telecamera, diciamo, oltre alle immagini che ci sono esterne prese dai cittadini che erano in piazza,
1: chissà come fanno con la privacy. E con la privacy come fanno?
0: Probabilmente c'è il cartello fuori
1: dicendo
0: che entra deve
1: firmare la privacy.
0: No, non è che ti firmi l'autobus.
1: Tu sai che
0: c'è l'avviso che questo autobus è munito di telecamere
1: per la sicurezza. Va bene.
0: Immagini che non vengono utilizzate a meno che non ci sia un fatto di reato. Se c'è un episodio di reato utilizzi le immagini, come? Perché scusa, la polizia carabinieri quando succede qualcosa non prendo le immagini che sono nelle telecamere per le strade?
1: Speriamo.
0: Voglio dire, io a casa mia è successo, sono venuti i carabinieri a dirmi ho visto che là c'è una telecamerina fuori dal cancello, ma registra, dico me lo dà per cortesia il filmato.
1: Non parlare di telecamere, qui è la carbonaia, insomma, c'è quello che dava fuoco.
0: Come è finita quella?
1: Che ne so,
0: l'hanno denunciato.
1: L'avranno denunciato, lo so. Poi però vedi.
0: Però bisogna saperla anche come finiscono le storie. Non voglio sapere il nome e il cognome, ma come finiscono. Per poter dire in radio, se date fuoco, prima cosa guardate c'è le telecamere, ma non lo fate questo perché non va dato fuoco a nessuna parte. Ma ha dato fuoco, t'ho beccato, ti sei beccato un mese, due mesi, una multa da 500 euro, da 1000, da 5000. Sapere come finisce sarebbe giusto. Non sarebbe giusto?
1: Ora mi stavi tirando fuori qualcosa che non voglio dire.
0: Insomma, i sindacati hanno detto, guardate che noi sono mesi e anni che diciamo che non c'è più sicurezza negli autobus e che c'è un grosso problema di mancato controllo di chi paga e chi non paga. Hanno detto, ormai il non pagare è diventato quasi uno sport. Quasi uno sport. Capito? Ora, francamente, per me il controllore ha fatto il suo dovere.
1: Il controllore ha fatto il suo dovere. Devo dire che Anche se su questa notizia i social sono portavoce anche di posizioni abbastanza particolari, che uno dice no, ma se questi sono mezzi sceriffetti, no, questi se non hai pagato il biglietto, poi ci sono, sai, aspetta, ci sono anche i casi dove ti ricordi qualche tempo fa il bambino che aveva il biglietto ma non l'aveva, l'autista non gliel'aveva fatto, lui l'aveva chiesto e gli ha fatto la multa, dice ma io gliel'ho chiesto, ti ricordi, andò su anche qui, e lui era, ma lui il biglietto non ce l'aveva. Ma era l'autista che dice guarda, non glielo ho potuto fare perché mi ricordo se gli funzionava qualcosa. Anche lì ci fu una grossa discussione, quelli era un po' da sceriffetto, però non, questi sono gente che fanno il loro lavoro, che è una ditta privata tra l'altro.
0: Sì, sì, è una società esterna.
1: È una società esterna privata che va esterna a fare queste cose.
0: Va bene, poi c'è una notizia.
1: C'è la notizia, ce l'ho la foto se vuoi.
0: Di cosa?
1: Del cambio del...
0: No, di questa storia dell'autobus?
1: No, del cambio del comandante.
0: Sì, sì. Allora diamola subito, va.
1: E qui abbiamo il colonnello Marte Marzei che lascia il comando provinciale di
0: la notizia è questa,
1: che salutiamo perché è una persona veramente
0: tre anni gamba, è stato qua, ha fatto un gran lavoro,
1: certo.
0: Walter Mazzei, che adesso va a dirigere qualcosa, non ricordo bene dove, e al suo posto è arrivata Daniela Parisi, che è un colonnello della finanza che già ha comandato altre strutture in giro per l'Italia. È la prima volta che ad Arezzo c'è un comandante e donna alla Guardia di Finanza.
1: Mentre
0: per esempio abbiamo già avuto nella questura, per esempio, ci sono state più donne che hanno fatto il questore. Scusa, in prefettura
1: il comandante dei carabinieri non è una donna, o il vicecomandante,
0: ma forse sarà capo delle compagnie. Le compagnie sono diverse donne.
1: Scusa, so. Ora sto dicendo una cosa che posso sbagliare, mi scuso con l'arma.
0: Ma intanto diciamo che eccola qua. È un colonnello, niente, sarà una donna a comandare la Guardia di Finanza. Oh, per me, donna o uomo, nulla cambia. L'importante è che siano bravi, competenti e capaci di fare il loro mestiere. Giusto, Giuseppe?
1: Io sono assolutamente d'accordo.
0: Perfetto.
1: Colonnello Pascale D'Antonio, no, il comandante del...
0: E invece...
1: Che è seguito al colonnello Claudio Rubertà, sì, è vero.
0: C'è una notizia che non è una notizia, perché la notizia dovrebbe essere la news, no, la novità. Invece c'è la ufficializzazione di Francesco Lucacci, nuovo presidente del Parco delle Foreste Casentinesi.
1: Che noi si dia un po' di...
0: Era scontato che fosse lui, ma lui insomma preoccupato che magari l'anticipazione potesse anche in qualche modo diventare un sassolino in questo percorso oleato, è stato nominato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, le due commissioni parlamentari... E Camera e Senato hanno approvato e lui è diventato da oggi presidente del parco. Va data una notizia che è questa: lui è anche presidente del Consiglio Comunale, dovrà scegliere quale dei due stipendi prende, e ovviamente prenderà quello del presidente del Consiglio Comunale perché è più alto. Questo va detto a onor del vero, insomma, quindi qualcuno che dice mangiano tutto loro, in questo caso non mangia perché lì dovrà andarci con la macchina e tornare e forse pagarsi anche la benzina, penso. Invece Andrea Cortona, c'è una notizia che dice così: sindaco mette al bando velo, casco ed ogni indumento che copre il volto. Direttiva della giunta guidata da Luciano Meoni, motivata con ragioni di sicurezza senza riferimenti alle religioni. Quindi non ha detto non il velo alle donne che sono islamiche.
1: E chi lo mette il velo?
0: Non ha detto lo faccio per quelle, ha detto lo faccio per tutti quelli che hanno il volto coperto. Quindi anche chi ha il casco della moto se lo deve togliere quando entra in un ambiente pubblico.
1: Ma mi sembra che viene fatto. Ma questo non puoi andare, per esempio, in una manifestazione col passamontagna. Su questo, beh.
0: Sei d'accordo con me? Sì.
1: Assolutamente, ecco. Sì, figurati.
0: E comunque, questa qui, la delibera 592 del 31 agosto del 26, apre questa strada che secondo me seguiranno molti sindaci in provincia di Arezzo, penso. Secondo me.
1: Vabbè. Ti voglio far vedere un personaggio, vediamo se lo riconosci. Posso usarlo personaggio? Sì,
0: e dipende se è un personaggio o no.
1: È un personaggio conosciuto ad Arezzo, lo metto, eccolo qua. Vediamo se... Eccolo qua!
2: Eccolo qua, il rider.
3: Buongiorno.
2: Conosciuto, ormai sei il più conosciuto di tutta la
3: rete.
2: Senti, ma l'intervista ce la fai a noi?
3: A voglia.
2: A noi poveri di Radio Fly ce la fai?
3: Sicuro.
2: Ma dici tutto quello che vuoi dire?
3: Si dice tutte le cose.
2: Ma tutto?
3: Brutte,
2: ma tutto?
3: Tutto.
2: Guarda che qui non c'è filtri,
3: No, si dice tutto, non ti preoccupare.
2: Allora, prossimamente il grande Coppini.
3: Se parlerà del famoso caporalato.
2: Ecco.
3: Che è in mano ai pakistani.
2: The rider. E noi lo diremo. A tra poco. Più avanti.
1: Allora lui me l'ha spiegato questa cosa, ha detto aspetta, parliamo, ne sentiamo. Lui l'altra volta mi ha già detto, mi ha anticipato quello che è il mondo dei rider visto dalla sua parte. E siccome lui ne fa parte, sentiamo la testimonianza, vediamo cosa dice. Poi dice lui le cose, insomma.
0: Speriamo che io trovi un jeep buono che mi mette fuori.
1: Ma sono dichiarazioni di uno che ce lavora. Poi se dice che Ivo Brocchi di notte va a portare le pizze al nero, scusa. Se è vero, amico, vai a portare le pizze invece che andare con Zelda.
0: Sono preoccupato, non è che ti sei organizzato e tu ti mi fai accusare.
1: No, ma perché se ne parla?
0: Ma se ne deve parlare. Ricordati che mancano pochi mesi a finire 10 anni in questa radio. Dal primo giorno che ci siamo detti noi non dobbiamo avere paura di dire la verità e di ospitare chi la dice, ovviamente stando attenti a non superare i limiti.
1: Ma se lui ti racconta come funziona all'interno che l'ha vissuto lui,
0: va bene,
1: è lui che lo racconta, no?
0: Lo racconta, ma noi se lui dicesse raccontandolo c'è un racket, sono tutti gli assessori del comune a organizzare il racket,
1: mamma mia.
0: Tu non glielo devi permettere di dire, guarda che stai dicendo una cosa gravissima. Capito quello che dico io? Lui spiegherà quello che è il caporalato e sono sicuro che conoscendolo lo farà in modo preciso e attento.
1: Io qualcosa mi spiegò tempo fa, quindi c'è tutto un passamano
0: assolutamente.
1: Che un po' rinnega la fine del salmo, se uno prende 2 euro quello che lo fa dopo gli piglia.
0: Praticamente è una guerra tra poveri,
1: sì, esatto.
0: Però c'è chi è più povero dei poveri, capito? Anche lì, come sempre.
1: Va bene. Abbiamo qualcos'altro di raccontarci?
0: Perché
1: il Saracino, ricordati. Abbiamo 10 minuti, insomma.
0: Allora, ci sono tante cose. Dunque, questa cosa che mi ha incuriosito.
1: Che cos'è?
0: C'è un comune su 4 della nostra provincia è senza sportello bancario. Non ci sono più sportelli bancari.
1: Questo è un tema molto importante perché
0: ci sono 14.000 residenti privi di servizio.
1: L'hanno rimesso
0: pochi
1: sulla
0: parola. Ora te lo dico quali sono i comuni. Ci sono completamente privi di filiali: Capolona, Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Sestino, Badia Tedalda, Talla, Ortignano Raggiolo, Montemignaio, Chitignano. È tutto il Casentino. Se togli Sestino, questi sono tutti comuni del Casentino.
1: Ma i bancomat ci sono?
0: I bancomat è una cosa diversa. Quelli ci sono.
1: Ma se non c'è corrente internet, il bancomat non ti funziona.
0: Dove c'erano una volta le sedi bancarie,
1: ma pensaci un attimo.
0: Lo so.
1: Una società che si basa non più con l'impiegato che ti dà i soldi che tu vuoi andare a usare. C'è il bancomat,
0: se gli tagli i fili di internet
1: e della corrente, il bancomat col cavolo che ti dà quei soldi.
0: Ecco perché te tieni sempre in tasca 3-4 milioni in contanti.
1: Appunto, se dopo va via la corrente al banco.
0: Come si fa a fare la spesa al supermercato?
1: Capirai che dopo 1412 giorni e il pane ora costa ti ricordi quando andavano al giro con le carrette con i soldi, no? Insomma, da quante ce ne voleva, quindi.
0: E la CNA ha valutato anche questo: in questi 14 comuni dove manca qualunque filiale di banca ci sono 1114 unità locali, vale a dire aziende, con 3956 addetti. Quindi voglio dire, ci sono 1100 aziende che quando devono andare in banca devono cambiare comune. E siccome sono quasi tutti del Casentino, questi vuol dire che tutti quanti devono andare o a Subbiano o a Bibbiena.
1: Noi ci organizziamo, questo è un grosso problema.
0: È un
1: così
0: problema
1: come quello
0: questo,
1: dei sportelli bancari, la stessa cosa.
0: La posta
1: è uguale. Chiaramente dice il personale costa, e noi mettiamo banco posta, cioè non togliamo la posta.
0: La cosa che mi ha incuriosito è anche questa: che in tutta la Toscana sono 31 i comuni privi di sportelli bancari, ma di questi qui la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sono in provincia d'Arezzo. cioè 31 in tutta la Toscana, 9 in provincia d'Arezzo, senza
1: è un rapporto
0: bancari.
1: È un rapporto molto
0: perché
1: bello,
0: il Casentino è quello meno densamente popolato come comune, capito? Ecco perché succede.
1: A proposito,
0: questo.
1: Hai visto? Ti ricordi abbiamo parlato la scorsa settimana dell'MPS che viene attaccato da Intesa?
0: Sì.
1: Perché
0: sì.
1: Insomma gli voglio togliere sì. Il nome del. E però c'era l'Unipol che dice sì, vabbè, si potrebbe fare, mentre Gianni diceva no. Diceva no, perché Gianni ha detto: no, vabbè, abbiamo parlato con Unipol, ci potrebbe essere un modo per essere più come dire, più consistenti.
0: Devono crescere. Devono crescere.
1: Ha cambiato. Gianni, devi difendere Siena. Devi
0: Ma non cambierebbe nome.
1: Non
0: cambierebbe
1: secondo
0: nome.
1: La linea di Unipol, se lo prende Intesa? Tu dici
0: se lo
1: no?
0: Prende Intesa sì,
1: allora,
0: se lo prende Unipol no.
1: Ma Unipol è socio è quasi di maggioranza. Unipol ce l'ha già.
0: Sì,
1: e Unipol è d'accordo su questo fatto dell'Intesa.
0: No, capito? Non vuol farlo prendere Intesa.
1: È come no. La parte emiliana è d'accordo, la parte toscana no. Questo era il contrasto del PD, che guarda caso il PD toscano era d'accordo col governo, che ha detto noi la parte, mi sembra sì. 16, quant'era? Sì. Non le diamo.
0: Il 12.
1: Sì, quella sera, non le vendiamo. Sì, questo, sì. Quindi, e il paradosso era quello, ma Gianni ha rilasciato una dichiarazione dicendo ho parlato con Unipol, si potrebbe essere una cosa, ho usato un termine come dire che potrebbe essere meglio questa cosa perché assicura la, come si chiama, una cosa più consistente,
0: la capacità patrimoniale della banca.
1: Io ci ho visto un po' di tornare un pochino
0: indietro. Non l'ho letto questa dichiarazione, non lo so.
1: Sabato mattina forse l'ho letta, una cosa del genere. Vabbè, comunque, questo era per dirtelo.
0: Ora parlerei un attimo, ne abbiamo parlato tanto in questi anni, quindi mi sembra giusto tornarci anche stasera, di via Fabio Filzi. Ora, a questo punto, caro Giuseppe, bisogna smettere di parlarne.
1: Sì, perché Camorrini
0: viene abbandonato. Voglio parlarti appunto di questa intervista.
1: Sì.
0: Perché questa intervista, tra l'altro, in alcune parti...
1: Un po' lunga, però l'ho fatta, ma c'era tante
0: cose. Ma vedi, ti voglio dire una cosa a te. Te vieni dalla tecnica, non vieni dal giornalismo. Il giornalismo ti si è avvicinato qualche anno fa.
1: Grazie a te, insomma.
0: Va bene, fa piacere questo. Devo dire che uno dice, ma lui è giornalista, ma lui è un tecnico, si occupa di tecniche. Guardate che Giuseppe Misuri ha una qualità che molti non sanno vedere, ma che io ho intravisto. Fa da locco, li mette a sedere, state tranquilli, lo vuoi il caffè prima di fare l'intervista, ti fa caldo, ti fa freddo, mette a suo agio.
1: L'ospitalità me, prima di tutto.
0: Secondo me c'è anche un massaggiatore automatico nelle spalliere delle sedie. E chi viene qui si rilassa, no? Si rilassa e dice anche quello che all'esterno o ad altri colleghi o in altri consessi non direbbe nemmeno con un fucile puntato. Ragazzi, è riuscito a far dire al vice sindaco attuale, importante vice sindaco attuale, non un vice sindaco, è quello che è un uomo di peso in questa giunta, veramente. Anche perché non ci dimentichiamo che Comanducci e Camorrini sono partiti insieme con Fare. E sono insieme e non si staccano.
1: E anche con Oraghinelli all'epoca.
0: Con Oraghinelli. La prima botta di Oraghinelli. E quindi, ecco, è venuto qui, gli ha fatto raccontare tutto di tutto. Ha spiegato via Fiorentina, dando una notizia non bella, ma insomma veritiera e corretta. Ci vorrà un po' più tempo ancora per cambiare il cantiere dall'una e dall'altra parte, perché l'azienda ci ha spiegato le ragioni. Non so se poi l'ha spiegata te le ragioni o no, del perché hanno bisogno di più tempo, non lo so. Però intanto ieri io ho visto una ruspa lavorare vicino al Vingone, cioè vicino al fiume, tanto per essere chiaro. Quindi una ruspa a lavorare c'era con
1: io
0: un cane.
1: Io dissi che non c'era nessuno a lavorare, dice non mi risulta, gli feci vedere il video, dico guarda
0: sì,
1: che
0: sì,
1: c'era
0: sì,
1: nessuno.
0: No, non c'era nessuno. Quindi c'è un po' di macchine hanno spostate, okay. Non via so quelle cose. Via Filzi ha detto una cosa che tutta la città, compreso quelli che votavano centrodestra, diceva ovunque, al bar, dal barbiere, nei circoli, a centri anziani, ai supermercati, ma che cazzo? Volata è quella caserma lì, ma chi l'ha pensata una sciocchezza del genere? Finalmente questa giunta di centrodestra ha detto forse avevano ragione tutti i 94.000 aretini, perché 2.000 invece erano d'accordo, va bene? Finalmente sappiamo che la caserma almeno lì non ce la faranno dove era naturale che andasse, a quest'ora era già fatta e costava meno, tanto per essere chiari. Via Filzi ora sarà un problema da risolvere, giustamente, che l'ha detto Camurrini. E parliamo con la proprietà, che è una banca, cercheremo di trovare un accordo sul valore da dare a questa roba che c'è adesso, perché non è che è obbligato il comune a comprarlo, il comune ha un obbligo morale in questo caso non è un obbligo legale, non è dice no, lo devi comprare,
1: mi sembra che ha detto che non c'è interesse nel comprarlo.
0: Sì, però vuole salvare capre cavoli, nel senso che si rende conto, si rende conto che il quartiere, la cittadinanza, soprattutto quelli che stanno attaccati a questa zona, stanno soffrendo le pene dell'inferno, perché topi, serpenti, acqua, puzzo, fradicio, zanzare, cioè, vuol dire, è veramente una vita impossibile. Problemi sanitari.
1: Esatto.
0: Perché lui potrebbe benissimo dire butto giù ogni cosa, ma forse butto giù ogni cosa, non so se lo faranno o non lo faranno. Perché lì devi sapere che la parte davanti, quella che diciamo era con gli archi, il vecchio asilo delle suore, non lo hanno buttato giù, che sarebbe stato conveniente dal punto di vista economico. Butti giù tutto e fa tutto nuovo. Ma se butti giù per il piano operativo del comune e per le nuove regole stabilite, devono farlo più piccino, perché non ci sono più le distanze dai palazzi vecchi, perché il vecchio è il vecchio,
1: ormai il vecchio è il vecchio,
0: esatto. Il vecchio è il vecchio, non lo toccano, però quello è un problema enorme anche, esatto. Quello, e quindi almeno quello sarà risolto
1: e sarà portato
0: comunque
1: alla
0: attenti quando venite a farvi intervistare.
1: Ah,
0: da
1: sentito che gli ho chiesto anche, ma tu c'eri, tu come ci c'eri, insomma,
0: e lui ha detto.
1: Quindi, anche sui referenti,
0: e lui ha detto.
1: Lui l'ha spiegata un po', sentilo, insomma, perché
0: dimmelo.
1: Lui c'era, ma in quel periodo
0: era già Ferri Corti. Me lo ricordo soprattutto.
1: Poi questo ha parlato di quel bel progetto che vorrebbe fare, quel tipo, quella sorta di interporto, quel parcheggio grande all'uscita della sua strada,
0: che anche quella, anche quella
1: su quel treno.
0: È un'idea che ha una trentina d'anni, ma se finalmente la fanno, bene, onore a chi la fa, perché è un po' come la storia del sottopasso a Pescaiola, quello al Baldaccio. L'idea è antica, ma antica.
1: Però
0: diciamo, chi fece il progetto di massima su un foglio di carta, così come faremo noi, fu Lucherini, che essendo ingegnere architetto amava tanto fare gli schizzi su foglie e dire la faremo così, esatto. Ci sono voluti 25 anni per farla, oggi c'è e è un bene che ci sia. La potevano fare meglio, come in tutte le, come in tante cose,
1: ancora,
0: però l'hanno fatto.
1: L'angolo io l'ho riportato all'angolo di via Bonconte Montefeltro. Sai che devo modificare quell'innesto su via Bonconte Montefeltro, perché c'è un angolo, dice, non ce ne sarà non saranno accorti, quando entri dentro c'è un angolo troppo stretto, ti arriva una macchina e non la vedi.
0: Soprattutto quelli che vanno verso la cella, verso l'ex inceneritore,
1: quando
0: l'attuale canile.
1: Esatto,
0: lo so, perché sono passato pochi giorni fa per portare del materiale.
1: Ha detto che
0: del
1: quello ci risalterà un poco, però dice, perché ci siamo accorti.
0: Allora, vedi, quando uno riconosce che una cosa è venuta meno bene di come pensava, ci sta.
1: Comunque anche le fontane,
0: fontane
1: ci sta lavorando ora per vedere se riescono a tirare un po' qualcosa. Ha spiegato la sovrintendenza, che lui non ce l'ha con la sovrintendenza, però dice in altre città, ha detto vicino a noi, il problema delle fontane stessa cosa l'hanno risolto diversamente, probabilmente hanno fatto i lavori senza di niente, non l'ha detto lui, lo immagino, cioè stessa situazione ma ha risolto diversamente. Lascia le parole con queste, che vuol dire? Insomma, vabbè, però,
0: sì,
1: insomma.
0: Però vedi, io sono contento che tentino in qualche modo di rismuovere le acque in questo caso,
1: ecco,
0: dire,
1: una botta alla manutenzione.
0: Non c'è una fontana che funziona da Reggio, ce n'è una sola in questo
1: però
0: momento.
1: Una botta alla manutenzione,
0: quella in piazza, Sant'Agostino funziona, le altre non ce n'è una che funziona in funzione, ma porca miseria.
1: Arezzo è una città, mica è una città marinaria o d'acqua,
0: ma l'acqua non ci manca,
1: l'acqua non ci manca,
0: allora,
1: ma che non ci manca, che si dà ora da Montedoglio, si dà anche all'Umbria, perché se no si dà, c'è un condotto
0: come si chiama Montedoglio?
1: Montedoglio?
0: L'azienda come si chiama?
1: No, non lo so,
0: Eiut. Ente Irrigazione Umbro Toscano.
1: Ma se non parteciparono, io sapevo all'inizio. Io.
0: Si chiama Eiut, c'è anche l'Umbria.
1: Io sapevo che birbantemente si era scambiato l'acqua con la stazione di Creti, però insomma, più o meno.
0: Ho sentito oggi un video di un politico.
1: Sì.
0: Di Corciano Futura si chiama la lista, è una lista civica.
1: Corciano.
0: Accanto a Perugia.
1: Corciano, che ha fatto?
0: Che sembrava di sentire mele secche.
1: No.
0: Creti è il posto giusto, perché Creti ha un bacino da 500.000 abitanti, Rigutino solo 100.000 ad Arezzo.
1: Chissà.
0: Aretini, arrendetevi. Non avete speranza,
1: no.
0: Perché ha ragione Salvini ad ascoltare i tecnici che vogliono farla Creti. Avanti con Creti, che nessuno si fermi. Faremo la rivolta. Oh, senza le mani, per l'amor di Dio, ma è quello il posto giusto, perché sapete, da Corciano andare a Creti bastano 30 minuti. Volevo rompere il computer quando lo dicevo, ma,
1: vabbè, ma
0: che c'ha il jet?
1: Vabbè, che vuol dire? No, vabbè. Ci siamo contenti delle bonifiche ferraresi, insomma, no, di questa pubblicità, perché la terra è la sua laggiù, no? Almeno io sapevo così, poi la se terra, l'hanno venduta non
0: la terra
1: so.
0: È anche la palude dove dovrebbe andare la stazione,
1: sì,
0: la sua.
1: Cioè, l'area è nella sua delle bonifiche ferraresi.
0: In gran parte, sì.
1: E io sapevo così, poi dopo posso sbagliare, insomma, no? Sai, sbagliare, insomma, si
0: può. Bene, bene, bene, bene.
1: Va bene, bene, senti, bene, allora, ci sarà Corre Giosta?
0: Corriamo Giosta. Corriamo Giosta, corriamo Giosta. Allora?
1: Che?
0: Domenica c'è la Giostra.
1: Sì.
0: Per te, perché quartiere sei?
1: Non lo so.
0: Te devi essere Santo Spirito.
1: Io sono nata a
0: Rigutino.
1: Quindi è Santo Spirito Rigutino.
0: Sì, sì, sì,
1: teoricamente sono quello. Però io in realtà mi piacciono tutti e tre, tutti e quattro.
0: Tutti e tre? Dici che non ti piace. Dici che non ti piace.
1: No, scusa, è lapsus ovviamente. Tutti e quattro i quartieri. Mi piace, mi sono iniziato a piacere la Giostra, non mi inizia a piacere quello che c'è nelle logistiche esterne della Giostra. Perché la Giostra si è sempre più sta sempre più ingrandendo, sempre più aretini vogliono andare alla Giostra, e sempre più pressione c'è su questo fatto della Giostra, e secondo me a me piace.
0: Non la capisci?
1: Non la capisco. Allora noi saremo in diretta ovviamente venerdì sera, e ci saremo anche domenica in diretta da Piazza Grande per la Giostra.
0: Mi sembra giusto. Chi lo fa il commento, te?
1: No, io ci sarò solamente. No. La Giostra va commentata da persone che conoscono la Giostra. Io ci sarò venerdì sera per la prova generale.
0: Hai trovato qualche persona esperta che commenta?
1: No, avremo anche la commentatrice, la Daniela Formelli, una persona, una scoperta che conosce il Saracino meglio quasi del Rosati.
0: E poi chi c'è?
1: Poi c'è Roberto Rosati, e sicuramente accanto ci sarà Parnetti, Roberto Parnetti nella fase domenica.
0: Bene.
1: Capito? No, saranno commentatori di tutto rispetto. E
0: sono tra i migliori conoscitori.
1: Ogni volta
0: Giostra.
1: Che facciamo una trasmissione qui a Giostrand, diciamo aiuto, speriamo di fare anche la prossima. Tu non lo sai, perché sennò suderesti le camicie fredde. Però
0: vabbè.
1: No, perché a volte ci si imbarbica sul burattino che c'è 5 mm più in là, più in qua, l'area del 5.
0: E che va a parlare? Ormai c'è questo.
1: Te lo ricordi?
0: Ma l'hai vista la polemica sul fatto che forse sarebbe bene avere un ulteriore misuratore della velocità, perché qualcuno parte veloce e rallenta
1: me l'hanno
0: il fondo.
1: Spiegato l'altro giorno, è vero. Tu hai le fotocellule solo qui, tu entri a tutto palo,
0: a
1: poi puoi rallentare,
0: rallenti,
1: invece no, ci vogliono le fotocellule
0: anche a metà,
1: anche
0: perché sia una media mantenuta.
1: Esatto.
0: Mamma mia,
1: perché,
0: io insisto,
1: perché ci spiegarono che carriera vuol dire di gran carriera, vuol dire andare al galoppo, non la carriera che parti forte e poi prendi la mia.
0: Dovrebbero rimpicciolire il 5 e ingrandire l'1.
1: Sì. Comunque andiamo a Corre Giostra, noi vi terremo compagnia, spero di darvi qualche novità anche per quanto riguarda, sapete che noi arriviamo 24 secondi prima delle TV, purtroppo per loro sono in digitale terrestre e noi siamo in analogico, quindi in FM, in DAB perdiamo 3 o 4 secondi anche noi, perché il digitale è così, purtroppo è più duro il digitale.
0: No, perché il digitale secondo me c'è un omino dietro che controlla. Se gli piace bene, se non gli piace cancella.
1: Impasta i bit il digitale. No, vabbè, comunque tutto il processo di trasformazione invece dalla regia devono andare tutte le scene di produzione, porta via 24 secondi. Noi ne portiamo via meno, ma comunque vabbè. Non importa, l'importante è che seguiate il Saracino, e chissà se non domenica non vi potremmo dare qualche verità che al momento, qualche novità che al momento non vi svelo.
0: Se non sarebbe la novità domenica.
1: No. Esatto, e ancora come si dice, quando c'è la certezza si svela.
0: Bene, perfetto.
1: Funziona così?
0: Sì.
1: Va bene, mi hai insegnato bene.
0: Buona giostra a tutti, ragazzi, mi raccomando, fatevi
1: mai detto allora se ti è piaciuta l'intervista con Gamorrini. Guarda che ha parlato di tutto.
0: Non l'ho sentito.
1: Ah, ecco, basta, allora basta. Grazie a Lucia Bigozzi che ha fatto un articolo.
0: Ho letto l'articolo della Lucia Bigozzi.
1: Allora,
0: quindi già che mi sa che mezza intervista l'ho già letta.
1: No, i temi sono toccati tutti, fidati. Però io non me li ricordo, quindi.
0: Allora, e hai fatto l'intervista.
1: Ero troppo impegnato a dirgli se c'era il vento.
0: Se c'era il vento, se massaggiava bene la spalliera.
1: Il caffè, no? Visto che poi dopo qualcuno si arrabbia, dice, da te è venuto da quell'altro, no?
0: Bene.
1: Però il giornalismo è strano. Vuol dire che io ho la cabina climatizzata, scusate.
0: O li minacci. di tutta la verità, nient'altro che la verità.
1: Non dire, se ci ascolta più di tre persone, minaccia aggravata. Ma che cazzo, ma scusa, ma che mi fai dire?
0: No, dopo 9 anni e 9 mesi gli è scappata una mezza parolaccia.
1: Non l'ho detta, non si è sentita.
2: No, non è una parolaccia.
0: No, ormai è una parola comune. È la parola più detta in Italia.
2: Da me proprio non esiste. Vabbè.
0: Mamma mia.
2: Che vuol dire, ma che cavolo stai dicendo? Vabbè.
0: Allora.
1: Va bene, ciao a tutti, un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato, ci vedremo presto.
0: Un saluto anche a quelli che ci vedranno su Arezzo TV.
1: Ti vedono a te, a me non mi vedono. Quindi come sono vedo stasera, guarda.
0: Come non ti vedono?
1: A proposito, che ore sono? 22:35. Secondo te, in un'ora e mezzo può cadere in governo?
0: No.
1: Sicuro?
0: Secondo me non sono manca a Roma. Per evitare che qualcuno li faccia cadere sono andati... No.
1: Manca un'ora e mezzo per il governo più...
0: Come longevo
1: della storia, 1413 giorni, ancora no, manca un'ora e mezzo. Oggi, giovedì 3 di settembre.
0: 1412, 1413.
1: Ma ancora un'ora e mezzo manca.
0: Va bene.
1: Non puoi dare una notizia così.
0: Allora, do una notizia certa. Domani la Meloni sarà la presidente del Consiglio più longevo
1: d'Italia.
0: Ma se
1: tra un mezz'ora Salvini gli parte il lembolo e dice
0: non basta
1: crisi,
0: crisi di governo.
1: Dice, io mi dimetto.
0: Ma non si dimette lei. E quindi il governo non è caduto.
1: Ho capito, ma non c'è più la maggioranza.
0: Ci vuole il Parlamento che voti, eh?
1: Quindi non ce la fa a mezz'ora a votare.
0: Non ce la fa
1: a mezzo, magari.
0: E poi per quale motivo dovrebbe farlo?
1: E che ne so, per fare
0: lui già rischia tanto perché gli mangia tutti i voti quell'altro che lui aveva detto è bravo, intelligente e mi rispetta.
1: Ti devo chiedere una cosa. Come farà ora Elly, Schlein, Frantoianni, come si chiama, insomma, Bonelli a commentare il governo più longevo della storia?
0: Non lo commentano.
1: No, come non lo commentano? Dovranno dire, ecco, lo vedete, 1413 giorni di croce per gli italiani, lo possono dire.
0: Guarda
1: così,
0: che sui giornali di sinistra, come dici tu, i giornali di destra, sono già dei giorni che viene detta questa cosa.
1: Ah sì?
0: E fanno l'elenco di tutto quello che non ha fatto il governo Meloni che aveva promesso. E fanno paginate intere.
1: Ah sì,
0: Perché tu leggi soltanto da Libero alla Verità.
1: Qualche volta fa uno sforzettino.
0: E vai anche dall'altra parte.
1: No, io li leggo tutti.
0: Allora
1: solo
0: l'hai letti bene, perché Repubblica sono una settimana che il titolo
1: primo,
0: d'apertura
1: primo,
0: è questo.
1: Il primo è il Corriere della Sera, il secondo è Repubblica. Perché il manifesto lo leggi te. L'Unità mi hai detto non è più di sinistra, poi
0: però,
1: non la trovo
0: però,
1: più.
0: Però la voglio ricomprare. Il PD vorrebbe ricomprare l'Unità.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ci vuole i soldi però,
0: non è che manca tanto oggi, purtroppo le copie
1: va bene, via,
0: però.
1: Noi vi salutiamo, una buona serata a tutti, un buon saracino.
0: Arrivederci.
1: Da dirvi a tutti voi, appuntamento alla prossima settimana,
0: a giovedì prossimo,
1: sempre qui su Radio Fly con il grande amico e direttore Ivo Brocchi, che vi metto in screen tanto perché lo vediate nel suo splendore color khaki, la maglia.
0: Senti quante ne ha dette le sciocchezze.
1: Ciao Ivo.
0: Arrivederci, a giovedì prossimo.
4: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri. Radio Fly. Rewind. Fly Spot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
5: Ma io ho il giga!
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
4: Flyspot.
7: Notizie in breve da Extra.
8: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Un saluto da Nikos Chiodetto di Travimeteo a un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato. In realtà tutto il weekend sarà contraddistinto dall'anticiclone subtropicale con una vezione di aria calda dal Nord Africa, quindi sia sabato ma anche domenica temperature ben oltre la media stagionale. Al nord cielo sereno poco nuvoloso sabato con temperature tra i 30 e i 36 gradi. Anche al centro Italia tempo soleggiato, un po' di variabilità solo sulle zone più interne appenniniche. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso con temperature anche fino a 36-37 gradi sull'entroterra pugliese. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
1: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot. Vola con Radio.

0: l'appuntamento di sabato 5 domenica 6 settembre ci lasciano i Medusa con Donna Wanna Go Home, e adesso subito in 15ª posizione The Bowser Lose Myself.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly, 15ª posizione.

0: in questo sabato 5 e domenica 6 settembre. E adesso ritorniamo ai giorni nostri dalla terza posizione nel podio Agile con Ultranate e con Moving to the Sun.
1: Sei all'ascolto dell'Outline Dance Chart con Joseph DJ.

0: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Notizie in breve da Extra. Extra Main Partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime tre stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
2: Your music, your station.
3: Radio Fly.
2: Best new rock, new music.

0: Hi Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Fly Spot.
4: Radio Fly, la voce della tua città.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.
3: Ok, all right then.

se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stingin' Swing, Stingin' Swing, un pop di jazz and crooning. Ci siamo, ci siete, ci sono e siamo pronti anche per oggi a partire per l'attuale puntata, che poi è la numero 11 per il 2020, di Stingin' Swing, il programma Around Jazz, condotto come al solito dal sottoscritto Mauro Giovacchini, che vi augura un buon ascolto e parte subito con Around Jazz Stingin' Swing. Stingin' Swing su Radio Fly, ora.

Esercizi di stile è la canzone che ha eseguito Nino Buonocore. Una volta si diceva scuola partenopea, riferendosi a quello o quell'altro autore. Nino Buonocore ha avuto i successi del calibro di Boulevard o di Scrivimi negli anni Ottanta, quindi per quanto riguarda anche la musica cosiddetta di successo, ma la sua musica, come per molti artisti partenopei, ha affondato molto nelle radici del funky, del soul, del blues e, perché no, anche del jazz. E questo brano, secondo me, si sente benissimo. Sono esercizi di stile, ma sono esercizi anche di stile con sonorità molto vicine alla musica jazz. Nino Buonocore.

Ebbene, questa è una canzone di Miles Davis insieme a Randy Hall, I Love What We Make Together, contenuta in Rubber Band, e Rubber Band è un album, un nuovo disco che però come titolo si rifà a un disco che si chiamava in maniera uguale, omonimo, quindi di 30 anni fa, e ottenuto anche ripescando delle sessioni registrate in quell'epoca, le prime in assoluto del trombettista per la nuova label, aveva fatto un cambio di etichetta che era la Warner. 33 anni esattamente dopo la tentazione di uscire con un prodotto quindi targato Miles Davis, resta irresistibile, ed ecco nel 2019 uscire Rubber Band, introdotto da un apprezzabile dipinto del maestro stesso in copertina. Non è un disco degli anni 50 o degli anni 60, decenni da cui si sceglierebbe a colpo sicuro come in una cantina colma di bottiglie di Barolo. Annata più annata, meno, la qualità è garantita. I pezzi vocali, cioè le prime quattro tracce, tra cui questo Love What We Make Together, sono abbastanza orecchiabili, si potrebbero sentire probabilmente in molti artisti oggi che fanno la musica soul o la fusion o il soul jazz. Cambia assolutamente quando passiamo alla seconda facciata e si sentono brani strumentali in cui torna in mente, e non mi ricordo chi lo disse, probabilmente un esperto di musica, un critico d'arte e un giornalista, che disse che Miles Davis poteva suonare due note e dire altrettanto di uno che invece ne suonava 30. Il concetto resta validissima. La grande arte, anche quella di Miles Davis, è sempre sintetica. Il giovedì pomeriggio, dopo le 7, il jazz che non t'aspetta. Con Stingy Swing su Radio Fly.

0: prosegue anche con questa terza canzone di Sting Is Win, Brian Bromberger Is That The Best, dall'album You Can Do. La sonorità che ricorda molto la fusion oppure il cosiddetto jazz rock. Brian Bromberg, nato a Tucson, nel Texas, il 5 dicembre del 60, è un bassista, contrabbassista e produttore discografico americano. Si avvicinò sin dall'infanzia allo studio della batteria grazie a suo padre e a suo fratello, che erano entrambi batteristi, ma all'età di 13 anni era intenzionato a perseguire la carriera di batterista, ma il leader della sua orchestra scolastica lo indirizzò verso lo studio del contrabbasso e da allora ha dedicato tutto il suo tempo alla musica, sottoponendosi a rigorosi programmi di studio. Nel 79, dopo aver suonato in numerosi concerti, Bromberg venne scoperto da Mark Johnson, che era il contrabbassista di Bill Evans durante gli ultimi due anni della sua vita e che lo consigliò caldamente a un altro enorme musicista jazz, Stan Getz, che era alla ricerca di un giovane talentuoso contrabbassista. E nel 79, all'età di 19 anni, Brian Bromberg entrò appunto nel quintetto di Stan Getz. Nell'86 poi iniziò la sua carriera solista.
1: Sting Is Win, Sting Is Win, il jazz e dintorni, il gusto del jazz con le sue contaminazioni, con Mauro Giovacchini, il giovedì alle 19:03 su Radio Fly, replica.

0: Ebbene, fra i tanti stili del jazz c'è anche il cosiddetto electro swing. Chiaramente è un genere molto moderno, però che si rifà anche allo swing del passato. Burt & Baker hanno eseguito appunto in stile electro swing la canzone intitolata I've Got That Tune.
1: Stinging, stinging, swing.

grande voce e magistrale interpretazione di una canzone intitolata Damn Their Eyes, Billie Holiday, la grande Eleanor Fagan o Eleanor Harris, nota come Billie Holiday o Lady Day. È stata una cantante, naturalmente americana, fra le più grandi di tutti i tempi nei generi jazz e blues. Nacque a Filadelfia il 7 aprile del 1915 e deceduta molto giovane, il 17 luglio del 1959.

0: Oggi concludiamo Sting Swing con una splendida interpretazione di Kelly Clarkson, coadiuvata dalla voce maschile di Ronnie Dunn, con Baby It's a Cold Side, contenuto in Rapid in Red, sesto album in studio della cantante Kelly Clarkson, pubblicato il 18 ottobre 2013, e un brano natalizio e un album dedicato ai classici di Natale da Kelly Clarkson, Kelly Brian Clarkson, nata a Fort Worth il 24 aprile dell'82, vincitrice di ben 3 Grammy Awards, di 3 MTV Video Music Awards e di 2 Academy of Country Music Awards. Si conclude Sting the Swing di oggi. Maurizio Vacchini vi dà l'appuntamento al giovedì dopo le 19 e naturalmente il sabato dopo le 21 per la replica. Ciao a tutti, buon ascolto di Radio Fly, a presto.
1: Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning.
2: Sono le 21 e 36 minuti.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Vola.

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly. Vola con Radio Fly.

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.
5: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra i 7 esperimenti scientifici più terrificanti mai tentati, perché ogni tanto la scienza si spinge un po' oltre, un po' in là, per esplorare tutti quei settori che nessun altro ha ancora indagato. E quindi vediamo questi pazzi esperimenti. Farsi crescere un parassita nel piede, la pulce della sabbia è l'ultima creatura con cui in estate vorremmo avere a che fare. Infatti è un insetto entomofago, cioè che penetra nella cute dell'ospite, mammifero a sangue caldo, quindi anche l'uomo, dove si annida, deposita escrementi, si riproduce, fa le uova e poi muore dopo circa 4-6 settimane. In Africa, in India, in Sud America questo parassita crea grandi problemi, ma i suoi meccanismi di riproduzione non erano noti finché Marlene Thienklen, una ricercatrice tedesca in medicina tropicale al lavoro in Madagascar, non è stata attaccata a sua volta. La donna ha deciso coraggiosamente di lasciar dimorare il parassita nel suo piede per 6 settimane per osservarne appunto il ciclo vitale, e ha scoperto che le pulci maschio fecondano la femmina dopo che questa ha preso dimora nell'ospite. Quella nel suo piede è accuratamente isolato, invece è rimasta vergine e quindi non è riuscita a riprodursi. Scoprire dove dimora la paura nel cervello? Beh, effettivamente quella della paura è un'esperienza universale, però le sue origini biologiche sono ancora nascoste. E per rispondere a questo interrogativo, nel 2011 un team di ricercatori statunitensi ha sottoposto una paziente donna denominata SM a ogni tipo di stimolo terrorizzante, dai film dell'orrore all'incontro con ragni e serpenti, perfino alla visita di una casa con la fama di essere infestata dai fantasmi. La donna, con gravi lesioni all'amigdala, una parte del cervello implicata nell'elaborazione della paura, non ha fatto una piega. 2 anni dopo la poveretta invece si è prestata ad un altro esperimento in cui ha dovuto inalare anidride carbonica, un test che causa la sensazione di asfissia. In questo caso ha avuto un attacco di panico. La prova evidente è che l'amigdala non è la sola regione cerebrale coinvolta nell'elaborazione di questo stato emotivo. Il sangue dei giovani per ringiovanire i vecchi è una serie di esperimenti che effettivamente sono degni del peggiore film su Dracula. Due gruppi di ricercatori americani hanno dimostrato che il sangue degli individui giovani trasfuso nelle vene di quelli più anziani ha effetti benefici che vanno dal miglioramento delle capacità cognitive a benefici sul tono muscolare del ricevente. Però ancora non si sa nulla sull'uomo, infatti trasfusioni sono avvenute su coppie di topi di laboratorio. Finiamo poi con il terrorizzare a morte soggetti sperimentali. Ci riuscì perfettamente lo psicologo statunitense Stanley Milgram in un celebre esperimento di psicologia sociale del 1961. Per testare infatti la propensione dei soggetti ad obbedire agli ordini ricevuti sulla scia del processo contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che si svolgeva proprio in quei mesi, Milgram chiese ad alcuni soggetti di amministrare una finta scossa elettrica ad altrettanti volontari sistemati in un'altra stanza. I poveretti, premendo il pulsante, sentivano finte urla atroci, suppliche fino all'assoluto silenzio. Potevano chiedere di smettere e lo sperimentatore avrebbe semplicemente ribadito l'ordine per 4 volte senza costringerli ulteriormente, ma il 65% dei volontari ha proseguito fino alla fantomatica scossa letale, mostrando quindi un sorprendente grado di obbedienza che andava contro i più banali principi morali. E per oggi finiamo qui il nostro percorso tra la scienza più oscura. Vi aspetto domani, quindi state con noi, e per ora una splendida giornata. Ciao!
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.
6: È 6:00 PM.
7: Vola.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calisfera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo con 8 uova differenti, perché infatti paese che vai e uovo che trovi. Diciamo uova sì, e il pensiero ovviamente vola subito al pollaio, almeno così è in Italia, dove il consumo pro capite di uova è di 12,6 kg l'anno, circa 200 uova di taglia media da 60 grammi, e la produzione è assicurata da oltre 40 milioni di galline. Ma ovviamente ci sono delle differenze in tutto il mondo, dal Messico alla Thailandia, all'Inghilterra alla Cina. Chiedere un omelette al ristorante può riservare infatti più di una sorpresa. Andiamo subito con le uova di formica. Chi le ha provate dice siano squisite, vero? Note come escamoles o anche caviale messicano, le uova di formica sono una prelibatezza messicana comunemente servita nei tacos e spesso mangiata con guacamole e patatine. Sono anche popolari in Thailandia, dove si vendono nei mercati locali, e pare si stiano affermando anche in Nord America. La quota di proteine è di 14 grammi per 100 uova, contro 6,5 grammi per un uovo singolo di gallina, sempre classe media. Abbiamo poi le uova di emu, a volte confusi con gli struzzi per via del collo lungo e delle dimensioni simili. Gli emu producono uova molto richieste di un bizzarro colore blu-verde, che pesa circa 0,9 kg a cada uno. Il punto di forza è proprio questo: un uovo di emu equivale a circa 14 uova di gallina. In Australia è molto comune trovarle a tavola, anche in versione gourmet. Da qualche anno sono apparse nel menù di diversi ristoranti americani, dove un singolo uovo di emu può arrivare a costare ben $90, decisamente caro sì, anche se pare che possa sfamare fino a 6 persone. Passiamo poi alle uova di lumaca. Mangiare lumache infatti è una storia più che vecchia, e forse persino precedente all'epoca romana, ma cibarsi delle loro uova è una tradizione abbastanza recente. Il caviale di lumaca, il cui aspetto è quello di piccole sfere bianco perla, poco più grandi del caviale di storione, viene raccolto e consumato anche in Italia, oltre che in Francia e in Polonia, dove è particolarmente apprezzato. Diversi modi di cucinarle: fritte, su tartine, in insalata e anche alla con varie salse. Finiamo poi questa prima parte del nostro viaggio con le uova di gabbiano. Anche ora che è diventato facile incontrarli infatti nelle nostre città, il pensiero di mangiare le uova di gabbiano comunque rimane un po', lascia un po' perplessi. Eppure ci sono paesi dove è normale cibarsene, per lo più sode, ma anche fritte, in camicia, strapazzate e servite con carne. Sono cremose e molto più leggere delle uova di gallina. A Londra alcuni ristoranti lusso le propongono con caviale, tartufo e fegato d'oca, ma sono molto care, fino a una decina d'euro l'una, per via delle limitazioni della raccolta. E quindi con queste prime uova abbiamo finito la prima parte. State con noi per la prossima, quindi alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Vola